0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: to forget.
1: Sei su Radio Rock, 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Tell you what I'm talking about, baby. Come on.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock, back in time.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vorrei iniziare chiedendovi di immaginare una scena. Entrate in un teatro e sul palco c'è un musicista. Uno solo, non un'orchestra. Davanti a lui non vedete una chitarra, né un pianoforte, né un violino. Soltanto una stramba scatola di legno. Il musicista alza le mani e la musica comincia. Senza che lui tocchi nulla, nessun tasto, nessuna corda, nessuna pelle di tamburo, niente di niente. Le sue mani si muovono nell'aria e il suono sembra comparire dal nulla, come se fosse l'aria stessa a vibrare al suo comando. Questa scena, a metà Novecento, avreste potuto vederla davvero. E potreste vederla davvero anche oggi in qualche locale che ama riproporre musica peculiare. Quella di oggi è la storia di uno degli strumenti più strani mai inventati, ma soprattutto è la storia dell'uomo ancor più strano che lo inventò. L'uomo che permise di suonare il niente comandando il suono con le mani era noto a tutti come Leon Theremin, ma il suo vero nome era Lev Sergeevich Theremin.

Lev nasce nel 1869 a San Pietroburgo, nella Russia degli zar. Fin da giovane mostra una caratteristica che, come abbiamo visto spesso nelle ultime pillole, accomuna tanti grandi inventori: non riuscire a scegliere una sola passione. Ama la fisica, ama l'elettricità, ama la musica. Studia il violoncello con serietà, ma allo stesso tempo si immerge nel mondo dell'elettronica e della ricerca scientifica. Sono gli anni in cui il mondo sta iniziando a scoprire il potenziale dell'elettricità. Le radio stanno arrivando, le comunicazioni cambiano, la fisica apre continuamente nuove porte. E si arriva alla rivoluzione russa, crolla un impero e nasce l'Unione Sovietica. Per la scienza e la tecnica è in realtà una sorta di manna dal cielo, perché gli investimenti del nuovo regime in quel campo diventano spropositati. Leo continua a suonare il violoncello per hobby e a lavorare ore ed ore sepolto nei laboratori.

i segreti dell'Unione Sovietica. Lavora dei dispositivi di misurazione. Dispositivi che utilizzavano vari tipi di campi elettromagnetici per ottenere misurazioni fisiche sempre più precise. Durante alcuni esperimenti si accorge però di un dettaglio, cioè che se lui si avvicina al circuito, anche solo se ci avvicina le mani, il comportamento dell'apparecchiatura cambia. Strano, pensa Termin. Forse in qualche modo il mio corpo fa interferenza. Si mette là, cerca di studiare, di comprendere questa interferenza e si accorge che quando le sue mani si muovono intorno a questa apparecchiatura elettromagnetica, in certi momenti sembrano produrre un suono, un fischio. Termin è sempre più affascinato e inizia a studiare. Il fischio cambia altezza a seconda della distanza e della disposizione delle mani. A questo punto lo scienziato medio avrebbe preso nota dell'anomalia, l'avrebbe inserita nella lista delle cose da studiare e sarebbe tornato al proprio lavoro. Ma Termin no, perché Termin è un fisico, ma è anche un musicista. E quindi vede immediatamente qualcosa che agli altri suoi colleghi presenti sfugge. Ragazzi, sapete che più che un dispositivo di misurazione mi sa che abbiamo appena creato uno strumento?

altri gli ridono in faccia e di conseguenza lui prosegue da solo. Nasce così il theremin, uno degli oggetti più improbabili della storia della musica. Il funzionamento di fondo non è poi complesso. Lo strumento ha due antenne che generano un segnale elettrico. Segnale elettrico che ha una determinata frequenza e che dunque può essere mandato a un amplificatore tramutato in suono. Un'antenna regola la frequenza e quindi la nota che questo segnale elettrico andrà a generare nell'amplificatore, l'altra antenna controlla l'ampiezza, ovvero il volume di questo segnale. Il musicista, muovendo le sue mani intorno alle antenne, modifica il campo elettromagnetico locale e di conseguenza modifica il segnale elettrico che lo strumento manda all'amplificatore. E quindi, muovendo una delle due mani, il musicista può modificare quale nota verrà suonata, muovendo l'altra potrà modificare quanto forte verrà suonata.

si sfrutta effettivamente un meccanismo di interferenza del corpo umano con le onde elettromagnetiche. Noi siamo ottimi conduttori. Da bambino, non fatelo voi a casa, anche perché probabilmente non avete più un televisore con tubo catodico, mi divertivo a staccare l'antenna, quel famoso cavo bianco che raggiungeva i vecchi televisori, e poi appoggiare il dito sulla presa antenna del televisore. L'antenna diventavo io e il televisore improvvisamente prendeva di nuovo. Ora, la cosa più incredibile di questo strumento, naturalmente, è la possibilità di suonare senza toccare niente. Il musicista letteralmente modula il vuoto. E questo rende il theremin affascinante, ma anche terribilmente difficile da padroneggiare. Come cercare di afferrare qualcosa di invisibile. Negli anni 20, quando il theremin esce, il mondo rimane sbalordito. Lo strumento sembra arrivare direttamente dal futuro, in un'epoca in cui molte persone non hanno ancora visto un televisore, compare improvvisamente un uomo che fa musica senza toccare nulla. Fra gli ammiratori di Lev Theremin c'è persino Vladimir Lenin. La leggenda racconta che Lenin stesso provò il theremin e ne rimase terribilmente affascinato. In un periodo in cui l'Unione Sovietica vuole mostrarsi come nazione moderna e tecnologicamente avanzata, quello strumento sembra la perfetta incarnazione di tutto ciò. Per alcuni anni, Theremin diventa quasi una celebrità fra lo scientifico e il musicale. Viaggia, tiene dimostrazioni, si trasferisce negli States e ottiene brevetti, conosce musicisti, imprenditori, investitori. Sembra una di quelle storie destinate a finire bene, e invece no.

0: fine degli anni 30, infatti, Termen letteralmente scompare. Un giorno l'hanno visto tutti negli States, il giorno dopo non c'è più. Per anni circolano le teorie più disparate. C'è chi pensa sia stato rapito dai sovietici, chi sostiene sia tornato volontariamente e chi addirittura immagina che sia stato ucciso. La verità emergerà solo molto tempo dopo. Termen era rientrato in Unione Sovietica dopo aver passato troppo tempo negli States ed era finito nel sistema repressivo staliniano. Venne arrestato e trasferito in uno Sharashka, uno di quei laboratori prigioni in cui scienziati e ingegneri detenuti lavoravano obbligatoriamente per lo Stato. Qui la storia assume contorni quasi surreali, perché l'uomo che aveva inventato uno degli strumenti musicali più futuristici del mondo si ritrova a progettare forzatamente tecnologie di sorveglianza. Fra le sue invenzioni di quel periodo ci saranno dispositivi di intercettazione così sofisticati da essere utilizzati per decenni dai servizi segreti sovietici. Sembra di aver cambiato genere narrativo. Siamo partiti dalla musica e siamo finiti nello spionaggio internazionale. Eppure il protagonista è sempre lo stesso, Lev Termin, uno scienziato capace di vedere possibilità dove gli altri vedevano solo circuiti. Negli anni successivi la sua creatura, il Theremin, continuerà a vivere una vita strana. Troppo difficile da suonare per diventare uno strumento di massa, troppo affascinante per essere dimenticato. Comparirà in tantissime colonne sonore di film di fantascienza ed horror, nel rock psichedelico e nelle sperimentazioni più bizzarre del Novecento. Non diventerà mai una chitarra o un pianoforte, ma continuerà a esercitare un fascino irresistibile perché rappresenta un esperimento unico. Per la prima volta nella storia l'uomo aveva costruito uno strumento che sembrava liberare la musica dalla necessità del volgare contatto fisico. Molti anni dopo sarebbero arrivati i sintetizzatori, la musica elettronica, tutte le tecnologie che oggi diamo per scontate, ma forse il primo vero passo verso quel futuro era stato compiuto da un fisico russo che, osservando un circuito che non funzionava bene, ebbe un'intuizione straordinaria, che con quel malfunzionamento si poteva fare musica. E si poteva farlo semplicemente muovendo le mani nel vuoto. Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills, fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast, in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android.
4: Ma Radio Rock è anche social.
3: Cercaci su Facebook,
4: Instagram,
3: X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106 e 6.
4: Clicca su Segui
3: e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post,
4: le nostre foto,
3: le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, signori, come state? 6, 1 minuto 50 secondi, è venerdì 19 giugno 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
2: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno Mauri, come stai?
2: Bene.
1: Forza avanti, caro Maurizio.
2: Sto facendo colazione.
1: Allora, con cosa sta facendo colazione Maurizio Paniconi? In palio una bag con dentro un adesivo e un milione di dollari.
2: La
1: 3899 106 600 WhatsApp e Telegram per voi. Partiamo con i Nirvana. Radio.

0: Blondshell. Se volete votare la loro novità, la sua novità, Hair Test to Work So Hard, andate sul sito radiorock.it, la sezione è quella della novità, per l'appunto, ed esprimete la vostra preferenza. E voilà, farete sì che una delle nostre novità, che sono 15 a settimana, che vanno in rotazione ogni 30 minuti, ebbene, possiate trovarle tutte in onda ed elencate. Buongiorno signori!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno a tutti! Allora, in effetti sì, ci siamo, il grande concorso. Cosa sta mangiando a colazione oggi Maurizio Panigoni? In palio una bag, due adesivi e un milione di dollari. Qualcuno dice fagioli con le cotiche, Alessio 78, quasi, quasi Alessio, no, quasi.
2: Buongiorno signori, vabbè, ma per un milione di dollari io manco, cioè, vi dico solo buongiorno.
0: Cioè, metti, c'hai ragione, sono d'accordo con te. Allora, le ciambellette al vino inzuppate nel kefir, no, e le briciole, poi le butta tutte in un caffè. Buongiorno Smolliconi, buongiorno a te carissimo. Sentiamo ancora, forza, forza, senza
3: buongiorno,
0: paura, Fabrizio.
3: Belli.
0: Ciao.
3: Il buon Maurizio sta facendo colazione con la peperonata, come Aldo Baglio.
0: Peperonata, attenzione.
3: Comunque chi vuole, sabato alla Nuvio, sabato e domenica, fanno la festa della musica, molto carina.
0: La Nuvio.
3: In ogni vicoletto si esibiscono, diciamo, un centinaio di band. È molto carino.
0: Allora, per chi volesse, sabato e domenica, bravo, bel evento. Alla Nuvio, per cui parliamo zona... Castelli Romani, vogliamo dire più o meno, sì. Grande festival musicale con più di 100 gruppi sabato e domenica. Per chi volesse, c'è questo evento. Altrimenti, domani, sempre domani, sabato, domani, sabato 20 sì. Giugno, c'è un matrimonio in un agriturismo della zona della campagna della Laurentina.
4: Beh, che fa? In De Morgana,
0: arrivate, dite che siete amici suoi. Entrate su, poi stiamo bene. Maurito, se mangia in due, se mangia in tre.
5: Ragazzi, buongiorno Valentino,
0: là, Valentino,
5: buon venerdì, buoni 40 gradi.
0: A lei, 41.
5: Maurizio, con quale colazione, con che cosa fa colazione? Un melograno, a volte amaro e a volte dolce.
0: Attenzione, melograno.
5: Dai ragazzi,
4: ma non è periodo di melograni.
5: E buon fine settimana.
0: Grande Valentino, lanciaci subito un editoriale, intanto sì, forse era un melograno.

0: Billy Idol, To Be a Lover. Buongiorno signori, buongiorno. Allora, andiamo, non abbiate paura signori. Provate a giocare, tentate la fortuna. Tanto cosa può succedere? Potete portarvi a casa una bag con dentro due adesivi, un block notice, una delle ultime cose che abbiamo prodotto come nostra gadgettistica.
1: Ma non è vero, ma non ne vedo niente.
0: Con la copertina scritta Radio Rock e $1,000,000 talleri. Allora, buongiorno alla nostra Caterina, poi ci chiedono un commento. Chat sessista tra dipendenti ATM, cosa rischia la passeggera che ha denunciato? Perché il fanpage Milano, ciao ragazzi, un commento su questo articolo. Ci sono alcuni passaggi che non so, senza parole. Antonio, leggiamolo, dai. Sì, avevo letto questa chat sessista.
1: Sì, anch'io avevo letto, però non avevo approfondito, devo essere
0: allora,
1: onesto.
0: L'ATM è, come dire, esatto, sì. La ragazza che ha denunciato finisce sotto accusa, rischia qualcosa? Per fare richiesta a fanpage.it, l'ho chiesto all'avvocato Cristiano Cominotto. Allora, decine di donne fotografate attraverso immagini provenienti dalle telecamere su tram e autobus di Milano, che poi sono state commentate e sessualizzate all'interno di una chat tra alcuni dipendenti ATM, azienda della sport milanese, poi sospesi dall'azienda. E fin qui, mi pare, no? Che ne so,
1: Tu
0: hai foto delle telecamere degli autobus e le metti in una chat e le commenti con commenti volgari e sessisti e sessualizzanti. Se ti pizzicano, ti sospendono, mi pare chiaro. E quanto denunciato da una passeggera, ok? Che si è accorta di quanto stava accadendo, ha fotografato lo schermo di un telefono, oscurando i nomi dei partecipanti, ok? Ma segnalando il caso. Eppure nelle ultime ore il dibattito pubblico si è progressivamente spostato su di lei, domandandosi se nel denunciare abbia anche lei commesso un illecito. Così come spesso accade in questo genere di vicende, anche questa volta si è finiti per commettere lo stesso sbaglio, cioè minimizzare.
1: Ovvio.
0: Comportamenti sessisti, spostare l'attenzione da chi li ha messi in atto a chi ha avuto il coraggio di denunciarli. Quindi Agostino Ghiglia, componente del collegio di garante della privacy in quota Fratelli d'Italia, indagato per peculato e corruzione. Io non posso fare la foto del telefonino di un terzo e non farne uso, anche lì un uso proprio illegittimo e giuridicamente fondato, per cui si ipotizzerebbe in effetti un illecito della condotta della ragazza. Allora, che c'è da dire? Senti, guarda, scusa, è molto lungo, ho capito il senso, cioè lei sta rischiando addirittura una denuncia perché in effetti avrebbe fatto la foto a un cellulare e divulgato queste cose, per cui in realtà anche lei sta facendo, io questo non lo so, dico solamente che prima di tutto parliamo del fatto che questi, oltre ad essere sospesi, mi auguro vengano denunciati e che paghino le conseguenze di tutto ciò. Dopodiché, insomma, se questa ragazza dovesse avere dei problemi, che ne so, una mul, non so che cosa è previsto, perché che cos'è quella violazione della privacy? Boh.
1: Sicuramente molto meno di quello che hanno,
0: dovremmo pagare, no,
1: di quello che
0: noi,
1: dovrebbero rischiare loro.
0: Nel caso in cui ci fosse un folle, che pur essendo una legge, no, esistente, arrivi a condannarla, io penso che gli dovremmo pagare la multa noi. Se si tratta di una multa, adesso io non so qual è, diciamo, cosa si rischia qualora fosse diciamo rintracciato il caso di violazione della privacy, perché avrebbe fatto una foto ad un telefonino. So se avete capito com'è andata, ha pizzicato, sta strano, vedeva delle cose strane sul telefono, ha visto la foto praticamente di una ragazza, una foto rubata di una ragazza attraverso le telecamere, ha visto dei commenti, lei ha fatto una foto e ha denunciato tutto, ok? Una foto al telefonino di un'altra persona con sta chat incriminata. Concentriamoci sul fatto che c'è gente che usa le telecamere a circuito chiuso degli autobus.

0: Grazie Queen, buongiorno Caterina.
1: No, buongiorno di nuovo. Secondo me è fuffa, assolutamente, perché la televisione l'ha detto, ne ha parlato il telegiornale, e sì, bei signori rischiano il licenziamento perché uno di loro ha creato la chat e gli sono andati tutti dietro. Neanche per sogno, ma manco per sogno. Il telegiornale non ha detto questo. No, no, lei ha denunciato, non ha ammesso il coso. Si è accorta di questa chat per caso, chiaro, e ha denunciato. Questo ha detto il telegiornale, perché non ho capito. E no, no, rischiano proprio il licenziamento.
2: Sì, abbiamo capito, Caterina. Sì, sì, comunque nel caso in cui, insomma, io stavo leggendo, sono previsti dei risarcimenti danni laddove ci fosse una richiesta, appunto, sì, però io, deve essere provata, deve essere discussa,
0: io non credo, insomma, non credo che si arrivi al giro per cui addirittura lei rischi una roba del genere.
2: Può darsi pure,
0: forse pure, io penso, se dovesse succedere dovremmo dividerci la multa.
2: Magari
0: noi
2: il comune di Milano si costituisce parte civile, insomma...
0: Noi donne dovremmo fare come la Gulabi Gang in India, dice Amy. Sono donne armate di bastoni che vanno a bastone a stupratori e molestatori di donne e bambini. Forse non siamo ancora arrabbiate abbastanza.
2: No, ma sarebbe il caso di non creare dei gruppi organizzati che se fanno giustizia da soli, altrimenti qua diventa Far West se facessimo tutti così. Fortunatamente ci sono gli organi
0: leggi,
2: preposti.
0: Applichiamole.
3: Buongiorno.
2: Basta quello, senti, dovrebbe bastare.
3: Keep yourself alive. Piccola curiosità, andate a sentire come hanno fatto gli Extreme al Freddie Mercury Tribute. Vabbè, bello tutto il midley. Comunque, a me sta faccenda dell'ATM mi fa pensare a quello che successe anni fa con la Bibbia, dove c'erano ragazzi che se mandavano le foto dei ragazzi. Il problema è che la maggior parte erano pure minorenni, oltre a tutto quanto.
0: La Bibbia, Mauri. Occhio, Mauri.

0: Rancid Roots Radical. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, come state? Come va? Oh, intanto. Aia!
1: Che cos'è?
0: Intanto c'è stato un primo brutto infortunio ai mondiali. Ismael Coré, gamba spezzata nel 6-0 del Canada al Qatar. Centrocampista del Sassuolo che è uscito in barella tra gli applausi del pubblico,
1: oh,
0: operato nella notte in ospedale a Vancouver. Insomma, immagini brutte proprio, Brutte. E intanto vanno avanti i mondiali e chiaramente con tutto quello che concerne il, come dire, il fuso orario, da questa, diciamo, da quest'altra parte del mondo si seguono con difficoltà. Ecco, ieri ho visto un pezzo di Svizzera Bosnia perché era in un orario, diciamo, più o meno compatibile nostro, sì, perché mi sembra che l'ho vista ieri alle 8, mi ricordo alle 8, però in realtà tantissime partite si giocano, diciamo, dopo le nostre 22, addirittura a mezzanotte, alle 2 di notte, alle 3 di notte, quindi sai, diciamo che io penso che lo stia seguendo
1: chi solo non lavora di mattina, magari
0: chi veramente non lavora di mattina e gli addetti ai lavori, chiaramente chi deve seguirlo per commentare e per appunto avere dati e informazioni in diretta lo segue solo quella gente lì, perché significa anche insomma vedersi partite che iniziano alle 3, per cui o hai dormito prima o e quindi insomma però mi sembra che stia andando.
1: Come sta andando?
0: No, a livello di risultati, ma non parlo di a livello di risultati. Diciamo che Germania, Francia, Argentina sono uscite subito bene con i risultati. Hanno un po' deluso all'inizio il Brasile, il Portogallo, insomma, squadre che si sono fermate, la Spagna, che sono state bloccate sul pareggio dalle rivali. È un mondiale che ancora non sta vivendo, secondo me, dei sussurri. A parte, vabbè, la vittoria fiume di, come si chiama, di
1: la Germania.
0: Germania contro Curaçao, sì. Però poi risultati abbastanza in linea con i pronostici, a parte appunto il pareggio del Brasile, il pareggio della Spagna e del Portogallo. Però per il resto, insomma, cerchiamo di seguirli. Devo dire che a me risulta un pochino un filo difficile, che seguire il giorno dopo, ricostruire i risultati.
1: Beh, sai, qui da noi infatti non vedo che siano così tanto sentiti,
0: a parte che non ci
1: stiamo noi,
0: tutti
1: quindi
0: quelli che seguono ogni tanto il calcio ovviamente gliene frega niente, e in più è pure una cosa legata agli orari, quindi
1: sì.
0: Marilyn Manson, The Beautiful People.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: E rientriamo subito con Paul McCartney and Wings, Band on the Run.
5: Radio Rock, back in time.

0: Purple, This Mirror Weighs a Ton, una delle nostre novità, le potete votare sul sito radiorock.it. Signori, buongiorno, intanto oggi c'è il secondo appuntamento con la maturità, il secondo scritto, ok? Poi dopo si partirà, non c'è più la terza prova, perché hanno riformato tipo 10 volte
1: e non lo
0: dieci
1: so,
0: anni.
1: Ma infatti non lo so,
0: credo
1: se
0: che
1: hanno
0: siamo tornati
1: prima
0: a due scritti e agli ora, credo, comunque insomma,
1: vediamo,
0: oggi secondo giorno, tra l'altro anche Pupo è alle prese con la maturità,
1: l'ho letto.
0: Il cantante è tornato studente a 70 anni, non aveva finito il diploma, ha detto lo faccio per me e in fondo per, come dire, per rispettare una promessa ai miei genitori fatta tanti anni fa, dice, ma poi non l'ho mai presa, quindi dice farò la maturità. Ha detto mi voglio iscrivere anche all'università, ma in fondo tra l'altro fa bene,
1: voglio vabbè, è un pupo,
0: c'è
1: niente
0: da fare,
1: voglio,
0: un pupo,
1: c'è tutta la vita davanti,
0: c'è un sacco di soldi, ma che
1: allora,
0: devo fare,
1: dai, le prove iscritte sono solo due,
0: ok, quindi si è tornato al,
1: la prima consiste in una prova scritta nazionale di lingua italiana, delle diverse lingue eccetera eccetera, la seconda prova scritta anche sta nazionale su una dei o più discipline che caratterizzano
0: il corso di
1: studi. Quindi si
0: torna, la prima è italiana, la seconda sarà, che ne so, latino o greco per il classico, sarà il compito, diciamo, di matematica per lo scientifico,
1: sì, e poi c'è il colloquio.
0: E poi ci sono i colloqui, sì. Staremo, insomma, staremo a vedere quanti ragazzi sono alle prese, tanti.
1: In quattro, tanti. Su quattro discipline il colloquio, sì. Individuate dal decreto, eccetera, eccetera, per cui quattro materie. Noi portavamo due materie?
0: Due. Io una due. La sceglievi. Allora, in realtà se sceglievano tutte e
1: sì,
0: due,
1: però, in linea
0: però tecnicamente una la sceglievi e una dovevano assegnartela. Diciamo che quella assegnata molto spesso era la seconda che tu sceglievi. Però, come dire, fino a che non te le confermavano, non c'era, c'era
1: la sicurezza,
0: dubbio, ecco.
1: Sì, potevano cambiarla poi alla fine. Cioè, qualcuno si ritrovava con la materia cambiata e lì era proprio il dramma dei drammi.
0: Sì, è capitato spesso, poco, insomma... Poco spesso, ma quando è capitato. Stati danni, perché, sì. Insomma. Allora, Geopop, la pagina di Geopop su Instagram ha fatto un carosello bellissimo sul fatto che dice sogniamo ancora la maturità e non è un caso. Ci siamo, con l'inizio della maturità è quasi impossibile non ripensare ai propri esami, e l'insieme di emozioni che abbiamo vissuto tutti. Che la si ricordi come un sogno, come un incubo, la maturità è molto più di un esame, forse è l'unico vero simbolo, più ancora che poi gli esami universitari e la laurea. Una sfida che si affronta da soli, con la paura del giudizio degli altri, col timore di non farcela. Perché sogniamo ancora gli esami passati che, a quanto pare, compreso il sottoscritto, ma anche Maurizio,
1: no, poco tempo fa, esatto. Poco giorni fa, ti ricordi? Che
0: io
1: mo
0: è tanto tempo, però insomma, che non lo faccio, però ancora oggi, fino a poco tempo fa ancora ogni tanto mi sognavo che mi cambiavano la seconda materia orale, quindi insomma, secondo lo psicologo del sonno Michael Schredl, il motivo per cui facciamo questi sogni è che quando affrontiamo sfide nella vita reale, tornano a galla i ricordi degli esami, trattandosi di momenti carichi di emozioni. Quindi molte persone continuano a sognare gli esami scolastici anche decenni dopo aver terminato la scuola. Persino Einstein sosteneva di sognare gli esami di matematica.
1: Poi
0: non
1: è
0: una cosa negativa. Il neuroscienziato Attirevonzuo ipotizza che i sogni abbiano una funzione evolutiva. Simulano quindi situazioni difficili e depressioni per allenarci ad affrontare nel miglior modo possibile. E sembra che l'esame di maturità lo sia più di tutti gli altri esami, che tanta gente che si è laureata, quanti altri ne ha fatti?
1: Eh sì, infatti,
0: tanti, no?
1: Anche più,
0: diciamo, invece,
1: più intensi.
0: Quello,
1: ecco,
0: di maturità, diciamo, ha un suo simbolismo molto, molto forte. Per cui, insomma, non so.
1: Sì, secondo me, anche perché chiude un ciclo molto importante, se
0: sì,
1: ci pensi, perché insomma.
0: Forse è il primo vero passaggio all'età adulta.
1: 18-19 anni e sai che, finita quella fase, dovrai veramente assumerti delle responsabilità.
0: Cioè, che tu voglia studiare o decidi di andare a lavorare,
1: è uguale,
0: è una roba tua.
1: È uguale, anche perché se decidi di andare a studiare, farai l'università, che è del tutto differente, no?
0: E poi è una scelta personale.
1: Una scelta personale è una cosa che ti devi autogestire, ti devi autoprogrammare, eccetera, eccetera. O altrimenti il lavoro, che più che mai ti mette davanti a delle responsabilità. Insomma.
0: Cavolo, sì. Quindi,
1: si
0: diciamo,
1: diventa
0: che
1: grandi.
0: Forse è veramente a livello simbolico il primo vero passaggio all'età adulta, per cui ecco perché ci rimane così impresso.

0: Chains, DC, It's Amazing to be Young. È fantastico essere giovani, in effetti. Il tema con quello di cui stiamo parlando, la maturità, è fantastico, sì.
1: Buongiorno, parlo come addetto lavori per la maturità. Allora, è cambiata, ma è cambiata e non è cambiata. Allora, in sostanza, prima, fino alla riforma precedente,
0: sì,
1: c'erano la bellezza di 6 materie, 3 interne e 3 esterne.
0: Okay.
1: Le 3 esterne ovviamente venivano decise dal ministero. Siamo ritornati a, perché in passato l'è già stato, a 2 materie interne e 2 esterne, tutto questo per un taglio dei costi, perché tutti coloro che sono impegnati come commissari interni hanno diritto a un rimborso spese.
0: Certo.
1: I commissari esterni hanno diritto a un rimborso spese leggermente più alto rispetto a quello degli interni, ma hanno anche la diaria per lo spostamento, che può variare in base alla meta da raggiungere. E l'altra cosa che è cambiata, su cui poi dopo il ministero ha battuto i pugni, è stato il fatto che l'anno scorso, se ricordate, qualche studente per protesta all'orale ha fatto scena muta. Da quest'anno, grazie a questa riforma, se qualcuno dovesse rifiutarsi di fare l'orale, verrebbe bocciato. E poi, per quanto riguarda gli iscritti, vabbè, italiano ovviamente c'è sempre, ma anche lì può esserci il commissario esterno, non è detto che sia interno. E la seconda materia di solito è quella caratterizzante la scuola. Io ad esempio, per la mia scuola, che è un istituto tecnico indirizzo informatica e telecomunicazioni, faccio la temutissima sistemi e reti.
0: grazie giovine amico Icono Clust per il chiarimento sulla maturità.
2: Buongiorno
0: da Milano, donne.
2: La relazione di Milano, tutto tranquillo, a caldo, già quest'ora.
0: A caldo sì, oggi.
2: Il discorso deve sapere, ragazzi, seriamente, io ho fatto quelli di terza media e bassa, perché poi non sono andato oltre, dato che piuttosto che far dannare i miei genitori, a 16 anni ho deciso di andare a lavorare. Perché non avevo voglia, sinceramente, stavo facendo una roba che mi portava solamente via tempo e voglia, quindi ho detto dai, andiamo a lavorare, basta. Però mi sono divertito comunque, dai, c'è stata. Ma ho iniziato da giovane, però chi se ne frega, è così.
0: E allora, ragazzi, Donny, ti faccio la propostona, Zozzo, ti faccio la propostona a te e la giro a tutti. Fai la maturità, iscriviti da privatista, come Pubro, che ha 70. Tra l'altro, mo, al di là di tutto, simpatico, non simpatico, musica, non musica. Prendiamo il. No, 70 anni. E insomma, andare a fare la maturità e ti rimetti in gioco.
3: Rimettersi in gioco, indubbiamente.
0: Considerando che stava lì fuori, chiaramente intervistato, ovviamente, insomma, l'attenzione dei media, e parlottava con questi ragazzi per i quali, a livello di età, tecnicamente potrebbe essere il nonno, no? 70 con 18. Sì. No?
3: Voglia,
0: quindi mettersi là seduto sul banco, insomma, no?
3: Beh, sì, è una scelta.
0: Se vogliamo coraggiosa, anche
3: coraggiosa,
0: perché ma che te ne frega?
3: Sì.
0: C'hai i soldi, stai bene, ma che devi
3: fare?
0: Ma
3: non è quello,
0: però,
3: vedi che ha detto, dice, è una cosa che avevo promesso ai miei, per cui è qualcosa che è rimasto in sospeso.
0: Certo.
3: È come se, no, si volesse chiudere,
0: giusto,
3: un cerchio in qualche modo. Sai che io ci ho avuto una spinta simile con l'università, no? Per cui ho iniziato l'università, poi comunque sono andato a vivere da solo, ho iniziato la mia vita, ho iniziato a lavorare, per cui l'università era rimasta un po' in sospeso. Alla fine, poi quando è venuto a mancare mio papà, quella spinta del fatto che comunque per lui sarebbe stato un orgoglio,
0: certo,
3: ma
0: l'ha portato
3: è stato
0: a completare
3: un
0: il ciclo del sì. Bene, ma voi la rifareste al volo così, gli esami di maturità? Cioè,
3: no,
0: li rifare...
3: no,
0: no, nel senso
3: maturità
0: che...
3: proprio no. L'università...
0: No, se te la faccio rifare, no?
3: C'è
0: bocciano.
3: No. E certo, mi bocciano subito. A parte
0: male,
3: sul tema d'italiano, il resto.
0: Tu,
3: me bocciano
0: sul tema d'italiano, tutti bocciano male.

0: mezzo. Intanto leggiamo che c'è una nostra amica che ci scrive, un nostro amico che ci scrive: a sistemi e reti ero un drago alle superiori. Un drago, va bene?
1: Sistemi e reti che?
2: Buongiorno, beh sì, ma sistemi questa riforma dell'esame di maturità è in linea con il governo. I ragazzi non hanno diritto di parola, hanno dovere di parola, ma solo quando dicono loro. Per il resto devono starsi zitti.
0: Sì, nel senso, sono state molte... Oddio, negli ultimi anni, devo dire, io... Cioè, negli ultimi 10 avranno cambiato 5-6 volte.
1: Sì, tante volte.
0: Tante, cioè, veramente, dagli ultimi 10 anni... Io mi ricordo, non ti dico quasi ogni anno, però...
1: Sì, credo
0: tipo
1: che lui si
0: riferisse
1: al fatto che i ragazzi, se fanno scena muta, no? C'era questa forma di protesta.
0: Vabbè, ieri
1: che
0: noi abbiamo,
1: stata
0: cioè, l'anno scorso ne abbiamo parlato, no? Di 2-3 ragazzi, e ci interrogavamo anche là sul fatto di, per carità, c'hai tutto il diritto di fare scena muta, è una scelta tua ad assumere responsabilità di quello che succede, però mi ricordo che anche noi ci chiedemmo molto se, diciamo, come dire, se noi avessimo potuto dare un consiglio a questi ragazzi, se fosse il caso o meno di fascia una muta, insomma. Poi, perché però... arrivata a quell'età,
1: allora,
0: uno fa come gli pare, secondo me.
1: Erano comunque ragazzi che pur facendo scena muta sarebbero stati comunque promossi perché avevano una media,
0: sì, sì,
1: eccetera,
0: certo,
1: eccetera. Ma io penso che il diritto di protesta ci deve essere, ora che sia stato fatto in modo che questi ragazzi non possano protestare, non possano in qualche modo dimostrare un loro dissenso. Io trovo una forma, insomma, un po' di censura, però.
3: Quello dei sistemi e reti era Mastrota.
0: Sì, proprio lui.
1: Perché sistemi e reti e Mastrota? Le reti, le reti, adesso ho capito.
0: Giorgio Mastrota era un drago a sistemi e reti. Nick up!

0: che belli! Oh, mica Myers Kane!
1: Buonanotte, buongiorno. Mauri, io la penso sempre come sì, ma com'è?
2: E che ne so?
1: Buona giornata.
3: Come mai la pensate?
2: Non lo so, succede.
3: Ma la domanda è: tornereste a fare gli esami di maturità? Li rifareste d'amblè? O ancora oggi rappresentano una di quelle cose di
2: incubo?
3: Aiuto! Perché l'ultimo anno del liceo è fantastico. Però in effetti il primo forte stress è proprio quell'esame lì. Cool My Generation, e poi andiamo al break delle 7.

0: meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: come fa tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
12: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
13: I like it.
12: Questa è Radio Rock.
14: The number one, the only one.
12: Questo è
15: The Rock Show.
12: Il morning show di Radio Rock.
16: L'unico e solo
15: The Rock Show.
17: On Radio Rock.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti. 7:04 minuti 40 secondi venerdì 19 giugno 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tinocchi.
19: E buongiorno da Martina Caronna.
20: Buongiorno da Maurizio Paniconi.
18: Cosa si sta toccando Maurizio Paniconi? Dopo aver mangiato, cosa si sta toccando? In palio una bag con dentro un adesivo. Un milione di talleri, il block notice firmato Radio Rock,
20: sì,
18: ed una cassa Bluetooth da ascolto. Stai zitta.
20: Abbiamo da stamattina.
18: Stai zitta. Caro Mauri,
20: perché
18: caro
20: i talleri invece ci abbiamo.
18: Cara Martina, talleri,
19: sì, siamo
18: talleri,
19: pieni.
18: Sì. Cara Martina, caro Mica. Maurizio, partiamo subito.
19: Credibile.
18: Direi di farlo con i Jane's Addiction, Just Because.
21: Radio Rock, back in time.

0: Joy's Addiction, Just Because, grazie, ma prima della novità. Radio Rock Promotion. Dal primo 3 luglio a Roma dal Teatro Vascello non perdete l'appuntamento con Rock and Prog Symphony, viaggio sinfonico tra due mondi leggendari, rock e il progressive. Arrangiamenti orchestrali originali e l'energia di oltre 70 elementi tra coro, solisti e orchestra. Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Muse. Tre serate per attraversare la storia della musica in una forma completamente nuova, potente e visionaria. I biglietti su Viva Ticket e teatrovascello.it. Rock and Prog Symphony, una produzione associazione More Than Gospel APS, media partner Radio Rock. E adesso invece la novità firmata a Perfect Circle.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Tre settimane dentro gli Aperto Circle con Starless. Se la volete votare sul sito radiorock.it, la sezione della novità, gli darete vita, vita, lunga vita, lunga, lunga vita, sempre più, sempre più. Buongiorno signori.
1: Buongiorno.
0: Questo è il Rock Show. Buongiorno a Maurizio Paniconi, a Martina Caronna e a tutti voi.
2: Buongiorno.
0: Che siete l'ascolto delle vostre umili automobili. Andando
1: perché
0: al lavoro,
1: umili,
0: le vostre umili case,
1: una Ferrari,
0: i vostri umili abiti, la vostra profonda umiltà.
1: Umile
0: ma
1: vita.
0: Siete l'Italia che noi amiamo. Toccati, Mauri, toccati. Poi non ti lamentare, che devi cambiare gli occhiali ogni tre mesi. Sozzone.
2: Allora, non intanto... è detto che io in mano ci avessi proprio quello.
1: No,
2: ti occhi ha detto: indovinate che c'hai in mano Paniconi. Ma,
1: cosa sta toccando Paniconi?
2: Sei te che c'hai, che sei malizioso.
0: Luigi, ti manda un saluto.
1: Ciao, Luigi, buongiorno.
0: Poi sentiamo un po', Oriana.
3: Buongiorno a tutti. No. Ma siamo pazzi, dover rifare gli esami di maturità. Io ancora oggi ho gli incubi di notte e mi ritrovo sempre seduta al banco a piangere con la professoressa e a piangere, a giustificarmi il fatto che sono impreparata perché ho lavorato fino a tardi la
2: sera
3: prima. Ma non è stato comunque tanto l'esame della maturità quanto il subito dopo aver dato gli esami di maturità. Quell'attimo di vuoto è stato pazzesco.
2: È vero.
1: Sì,
3: mi sono trovata a dirmi adesso che faccio? Brutto. No.
0: Invece per me fu una sensazione bellissima, tra l'altro,
2: di liberazione.
0: Io mi ricordo. No, di
1: conclusione di qualcosa.
0: Fu uno stranissimo stato di euforia mista a come proprio una grande liberazione, perché poi se tu ci pensi chiudi, perché poi ripetiamo,
2: certo.
0: L'università è, se scegli di fare l'università, è una roba che attiene
1: già
0: a una scelta personale,
1: sì.
0: Non è un obbligo, tu con la maturità chiudi. Una cosa che ha iniziato probabilmente l'anno dell'asilo, cioè una serie di obblighi che vanno avanti da circa 13 anni, 14 anni, insomma, cazzo.
1: Dove tu non hai libertà di scelta,
0: euforia,
1: più o meno.
0: Tolto un peso e quella incredibile, poi chiaramente fallita su tutta la linea, sensazione
1: e puoi fare
0: di
1: tutto.
0: Avere il mondo ai piedi e che avresti conquistato qualsiasi cosa. Che dura
2: quella
0: qualche
2: però è proprio una roba, 20 anni.
0: Sì, però quel giorno io mi ricordo perfettamente quello che c'avevo addosso, il clima che faceva. Quando sono andato a vedere i quadri, cioè
2: no,
0: dopo ho fatto l'esame, quindi siamo andati a vedere
2: no.
0: i quadri, io mi ricordo esattamente con
2: no,
0: chi sono entrato a scuola
1: io
0: per vedere
1: tutto
0: quello che è successo in quelle due ore no. E i saluti che ci sono stati tra di noi, diciamo, prima di partire, no?
2: Io mi ricordo il primo e l'ultimo giorno di scuola, quando insomma ci si salutava.
0: È stato quel giorno che ti hanno violentato, Mauri, vero?
2: Ma che cazzo dici?
0: È stato quel giorno.
2: No.
1: Mauri,
2: ma
1: veramente, mi dispiace.
2: Questo è proprio un cretino deficiente, sai.
0: Giorno dei quadri,
2: ricordo,
0: Mauri.
2: Ma che cazzo di
0: giorno dei quadri, Mauri, entrando a scuola.
2: Guarda, magari mesi erano tutto l'anno.
0: Non di volgarità. Incontrò una
2: in
0: suora.
2: In senso figurato, dico.
1: Ah, ecco.
0: Incontrò una suora e un monaco,
2: ma no.
0: Tibetano.
2: Questa
0: suora,
2: niente, questo
0: monaco,
2: questa cosa, se ne può.
0: Adesso racconti, Mauri. Questa suora e questo monaco di Bretano hanno preso Mauri e l'hanno posseduto in un angoletto.
1: Ma
0: adesso veniamo invece.
1: A scuola, due in
0: veniamo invece alla storia di Maurizio. Dai, raccontaci la storia.
2: No,
0: dai.
2: Dicevo che mi ricordavo l'ultimo giorno di scuola, ok? Ecco, siccome come mi succede spesso, che prendo coscienza di una situazione, quella situazione era veramente la chiusura di un periodo. Pensierato poi alla fine, perché diciamocelo, se per carità, no, arrivi e c'hai tutti i trambusti dell'età, però
0: ragazzi,
2: poi
0: pensierato sì, porca troia,
2: avevo la piena coscienza di questo, che quel periodo sarebbe finito, e quindi mi sono pianto l'anima mia.
1: Quanto
2: l'anima
1: sei
2: mia.
1: Sei proprio leopardiano tu nell'animo.
2: No, però poi c'ho questa cosa per cui appunto, dopodiché non mi ricordo più niente perché sono andato avanti, vado avanti, capito? Una volta che ho pianto, ho fatto
0: questa,
2: quello che devo fare, sì. Ok, è finito, andiamo avanti.
0: Questa è la versione,
2: non mi ricordo più
0: questa
2: nulla.
0: È la versione di Mauri allora, del suo ultimo giorno dei quadri, quella che lui...
1: Sì.
2: No, i quadri non erano usciti,
1: era
2: la missione agli esami.
0: E invece cos'è accaduto? Giovane Mauri, entrando a scuola, trova una suora.
2: Una suora.
0: Suor Anna Maria Sanchez Escobar della Roccia, con un monaco tibetano
1: che si chiamava?
0: Che era cinese, si chiamava Xiaoping.
1: No, dove è cinese? No,
0: l'hanno messa a un angolo, l'hanno posseduto. Un Mauri piccolo.
2: In due mi hanno posseduto
0: perché erano piccolini,
1: cioè. No, piccoli.
2: Io ho fatto la maturità che avevo 21 anni, piccolo il cavolo, ero
1: no,
2: così
1: erano piccolini,
2: no? Anzi ero pure meno incarcato di prima, forse
0: Lambrini
2: più alto.
0: Lambrini Girls Company Culture. E poi tutta la verità su quel giorno lì. Tremendo, terribile.

0: Ma devo dire che io ho fatto il triennio del liceo in forte attrito con la mia docente di italiano, che ho trovato quantomeno discutibile. Sono passato ad avere 9 al latino, 5 perché le stavo antipatico in sostanza. E poi dopo anche con gli altri non è che io abbia mai legato tanto, e non mi hanno mai saputo stimolare. È stata poi dopo una cosa che ho ricordato, e soprattutto da detto lavori, e cercato di evitare per esempio con i miei ragazzi. Quindi sì, tornerei a fare l'esame di maturità, ma solo per ruttarla in faccia, perché all'epoca non l'ho fatto.
1: Addirittura.
2: Molto bene.
3: Giorno. Sì, effettivamente dell'ultimo giorno di scuola del liceo me lo ricordo ancora, nonostante sia passato un sacco di tempo. Rifarei l'esame di maturità, perché adesso gli spaccherei la capoccia a chiacchiere, li distruggerei, sono in grado tranquillamente di smontare i loro ragionamenti. Quindi lo rifarei. Io mi ricordo, come avete detto, mi ricordo tutti i particolari, tutto quanto.
1: Io
3: mi ricordo
1: no.
3: pure l'ultima frase che ci siamo detti tra compagni del banco. A me mi chiamavano Sandokan, a loro chiamavano Yanez, perché c'aveva un cognome che si prestava a questa cosa. Io perché assomigliavo a Sandokan all'epoca.
2: Questo è Sandokan.
3: E che tra l'altro mi manca un sacco, non l'ho più visto, ma mi manca un sacco.
2: Povero Sandokan.
3: Com'è che mi disse? Ah sì, ecco, credo. Sudorazione a 3000, salivazione a 0, porca zozza. Questo è quello che mi disse, c'aveva ragione.
2: Si sta a pizzicare le palle? Ha ragione Martina, sei veramente leopardato.
4: No, io invece agli esami mi sono assolutamente divertita. Mi ricordo anche che prima dell'orale è venuta la vicepreside, che era un taglio assoluto, la Galò, come dimenticarla.
2: Ma è morta però.
4: Che era venuta e ci ha detto: toccatemi il sedere perché
5: porta fortuna. Sì, certo.
4: No, io le riparei, veramente è stata un'esperienza figa. Poi rispetto agli esami dell'università, insomma, la passeggiata.
5: Ma io il programma farei una fatica assurda. Cioè, nel senso, voi vi ricordereste proprio il programma?
1: In un anno, per
5: No, perché dico, lo rifarei a livello come sensazione emotiva anche io.
2: Io sto proprio richiedendo di rifarlo tutto.
5: Però,
2: sensazioni, ma pure l'esame.
5: L'esame. No, io adesso lo verrei bocciato.
2: No,
5: dovrei ripetere.
2: A secco, direi, ok. Così ci bocciano a tutti.
5: Nel senso, mi dovrei ripassare.
2: Io penso che pure se mi mettessero a fare gli esami di terza media, io sarei bocciato.
5: Ma certo, ma ti chiedono delle cose.
1: Va bene, però dai, se hai l'opportunità di prepararlo adesso,
5: sì,
1: prenderesti
5: di
1: più, perché hai una proprietà
5: del
1: linguaggio che prima non avevi.
5: No, lui dice pronti via, se adesso mi dovessero fare l'esame,
1: mi cacciano dall'Italia.
5: Capito,
1: le immigrano pure a me,
2: non
1: è quello.
2: Non mi fa incazzare, Maurizio.
5: Quello.
2: Questa piccola suor Maria Sanchez della Roccia. Approfittava del giovane.
1: Ma la fai finita?
2: No, non è vero,
1: ma
2: ti
1: pare che i suore mo fanno ste robe?
5: Casomai i preti?
2: I suore fanno queste robe. 3899 106 600, WhatsApp e Telegram. Anche voi avete immagini chiarissime della vostra maturità? Cioè, vi ricordate esattamente dove stavate, con chi, vicini di banco, cosa avete fatto? Io ho dei ricordi veramente
5: scolpiti. Il vestito mi ricordo che avevo
2: fuoco.
5: Acquistato.
2: Sì, sì.
5: Sì,
2: sì.
5: È vero.
2: E nel frattempo, tra poco, daremo delle info a Martina. Per esempio, ci sono i gamberi argentini decongelati a 9,99 al chilo.
5: Grazie, sì, facciamo una lista della spesa.
2: Tra pochissimo.

0: I Muse della maturità, non ricordo nulla, ma ricordo cosa feci il giorno dopo: andare al distretto militare a ritirare il rinvio perché me ne volevo andare da casa. Buongiorno Margo.
1: Buongiorno.
0: Margo, buongiorno Margo.
2: Io ho rimosso il più possibile, ma mi ricordo che prima di entrare agli orali mi sono messo Rudy Can't Fail dei Clash.
0: Bello, Rudy Can't Fail dei Clash. Allora, vi ricordate com'è stato quel giorno lì? Cosa stavate facendo? Chi avevate accanto? Come? Perché? Ve lo ricordate? Come eravate vestiti? Cosa è accaduto? Cosa ci sono state?
1: Sì,
0: le parole pronunciate? Mauri,
3: no, non
0: quali sono le parole
3: nulla.
0: Pronunciate?
3: Da chi?
0: Ti ricordi bene?
1: Da leggenti.
0: Ricordi bene? Tu hai detto, che cosa hai detto appena entrato in aula? Porca madonna!
3: No, io mi ricordo solo sta amico mio che chiamavamo il Capoccione.
0: Detto?
3: Che... Andrea, detto Capoccione.
0: Sì.
3: Che venne in Vespa.
0: Aspetta, ma questo chi? Il Capoccione è venuto in Vespa?
3: Il Capoccione è venuto a.
0: Ma come ci sei andato? Piedi?
3: Con l'autobus. Lui venne in Vespa con
0: il Capoccione,
3: pantaloncini e infradito.
0: Bello.
1: Grazie.
0: Che è successo?
1: Molto interessante.
3: È successo che il professore lo guardò e gli disse: tu mica c'hai intenzione di fare l'esame di maturità? Così lui disse: no. Aprì il bauletto della Vespa e tirò fuori un pantalone e una giacca.
1: Wow.
0: Bravo.
3: Però, si è cambiato. Ha fatto la maturità.
0: Con
3: l'infradito, però.
0: Bello.
3: Ha fatto la maturità, è uscito, si è ricambiato e è andato al mare.
1: Ah, bello. Vedi, Capoccione.
3: Sì. Capoccione.
1: D'altronde.
0: Che sei cazzo devi raccontare?
1: È un grande aneddoto, scusa.
3: No,
0: da cui cosa si evince, Mauri? Che vinciamo, dai.
3: Si vince che non gliene fregava assolutamente un cazzo.
0: Al poro Capoccione, che poi Capoccione... purtroppo è morto quel giorno.
3: No, Capoccione, tra l'altro, io mi sono diplomato perito agrario. Lui aveva un talento enorme per il disegno, la scultura, tutto ciò che era artistico, tanto che adesso è un disegnatore di gioielli tra i più rinomati in Italia. Bravissimo.
0: Lo cerchiamo, Pietro Capoccione, come
1: ma
0: si chiama?
1: No. Io penso che non abbia manco tanto piacere di questo cognome.
0: Scusa, ma mica va rubato?
3: No,
0: il disegnatore dei gioielli.
3: Ma che dico nome e cognome in diretta? Oggi è un
0: disegnatore Pietro Capoccione.
3: Perché poi fece un corso di orificeria, sfruttando questa sua capacità di disegnare. E quindi sì, lui era veramente per arrivare al diploma, gliene fregava proprio niente. E mi ricordo che però
0: Pietro Capoccione
3: non era Piero Andrea. E la
0: Piero
3: cosa bella è che disegnava sempre gnomi con dei cazzi enormi. Ma erano bellissimi.
1: Ma questa però è la parte più bella di tutta la storia.
0: Piero Capoccione.
1: Allora, cioè una
3: e ne fece anche un murales bella. All'interno
1: certo,
3: della classe.
1: Come non farlo d'altronde?
0: Piero Capoccione, che oggi ricordiamo nel nodo stilista,
3: più
0: in realtà
3: alto di lui era,
0: disegnava i nani con i cazzi giganti.
3: No, gli gnomi, non dire
1: bello,
3: nani.
1: Bello.
3: Erano gnomi.
1: Gnomi sono quelli del bosco,
3: diverse,
1: no?
0: Ma i gnomi sono nani, scusate.
1: I gnomi sono bassi, ma hanno il cappello a punta.
0: Hanno il cazzo
3: non solo.
0: Che cos'è sta volgarità?
3: Come volgarità? Tu fino adesso hai parlato dei suori che violentano.
0: Ma non è quella volgarità.
1: Quella è attualità, è attualità. No, ma...
0: Allora, chi è Piero Capoccione? Indoviniamo. Racconto.
3: Non sai manco te. Non so manco io.
0: Carlo scrive, dai, raccontaci un'altra storia, papà Castoro. Dai, non ci lasciare così. Allora, dopo aver sentito Piero Capoccione, oggi designer di gioielli di altissimo livello, un tempo disegnatore dei gnomi col cazzo enorme,
3: sì.
0: Sentiremo altre storie.
3: Chissà se ha fatto gioielli a forma di cazzo.
4: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
5: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
7: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
8: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
9: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
10: Always the best music.
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
12: Stai ascoltando
13: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock
11: on Radio Rock.

0: The Sun Will Never Settle. Novità che potete votare sul sito radiorock.it, la sezione indovinate un po', novità per l'appunto. Ma ci sono tanti messaggi, ma prima di tutti iniziamo con...
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Alessandro Tirro e Tirò. Maurizio e Martina!
0: Camadonna.
1: Buon weekend! mi è piaciuto il
3: cosa?
1: Tema che hai toccato sul
3: non ha toccato solo il
1: studio
3: tema,
1: universitario.
3: Bravo!
2: No, era maturità però.
1: Potrei dire che è un'altra amica che
4: si è
1: unito a seguire Radio Rock.
2: Bravo, Gaton.
1: Dico Martina, a dove si trova? Sì, potrei dire che

0: a ascoltare
1: io.
0: A voi
1: io sono stata in Guatemala.
2: Stai zitto, sta parlando Gattone.
1: Lo fai parlare a Gattone?
3: Dice bene in su fondo sagrato.
0: Ha caricato io la foto di un pappagallo. Buona giornata a tutti. Si chiama Doris.
1: Ciao Doris.
0: Un saluto a tutti gli altri ascoltatori. Sono Gattone.
1: Lanciagli qualcosa di taglio, ti prego.
2: Ti
1: prego. Scuda. Rompigliela lo sternocleido masfereo. Direi qualcosa.
3: Tras la cima desnuda.
1: Aiutateci.
4: Allora, qualcuno scrive: Gattone, meno rum la mattina. Forza, Gattone, su.
5: Buongiorno a tutti.
4: Ciao.
1: Buongiorno.
5: Ripetere l'esame di maturità. Ma chi ve se fila?
4: Calma.
5: Manco si me pagate.
4: Calma.
5: Io per anni mi sono sognato che rifacevo le superiori.
1: Ma davvero così?
5: Ma non lo stesso indirizzo che ho fatto, un altro, consapevole che io già c'avevo il diploma e stavo facendo studi per pianne in altro. Pensa che scemo.
1: Ai. Ai.
5: Poi calcolando che non lavoro col diploma che ho preso, proprio, guarda, se dovesse succedere una cosa tipo il film Immaturi, dico, ma chi se ne frega, va bene così.
6: Ciao ragazzi, sono Fabio De Castelli e volevo augurarvi un buongiorno fantastico. E
1: grazie.
6: Poi, se posso, volevo salutare il mio collega Vincenzo, che è sicuramente all'ascolto.
4: Vincenzo,
2: ma
4: detto
2: De Castelli che è? De Castelli che è tipo un gruppo musicale, tipo, che ne so, Fabio dei Camaleonti, per
4: dirti. Ma che è sto spirito?
2: Vabbè, perché Fabio dei Castelli
4: patate, che
1: è un gruppo che sta lì.
2: Un gruppo di
1: ad Albano.
7: Quello di cui parlate sono,
2: mamma mia, quanta serietà.
7: A livello fisiologico, per quanto riguarda l'esame, lo stress attivi prima il sistema parasimpatico e poi il simpatico.
2: Ah no, sta presa proprio seria.
1: Come prima il
7: parasimpatico? Nella fase successiva, però, quando hai superato l'esame, aumenta la serotonina e la dopamina.
2: Ma se direi sì. Come stai, però.
7: Utilizzo precursori farmacologici di questa molecola.
2: Ok.
7: Della serotonina. E sto benissimo.
2: Ma non sembra che
7: sia in alternativa, faccio tanti esami. Oh. Ho l'età abbastanza aumentata, ma cerco sempre di fare esami. Raggiungi il target e hai delle botte endorfiniche favolose.
1: Sei il mio droga dei esami, in pratica.
7: Continuate a fare esami tutt'altro.
1: Bravo, questa hai ragione, sono d'accordo.
2: Io raggiungo la stessa cosa con i pippe.

attivi prima il sistema parasimpatico e poi il simpatico, quindi aumento di adrenalina e catecolamina. Farmacologici di questa molecola della serotonina.

0: Couriers, dipping out. Intanto, cara Martina, ci sì. abbiamo pure.
1: Dimmi un
0: se
1: po'.
0: Ti interessa, tonno, mare aperto,
1: sì,
0: tonno in
1: no.
0: oliva mm-hmm. da 70 grammi, 8 scatolette a 4,99.
1: Andiamo, vado che di dici? Corsa, sì, sì, ma è un buon prezzo. Comunque posso dire una cosa, mi sa che si è confuso perché è il sistema simpatico quello che... che attiva la...
0: No, non è che so
1: perché
0: storia,
1: no, un attimo mi sono ingrippato questa cosa. In realtà il parasimpatico è quello che è deputato al rilassamento e al rilascio di serotonina, però
0: non lo usiamo, sennò facciamo
1: no,
0: i danni
1: lo usiamo
0: ambiente,
1: dopo,
0: no?
1: Però quando tu sostieni un esame si attiva il simpatico.
0: Perché se tu rilasci fa un sacco i fregni di parasimpatici, poi rovini l'ambiente, giusto? Dai, rompici i coglioni anche su questo.
1: Basta.
2: Ciao ragazzi, parliamo di maturità. Va bene, io sono professore da 23 anni nelle scuole della provincia dell'Impero di Roma, ok? Non fatti parecchi di esami di maturità. Il problema è che adesso fa troppo caldo e non ci sono i condizionatori a scuola. Cioè, i ragazzi stanno a fare la schiuma, no,
0: grido di dolore.
2: Banchi. Quindi, vaffanculo Val di Tara.
0: Grido di dolore di Cristiano, professore della provincia dell'Impero.
3: Amaury, raccontaci un po', te se sono gruppate prima o dopo i quadri?
4: Oh, comunque sta ascoltatore parla come il cantante dei No Braino, quello che canta Endorfine.
1: È vero. È vero, è vero, è vero.
5: Buongiorno raga, prima di tutto un augurio a tutti i maturandi.
0: Evviva.
5: Secondo io, ciao, gli unici esami che conosco da dopo la licenza di terza superiore sono gli esami del sangue.
0: Attenzione Volgarotto.
5: Il messaggio dell'amico dove spiega gli effetti sul corpo degli esami
0: sì?
5: potrebbe essere usato come un intro di una canzone tipo Benzodiazepina del Teatro degli Orrori.
0: Ma qualcuno scrive, ma nostro Fabrizio, ma para o pare simpatico? Calma, calma. Minchia che scarica d'adrenalina. Pensa come stavi prima di sto metodo che definirei infallibile. I castelli no, romani, come se dicessi Pino dei Palazzi. Buongiorno, è il sistema cosmico, ma il tonno è vegano o no?
1: Sai che esiste il tonno vegano? L'ho comprato proprio ieri sera, l'ho mangiato.
0: Ah, un'altra cagata.
1: È fatto con le proteine, è fatto con le proteine del pisello e poi si aromatizza con delle alghe.
0: Le volgarità no.
1: E infatti non ho mai
0: tu i gamberi
1: pensa,
0: mangi?
1: Mi sono mai detto scatole.
0: I gambi? I gambi?
1: Scusa, ma... aspetta, aspetta.
6: Com'è? In
1: i gambi di chi? È fatto proprio, sembra proprio tonno, sembra il tonno quello di una scatola, un po' così fatto. I gamberi, no,
0: gamberi,
1: certo che non li mangio.
0: Ma perché i gamberi?
1: Perché non è un animale. No, certo, sono piante i gamberi, stanno là, sono delle piante mobili.
0: Scusa, ma il gambero mica capisce.
1: No, non capisce un cazzo. Lui sta là così, porello, e viene.
6: Ma il gambero non è che c'ha un cervello, è il gambero.
0: Scusa,
6: mi
0: dici. Il gambero.
1: Ha il cervello per la sua specie, cioè, nel senso, in realtà c'hanno anche un sistema.
6: Ma non capiscono un cazzo i gamberi.
1: Ma non è vero, ma guarda che non è vero.
6: Il gambero che può capire.
1: Guarda che lui è cosciente di sé, per esempio.
0: È cosciente di che? Io gli faccio. Lui va,
1: no,
0: viene qua,
1: allora,
0: e non mangia.
1: Allora, quello è un altro,
0: e poi il gambero
1: un altro...
0: non nasce già rosa, tutto così a virgola.
6: No,
1: c'entra,
6: no,
1: questo lo giustifica.
6: Lungo, no?
1: Aspetta, sì, facciamo finta che sì, e quindi te lo puoi mangiare perché nasce rosa a virgola.
0: Certo.
1: Ah, va bene.
0: Beh, mette voglia, no?
6: Nasce,
0: beh,
6: congelato.
1: Certo,
6: già.
1: Nasce sgusciato proprio.
6: Così proprio.
1: Sì, lui
6: mi raccolgono al polo, già
0: allora,
6: congelati, e li portano qua.
0: Allora,
1: no, però lui c'ha una sua esistenza. Poi è chiaro che non risponde.
0: Ma che c'ha l'occhio il gambero?
1: Il gambero
0: c'ha l'occhio.
1: Certo che c'ha l'occhio.
6: Sì, certo.
1: Quelle due neri che le vedi quando io stacchi la testa e te la succhi. Te ne succhi tu la testa dei gamberi.
6: No,
1: guarda negli occhi
6: quella,
1: prima.
6: Guarda.
0: No, quello non mi piace tantissimo. No. Perché è un po' voce, c'è no. poco. C'è un po' il succhietto di mare.
1: Puretto.
0: La carne è buona, però.
1: Puretto.
0: No,
1: puretto. Puretto, guarda.
7: Il livello di dopamina si alza quando il sistema parasimpatico supera.
0: Non ce ne frega
1: sì,
0: un
1: parasimpatico.
0: Caso.
1: Ci interessa.
7: Simpatico.
1: Allora, bravo, esatto. Lui ha ragione.
7: Quando i livelli di cortisolo nel
1: si
7: sangue
1: abbassano.
7: Perdono i contatti col terapia del blocco. A quel punto. Io consiglio sempre di assumere una molecola molto importante che si chiama gin tonic.
0: Bravo Marco, bravo. Tra poco focus sui gamberi. Sono animali o no? Per noi no.
1: Sì, siamo qua.

0: Fuck, che belli Motley Crue, Shout at the Devil.
1: Perché come diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai.
0: Va.
1: Fratello, te puoi prendere il triptofano, eh. Se ti prendi il triptofano è uno stimolatore della serotonina, stai benissimo.
0: Il triptofano.
2: Ma io lo prendo per l'emicrania.
1: Ma però la domanda per Martina ce l'ho. I funghi invece, che non sono né il regno animale né il regno vegetale.
2: Sì.
1: Li bagnate?
2: Ma sì, ma il regno vegetale.
1: Allora, siete solo vegani, ma siete anche fungani. I funghi non fanno parte della
0: vegetale,
2: eh. Ma vegano. Forse sei confuso.
1: Il cordyceps, che è un fungo molto particolare, che è al confine tra regno vegetale e animale, è quello.
2: Allora, questa è una provocazione anche un po' basica, Lorenzo. Dai, tu sei una persona meglio di questa cosa.
3: Ma
2: qua.
3: Doveva far vedere che sei chico, anche
2: no, però io lo dico. Allora, vegano vuol dire che tu non mangi e non vuoi contribuire allo sfruttamento animale.
0: Senti, non ce ne
2: quindi,
0: frega un
2: cazzo. Il vegetale lo mangio. Comunque,
0: io
2: se volete, c'è
0: cosa.
2: Un focus sui gamberi pronto.
0: Oh, ecco, io volevo sapere una cosa. Il gambero è un animale che capisce,
2: è un essere senziente. Tra l'altro, è una cosa... stata certificata
0: però
2: nel 2023.
0: Martì, rapida.
2: Va bene, diciamo che vado veloce. Ecco. La risposta della comunità scientifica sul se il gambero o in generale i crostacei sono esseri senzienti oscilla fra il sì e il molto probabilmente, ovviamente a seconda del rigore definitorio, ma le prove sono a favore del fatto che sono oggettivamente senzienti. Hanno una percezione del dolore non riflessa solamente perché si attivano i nocicettori, che sono appunto i recettori del dolore, ma si sfregano, si puliscono la zona lesa e soprattutto ricordano l'evento, modificando il comportamento futuro. Questo vuol dire che hanno memoria e riescono a valutare il rischio. Dimostrano una flessibilità decisionale, quindi eviterà una zona dove ha subito uno shock doloroso e questo chiaramente rende appunto una memoria del dolore che indica un'elaborazione centrale dell'esperienza, che è una cosa che fanno gli esseri senzienti. Hanno stati simili all'ansia, hanno dimostrato con degli studi che i crostacei sono esposti a stress ambientali, manifestano comportamenti assimilabili all'ansia.
0: Allora mo te frego.
2: Si mettono in coppie monogame in dei casi e hanno una relazione interspecie.
0: Mo te frego. I moscardini?
2: Beh, presumo che ancora di più se il crostaceo.
0: Perché, scusa, il moscardino
2: perché,
0: che è?
2: È un mollusco, il moscardino, ma è della famiglia di. Cioè, non è un polpo.
0: E poi
2: un'altra cosa.
0: Il moscardino nasce fritto, no? Ricordiamolo.
2: Sì, nasce fritto e impanato, moscardino. Così, così. Nasce come la bistecca, nasce così sugli alberi.
4: Buongiorno ragazzi, guardate qua la parte pensante del gambero, ci viene una bisca per condirci la pasta, da fa paura.
0: La capoccia.
4: Non la sa pensare.
0: Buona.
5: Buongiorno a tutti, Maurizio, occhio a quello che dici, perché ho conosciuto un gambero una volta che aveva una pista a tutti. Occhio.
0: Occhio. E le meduse?
2: Certo. Le meduse, tra l'altro, tra l'altro
0: anche
2: le meduse no, sono tra l'altro super utili. Ma magari facciamo anche un focus su.
6: Ciao, volevo chiedere a Fabio dei Castelli se conosce Marco dei Castelli.
7: E se si mettono in coppie monogame, ci credo che c'hanno l'ansia.
0: Buongiorno, certo, scusate, Pupo sta facendo la maturità oltre 70 anni, è un grande, che ne dite? Sì, ne abbiamo detto, cara amica Alessia, stamattina ci abbiamo aperto proprio con esso. Sentiamo.
8: Sono proprio buoni sti cazzo dei gamberi.
0: Basta, mo me sto immaginando Martina che succhia la testa dei gamberi. E poi dice:
8: sono proprio buoni sti cazzo dei gamberi.
0: Ma voi siete quelli che la pasta alle vongole la chiamate così o pasta a vongole? No, pasta, io la chiamo pasta coe vongole.
2: Coe.
0: La mia compagna invece che ha parenti, pasta, cioè che è originaria della Campania, pasta a vongole. E poi soprattutto lasciate prima di attaccare le vongole prima di attaccare le vongole e levate dai gusci, oppure lasciate nei gusci. No. Io sono uno di quelli matti che le sguscia tutte.
3: Ah, per mangiare.
0: No, io le sguscio tutte così le mangio e le sguscio tutte prima di iniziare a mangiare.
3: Non lo so, io è una vita che ne mangio perché ci mettono l'aglio. No.
0: Cosa? Ma tu manca le vongole mai?
2: No, io neanche i bivalvi mangio. So che ci sono vegani che le mangiano, io no. Non me va.
0: Buongiorno anche alla nostra. Scusate,
2: buongiorno
0: Simona. Quindi manco quelle se vanno a mangiare.
2: No, ci sono dei bevande.
9: Io posso essere d'accordo con Alessandro. Infatti è da una vita che sono un vegetariano selettivo.
2: Cioè?
9: Rispetto a tutti gli animali, tranne quelli che invece di andare avanti nella vita passano il tempo a fare marcia indietro. Per questo, per coerenza etica, non posso che mangiare i gamberi,
2: certo,
9: perché li considero pentiti, ecco.
0: Tanto Fabrizio dice: salutiamo tutti i gamberi all'ascolto e soprattutto chi è Alberta Angela? Nessuno, Alberto Angela, chi è in petto a Martina? Chi è?
3: Ah, nessuno.
0: Chi è? Nessuno proprio. Ripartiamo dalle 8
3: Angela
0: con
3: proprio.
0: Focus sulle
3: vongole. Avete proprio Martina.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: Radio Rock dal 2018 è green.
8: È green.
7: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: That'll be fun.
11: Yeah. Good.
9: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
12: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia. Ascoltando
13: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock.
14: Iniziamo la terza ora del Rock Show, 8-3 minuti 30 secondi, venerdì 19 giugno 2026 con Green Day, Basket

0: volate, potete volare sul sito radiorock.it.
1: A proposito della pasta con le vongole, io lavoro presso un istituto bancario, insomma, dove c'è una mensa sotto e c'è il ragazzo del Bangladesh. Quando c'è la pasta con le vongole, pasta vongole!
0: Pasta vongole! Allora, i moscardini nascono alla Luciana. Vabbè, sì. Vado. Ciao Giuseppe. Allora, attenzione.
2: Ma perché mo d'estate una bella fritturina calamare e gamberi ci sta bene, scusa. Mo sta a guardare l'animale, non l'animale. Te lo portano già fritto, che te frega.
3: Ma questo è un po' infatti il bias cognitivo che accade.
0: E le vongole, le cozze le mangi, Martì? Potresti rispondere in marchigiano?
3: No.
4: Se dice no, c'è poco da rispondere. No e no.
5: Anche io sono un bevano.
0: Il moscardino è molto più buono del gamberetto, qualcuno dice. Attenzione. Martina, scusa, dove l'acquisti tu il tofu? Scusate l'utilizzo del mezzo.
3: Posso? Però devo fare pubblicità così.
0: Sì, però
3: so.
0: Molto rapidamente.
3: Sì, c'è un produttore a Montecompatri che lo fa biologico e italiano, molto buono. Si chiama Tofu Bio Otani. Lui si chiama Fabio. Andatelo a cercare perché
0: Fabio,
3: è mostruoso. Fabio
0: Bio Otani, mostruoso.
3: Bio Otani.
6: Ciao. Giusto per dare l'ultimo messaggio farmacologico.
3: Sì.
6: La molecola che uso è ossitocina, spray nasale, venduto alla farmacia Vaticana. Due spruzzate la mattina e l'ossitocina si trasforma poi in dopamina, anche detto ormone della felicità. Lo
4: no, ma se sente che la usi, veramente, è proprio una
0: ragazzi,
4: cosa evidente.
0: Sì,
4: evidente.
0: Le piante crescono, si sviluppano e morono,
3: sì.
0: Sono esseri viventi, quindi...
3: Dobbiamo iniziare questo discorso davvero, tu ragazzi? Certo che mangio i vegetali, è un discorso, vabbè... non lo vorrei iniziare, però sono due cose non paragonabili. Il mondo vegetale e animale non si possono paragonare. Il sistema nervoso è diverso, c'è tutta una serie di diversità per cui uno reagisce allo stimolo a livello, diciamo, automatico, come reagirebbe il telefono quando lo tocchi, nonostante abbiano una loro intelligenza, diciamo così. L'altro invece è proprio senziente se
0: stesso. L'altro, Edoardo, aggiunge: c'hanno pure 254 cromosomi, stronzi.
3: Ma certo, ma nessuno sta mettendo
7: Ciao
3: in dubbio
7: da
3: le piante.
7: Giuliano, tu, amico mio, il vegetariano selettivo che fa già ridere così. Tu sei un paraculo selettivo.
3: Ma no,
7: perché
3: credo scherzasse.
7: Chiamati qualunque cosa, ma non ti definire vegetariano. Te lo dico io che me mangio gli hamburger perché. Fai davvero ridere, amico mio.
3: Ma credo
0: Buongiorno.
3: Che si scherzasse.
0: No, non si sa. Buongiorno, uno studio giapponese ha dimostrato che anche le piante hanno coscienza, memoria e provano dolore. Che
3: no,
0: facciamo?
3: Non hanno coscienza.
0: Il mio messaggio non vuole fare polemica.
3: Sì.
4: Ma non hanno coscienza.
3: Non hanno coscienza.
4: Ma che hanno coscienza?
0: Allora, hanno coscienza.
3: No.
0: Abbiamo qui con noi una pianta di salvia.
3: Allora, no, le
0: Ciao, pianta di salvia, hai coscienza? Oh, sì, incredibile.
3: La salvia non parlerebbe
0: Ciao,
3: mai così.
0: Parla così.
3: Rude, no. La salvia è bella ignorante.
4: Io
3: esiste.
4: Penso che la salvia viene usata per pulire i denti, per cui un po' con la lingua tra i denti parlerebbe.
3: Dici
0: così,
3: un po' così.
0: Gianluca scrive: ieri sera ho cenato con friselle, datterini, cipolla rossa e origano con vicino una cicorietta ripassata. Mi sa che sono più vegano vegetariano di quanto io voglia ammettere.
3: Vedi,
0: attenzione, non le piante, i gamberetti hanno 254 cromosomi.
8: Buongiorno Radio Rock, buongiorno Martina.
3: Buongiorno.
8: Il grugnolo, quando lo cucini, soffre o non soffre?
4: Tra poco soffre,
0: ma pure il grugnolo, poverino. Anche il grugnolo.
4: Dovremmo chiedere a Re Gai.
0: Allora, voi ditemi, quando avete mangiato una bella grigliata di grugnolo, se il grugnolo ha sofferto o no. Dai.

0: Yes, sir! Uno studio condotto da un team di ricercatori giapponesi presso la Saitama University, guidato dal biologo molecolare che si chiama Masatsugo Deyota, ha documentato per la prima volta in video la comunicazione e le risposte di difesa tra le piante. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature Communication. Hai capito? Oh, qualcuno ci chiede, ma la cipolla piange quando la tagli? Perché ha un cervello e un cuore? Probabilmente sì, ma le alte sfere non ce lo dicono, eh? Trebbe. Maurizio, in tutto questo che fai tu? Oh, Mauri, eh? Argonia, Mauri.
1: Che devo fare?
2: Ma Martina, spiegaci un po' una cosa.
0: Spiegaci.
2: Ma voi bevani siete quelli che cantate "è meglio il tofu degli castelli"?
3: Esatto,
2: questa società
3: degli castelli. Sì,
0: oh,
3: sì.
0: Invece a proposito degli Iron Maiden, Valeriano scrive: ragazzi, volevo solo dirvi che il concerto di San Siro degli Iron è stato qualcosa di epico. Non abbiamo nessun dubbio.
4: Ma invece avete visto la legge che è passata nel Senato sulla caccia?
3: Stare. Bravo, bravo Fabio.
4: Altro sì. Che far west.
0: Attenzione.
3: Sì, sì, sì. Il DDL caccia è arrivato al Senato.
0: Ieri è passata?
3: Sì,
0: che è successo?
3: Vabbè, nel dettaglio, è arrivato al Senato, lo stanno discutendo, perché poi se passa può diventare legge.
1: Se passa passerà. C'hanno,
3: esatto,
1: c'hanno una maggioranza,
3: certo,
1: sia la Camera che
0: il
1: Senato.
0: Ma l'onderno che dice? L'onderno della legge?
3: Però sostanzialmente ci sarà un'apertura, diciamo, della stagione venatoria molto più ampia, addirittura se non costante in alcuni casi, in alcune regioni, anche nei parchi protetti dove per esempio nidificano uccelli o comunque si riproducono animali. Diciamo che in generale per farla breve, si sdoganerà molto di più la caccia selvaggia, anche a specie che tecnicamente sono protette in alcuni casi, non tutte chiaramente, e questa cosa è una roba che proprio fa rabbrividire, non solo a livello, diciamo, per gli animali, ma proprio a livello ecosistemico è una cosa gravissima. Ogni persona che si occupa di ambiente, di ecologia, di etologia, si sta battendo proprio con le unghie e con i denti. Fa un po' ridere una cosa della quale io effettivamente, devo dire la verità, ho notato molti degli influencer vegani o comunque, diciamo, che si attivano per queste cause, stanno un po' in silenzio. A me questa cosa ha dato un...
0: Stanno aspettando, forse. Stanno aspettando.
3: Non lo so, però, cioè, ragazzi, cioè, se non
0: cosa
3: si fa casino
0: insinuando?
3: Su sta roba qua, chi c'è?
0: Sono stati pagati?
3: No, assolutamente no.
0: Dice,
3: che
0: gli
3: però...
0: influencer vegani e vegetariani,
3: no, non tutti,
0: sono prezzolati.
3: Non tutti, ma alcuni che giustamente sono molto attivi e parlano di tutto, di questa cosa ne stanno parlando molto poco, se non per niente. Mi chiedo perché.
0: Perché?
3: Cioè,
0: lo capiremo.
3: È una cosa
0: oggi,
3: che
0: più tardi
3: è un po' strana. Ecco,
0: influencer,
3: diciamo,
0: vegano. Ma adesso passiamo a un argomento molto carino e dovete essere sinceri.
3: Sì.
0: Sia Martina Caronna che Maurizio. Allora, c'è una commedia che si chiama Ricchi da morire ed è una, diciamo, pone una domanda all'inizio di questa,
3: sì,
0: commedia, si ride, cioè, quindi un film comico. Fin dove una persona si spingerebbe mai, cioè noi fin dove ci spingeremmo per poter mettere le mani su una eredità miliardaria, cioè una roba proprio sconvolgente, ok?
3: Sì.
0: E partono tutta una serie di cose, poi lì è una commedia, quindi c'è famiglia, segreti, avidità, sotterfugi, impicci, imbrogli. Però la domanda è quella, quindi c'è questa pagina che si chiama Nasce, Cresce, Ignora su Instagram, e che gioca sempre un po' su tematiche divertenti, e la fa a noi: fin dove ti spingeresti per mettere le mani su eredità miliardaria? Mo' vi faccio le ipotesi, ok? Allora, guadagni un'eredità miliardaria, ma non puoi mai più, vedere né accarezzare il tuo cane o il tuo gatto, mai più. Guadagni un'eredità miliardaria, ma ogni volta che finisci una frase, qualsiasi, tu devi urlare come fa Cristiano Ronaldo quando fa il gol. Ogni volta. Cioè, tu, che ne so, parla?
1: Dico, che ne so, vabbè, lasciami perdere.
3: Tutte
1: volte.
3: Cioè, poi sei senza amici, però sei ricchissimo.
0: Guadagni un'eredità miliardaria, ma perdi completamente tutti i tuoi ricordi. Guadagni un'eredità miliardaria, puoi parlare solo usando frasi motivazionali da LinkedIn. Guadagni un'eredità miliardaria, ma non puoi mai più vedere i tuoi genitori. Diventi per sempre tifoso della tua squadra, della squadra rivale.
3: Se
0: da Roma a Lazio.
3: Questo,
0: oppure tutte le tue chat private diventano pubbliche. Oppure devi dividere tutta l'eredità con tutti i tuoi amici. O ancora
1: questa.
3: Forse questa.
0: Fareste?
3: O quella della squadra,
1: questa.
3: Tanto che me frega,
1: io non ce l'ho amici.
0: Allora, dividere tutta l'eredità, cioè l'eredità mi rimane, dividi con tutti, tutti, eh?
1: Sì. Tutti,
0: tutti.
1: Poi sì,
0: se condividere tutte le chat private. Sì. Chat private tutte diventano pubbliche.
1: No,
0: diventi
1: no,
0: per sempre no. Tifoso della rivale della tua squadra del cuore. Non puoi mai più vedere i tuoi genitori. Puoi parlare usando solo frasi motivazionali da LinkedIn.
3: Anche questa.
0: Perdi
3: anche
0: completamente tutti i ricordi. Ogni volta che finisci una frase devi urlare non puoi mai più vedere né accarezzare il tuo gatto. Cosa fareste voi per avere un'eredità miliardaria

0: By a Monster's Hand Volbeat. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, signori.
1: Volevo dare il benvenuto ad Elena su Radio Rock, che ho monopolizzato la radio e stiamo facendo un film come pittori. Bravo. Prima ero il suo aiuto, dal lunedì mi lascerà l'attrezzeria e se ne andrà in Trentino. Non lo so, ditegli qualcosa voi perché non è possibile.
0: Vergognati, che vai via in Trentino e lasci l'attrezzeria.
2: Brava.
0: Vergognati.
2: Invece, in bocca
0: sei
2: al lupo.
0: Zuzzona. Non si fa così, lasci da sola una persona al momento del bisogno, sei, guarda, sei spregevole, cara amica. Ma torniamo a noi, cosa fareste per accettare una eredità, cioè meglio, cosa fareste per guadagnare un'eredità miliardaria, ok? Cioè il gioco è, cioè avete questa eredità miliardaria, sì. Non vi chiedete perché e per come, ce cioè, la potete ereditare, ok? Però dovete accettare di fare qualcosa. Quale tra queste? Non potrete mai più vedere né accarezzare il cane o il gatto. Ogni volta che finite di parlare dovete usare come fa Cristiano Ronaldo quando segna. Dovete perdere completamente tutti i vostri ricordi. Potete parlare solo usando frasi motivazionali da LinkedIn.
2: Tipo, forza, ce la farai.
0: Ce la faremo tutti insieme.
2: Sì, la versione
0: non
2: migliore di te
0: stesso.
2: Competere
0: sul prezzo, competi sul valore. Non potete mai più vedere i vostri genitori. Diventate per sempre tifosi della rivale della tua squadra del cuore. Quindi, il caso classico, siete della Lazio dovete diventare della Roma, siete della Roma diventate della Lazio. Tutte le chat private diventano pubbliche. Dividere l'eredità con tutti i vostri amici.
2: Ecco,
0: c'era un'altra. Non potete mai più dire di no. Questa non conviene.
2: No, questa c'è tremenda. Scherzi.
0: Ah, bello, invece questo è facile.
2: Quale?
0: Guadagnate un'eredità miliardaria, ma una volta a settimana dovete trascorrere 24 ore consecutive in una backroom.
2: In una?
0: Backroom.
2: Cioè?
0: Martina, backroom.
2: Vabbè.
0: Ah, quest'altra pure è difficile. Guadagni eredità miliardaria, cioè, tipo a livelli di coso, come si chiama?
2: Musk.
0: Però tutte le mattine, dovete fare un round contro Mike Tyson.
3: Sì, cara. Vabbè, non ci arrivi a godertela. No, cioè, scusa, esatto. Ma te sponna.
2: Cioè, questa è proprio.
3: No, io la divido con gli amici, ma che me importa? Cioè, se ho tutti i soldi di Elon Musk, ci posso.
2: Cioè, tu preferiresti.
3: Posso sanare un continente.
2: Ma certo, pure io dividere con gli amici.
3: Anzi, pure di più.
2: Oppure di fare la Lazio.
3: Ci posso sanare, pensa.
0: Dipende, Mauri, dipende quanti amici escono fuori.
2: Vabbè, ma Mauri lo sa,
3: pochi,
2: quali sono gli amici.
3: Molto pochi,
0: no,
3: lo sai.
0: Bisogna vedere.
2: Mauri lo sa.
0: Guarda,
2: quali sono gli amici veri,
0: te.
2: Sono in questa stanza.
0: C'ho quella per te. Guadagni l'eredità miliardaria, ma l'Italia non si qualifica mai più ai mondiali per tutto il resto.
3: Ah, sti cazzi, sì.
2: Esatto, io vorrei fare.
0: Guadagni l'eredità miliardaria, ma ogni volta che guidi sei obbligato ad ascoltare Splinter Cell.
2: No.
0: Non so manco che.
2: No, più che altro c'era sempre la stessa canzone, lo stesso gruppo per tutta la vita. Quella è una tortura.
0: Devi inviare 1001 reel al giorno al tuo bro per il resto della vita.
2: Ma questa prova potrei fare, forse, sai? Io sono tremenda su questo.
0: Dovete essere sinceri.
2: Infatti, anzi, io parlerei pure tutti i reel che io vi mando e voi non mi rispondete mai. Io vi li mando perché è una cosa
3: rispondo.
2: Carina, vi voglio far ridere.
0: Nadia,
2: una cosa...
0: Nadia dividerebbe con gli amici.
2: Sì,
0: vediamo. Uno dice sti cazzi, io divento da Lazio, ma chi è?
3: C'ha ragione.

0: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì!
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì! Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Oh,

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: come fa tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
15: La migliore musica rock tutto il giorno.
16: Just like that!
17: Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.
18: We're back, baby!
19: Let's get back to the rock.
15: State ascoltando
20: The Rock Show,
15: il morning show di Radio Rock.
21: Dai, dai, dai, dai, presto che tardi! Riprendiamo subito il nostro giro musicale. Gli White Stripes, Fell in Love with a Girl.
17: Radio Rock. Back in time.

0: Allora, attenzione, sentiamo un poco. Io per un'eredità miliardaria ascolterei a vita tutti i giorni lo spot di Aldair, cuore giallo rosso, ogni volta che accendo la radio. A proposito, non è che da settembre parte la pubblicità per l'anniversario di Aldair, cuore giallo rosso, il 21 maggio 2027?
1: Mi auguro.
2: Ragazzi,
1: di
2: ma
1: no,
2: che mi offrono tutti i soldi di Elon Musk, ma sti cazzi che l'italiano non va più ai mondiali, ma chi se ne frega, ma chi se ne frega,
1: te la compri
2: ma
1: tu,
2: soprattutto se mi dessero tutti i soldi di Elon Musk, vi inizierei a scrivere alle persone tipo voi dicendomi: ragazzi, datemi i bank, vi regalo un milioncino così d'amblè.
1: Che carino.
2: Tanto a me basterebbe un milione, di più non me ne frega niente. Raga, un milione per vivere, sei a posto, mi prendo una barca in mezzo a niente, sono più felice del mondo. E poi faccio felice anche le persone che conosco.
1: Ha ragione, bravo.
2: Ma soprattutto comprare la nazionale italiana e li fare giocare contro dei macellai, così è giusto il gusto di farli spezzare le gambe queste fighette.
0: Eredità miliardaria in cambio di non poter mai più vedere o accarezzare cane e gatto. Finisce ogni frase con perdere i ricordi. Parli solo con frasi motivazionali. Non vedi mai più i tuoi genitori. Diventi per sempre tifoso della cerrima rivale della tua squadra del cuore. Tutte le chat private diventano pubbliche. Dividi con tutti i tuoi amici tutti. Poi non puoi mai più dire di no. Questo è gravissimo.
1: No, questa
0: mai.
1: Proprio mai nella vita.
0: Devi trascorrere 24 ore a settimana consecutive in una backroom. Cos'è backroom? Una backroom. Poi tutte le mattine quando ti svegli c'è l'eredità miliardaria, ma tutte le mattine ti alzi, la prima cosa che fai un round contro Mike Tyson.
1: Cioè, quindi ce l'hai per molto poco questa eredità miliardaria.
0: L'Italia non si qualificherà mai più ai mondiali per tutto il resto della tua vita. Puoi ascoltare per sempre ogni volta che guidi Splinter Soul. 1001 reel al giorno al bro da inviare. Insomma, queste sono...
1: signora, tra queste quali faresti, Duale?
0: Io? Considerando che il gatto ce l'ho più, forse non ha
1: capito. Ho capito, però se poi ce l'avrai, scusa.
0: Stupido. Lo sai che non lo so perché.
3: Ma
0: in Italia, realtà...
3: ma che te frega?
0: No, dai.
3: Cioè, a Roma
0: palle,
3: che gioca, ma andiamo a Roma ai mondiali.
1: Cioè, tu preferi. Aspetta, ce l'ho.
3: Non vince lo scudetto.
1: Allora, se fossi obbligato fra due scelte, tu, cioè di fare la squadra rivale e non mandare mai più l'Italia ai mondiali.
0: Che sta ancora via.
1: Italia, davvero?
3: Ma sì, ma certo.
0: Io la Lazio, non sei matta. Per quale motivo dovrei vivere l'inferno in terra? Ma stiamo scherzando.
4: Beh, io venderei il mio corpo tutti i giorni.
0: No,
4: ragazzi.
0: Non c'è l'opzione.
3: Non c'è, non
1: certo,
3: c'è.
1: Certo, va bene.
4: Punto, sì, inventate tifoso opzione. Della squadra nemica della mia, così la compro e la faccio fallire.
0: Oddio, pure questa è un'idea, sì, eh.
1: Vabbè, a Lazio mi devo così, vorrei.
0: Un paio con quello che dice sti cazzi, io divento della Lazio, avrebbe fatto anche questo.
5: Allora, eredità miliardaria, no? Allora, sì. Io sono da Roma, poi divento da Lazio, poi eredità miliardaria. Mi compro la Lazio e la mando in Serie C. Grande, mi piace.
6: Vabbè, mo, però qualcuna di queste è quasi autoconclusiva, nel senso per eredità miliardaria vuol dire che mamma e papà già ti sei giocati, quindi quella farebbe un po' da sé.
0: No.
6: Detto questo...
0: No, aspetta, il punto è che... Non si sa per quale
1: nulla.
0: Motivo. Sai lo zio d'America? Ti dicono: guarda, non lo sapevi, ma c'hai sta roba. Però.
6: Subito forza Lazio, se proprio te la dobbiamo mettere, se proprio qualcosa la devo. Uno sforzo lo devo fare. Ma è un po' che ve lo voglio chiedere: ma perché vi si ascolta dalla Radio DAB la Roccaforte nello stesso identico orario in cui trasmettete il rock show su Radio Rock?
0: Allora,
1: c'è un enigma.
0: DAB Roccaforte sede
1: Radio Rock Rock Show.
0: Ciao amici, dice ciao, ci scrive il nostro Alessandro in un modo mesto ma ridendo.
1: Basta così.
0: Io di amici ne ho pochi, divido con loro. Io voto quella che non vedrò mai più i miei genitori, tanto già adesso non li vedo più. No ragazzi, a parte il cinismo che mi diverte molto, non potete fare una cosa che se no.
1: Sì, no, perché in effetti pure io ho pensato, vabbè, divento da Lazio. Ho detto, vabbè, però è troppo facile.
0: Guadagni un'eredità miliardaria, ma devi ascoltare tutti i giorni Virgin Radio. Vabbè, ma mica. Tutti i giorni che significa? Quante volte? Cioè, quanto tempo? Tutto il giorno? No. L'unica opzione è dividere con gli amici. Non potrei mai di fare Lazio. invece
1: non,
0: Fabio.
1: Non parlare con i genitori.
0: Dice: c'ho il gatto forastico. Secondo me è pure da Lazio. Scelgo quello, non cambierebbe niente. Allora, a proposito di Aldair, sapete qual è la sua TV preferita?
1: Quale?
0: Pluto TV. Allora, c'è troppo sbilanciamento. Io manco riesco a sentire il dentista che parla sempre di una certa squadra. Dice Luciano, perché tu sei laziale.
1: Ecco qual è la verità.
0: A cosa rinuncereste per una eredità miliardaria? Dai,

0: Helter Skelter Beatles fino alle 8:49, 12 secondi, venerdì 19 giugno 2026.
1: Cioè, praticamente mi sta di che se inviassi la metà dei reel al bro che invio adesso, per esordire Elon Musk.
2: Bravo.
0: Ascoltatore di prima diceva che c'è una radio DAB che si chiama La Roccaforte, che ritrasmette in alcune ore parti di Radio Rock e altre ore trasmette parti di altre radio, come fosse un rebroadcasting, non so come si dice. Ah, ho capito.
2: Mi
0: adesso
2: sa di
0: grazie,
2: sì, però
0: Mister Enigmistica.
2: Sì, era successo anche a me.
0: Si chiama, cioè, Radio Roccaforte.
2: La Roccaforte. E mi sa che me l'aveva anche spiegato Emilio Pappagalle, perché, ma adesso non lo ricordo.
0: Allora, però lunedì Emilio Pappagalle sarà di nuovo qui nei nostri studi, esatto. Reduce da circa 9 giorni in Irlanda, in cui scopriremo cosa è accaduto in Irlanda. Avete fatto caso, lui è arrivato e gli scontri di Belfast sono terminati.
3: Portato sì. È il Trump di Radio Rock.
0: Mauri ha portato pace. Ha portato pace, Mauri. Pace.
4: Se prendi un'eredità miliardaria, sai quante centinaia, migliaia di amici nuovi ti fai?
0: Scrive, bello questo Simone, dice riporterei il festival Arezzo Wave.
2: È bello che era Arezzo Wave.
5: Un'opzione che non c'è tra quelle elencate da voi, ma che potrebbe essere molto valida e avrebbe anche un risvolto animalistico, sarebbe concedere il proprio corpo ai pastori sardi.
0: Fanfissalo.
5: Così si evita di fargli far del male alle pecore, no?
2: Altrimenti con gli stessi soldi potremmo educare le persone.
0: Comunque,
2: a non
0: sì, è vero,
2: le pecore.
0: Però comunque mi sembra, caro amico Tony,
3: io chiederei
0: Tony,
3: a pecora se gli fa piacere o meno.
0: No, però Tony, gli vorrei dire, siccome è il terzo messaggio, ci pare chiaro che tu vuoi donare il tuo corpo.
2: Va bene,
0: siamo. Lo puoi fare anche senza eredità.
2: Esatto.
3: Sì, infatti.
0: Buongiorno cari, rinuncerei per tutta la vita di vedere l'Italia che gioca mondiali. Una volta vista la finale di Berlino con Totti che tira sulla Coppa del Mondo, ma che mi serve vedere questa nazionale? Ma sì, ma c'hai ragione, ma sti cazzi nazionale mondiali. No.
2: Tu sarebbe la cosa. Allora, io non faccio
0: forse
2: testo.
0: Alla fine...
2: cioè, a me che davvero interessa molto poco il calcio, è una cosa veramente sacrificabile per me. Ma per te che sei un appassionato, poi come ti sentiresti? Come saresti nel tuo... cioè, come vivresti il fatto che per colpa tua e solo tua...
3: Ma con tutti quei soldi sta a pensare alla nazionale, secondo te?
2: Dai, un pensiero
3: ma
2: per
3: quello,
2: gli altri.
3: Ma quello con tutti quei soldi la compone lui una nazionale.
2: Ecco, tutto più questo, mi dirai che magari la ricrei.
0: No, ma guarda, lo sai che io in effetti... non lo so, perché per esempio... ma forse le chat private che diventano pubbliche.
2: No, davvero?
0: Oddio no,
2: no,
0: sei
2: scemo,
0: perché c'ho alcuni gruppi per cui
2: no,
0: secondo me ci sono
2: sì,
0: dei reali.
2: Certo, ma sì, certo. Sì.
0: Allora,
2: ma
0: cambiare squadra con la rivale non si può proprio fa.
2: Si può fare.
0: Non vedere mai più i genitori, no, manco per scherzo. Frasi motivazionali, no. I ricordi, neanche. Siu, alla fine, dai,
2: no,
0: ogni
2: no,
0: frase.
2: Che...
0: Siu! Quella col cane o il gatto non si può fa perché non ce l'ho e quindi non
2: ma poi se,
0: non
2: cioè, se ci avessi il cane o il gatto
0: no, se ci avessi forse no dai.
2: Non credo che diresti di sì.
0: Con gli amici forse sì, perché sei miliardaria come
2: Musk, come Elon
0: Musk,
2: ma che ti cambia in effetti, cioè dai,
0: un milione a testa. No, un milione, aspetta, no non puoi sceglierla, la devi dividere, che ne so, sono 5 miliardi un miliardo, quant'è? Tutti i tuoi amici, tutti però.
2: Ma amici, però pure familiari.
0: Porca
2: o solo amici, cioè io a mia sorella non gli posso dare niente, scusa, ma non è giù a mio fratello.
3: Vabbè, ma
2: o mia madre
3: amici.
2: Ah, diventare amici non rompere quello.
0: Si è rotto un piede.
2: Metti,
0: mi fa innervosì tantissimo
6: Scusate ragazzi, non voglio essere pedante, però la scuola è importante. La scuola è l'unico punto
0: capito,
6: in cui le generazioni vengono
2: perché
6: a confronto
2: detto, noi,
6: i vecchi, i giovani si parlano. In nessun altro luogo accade questo.
0: Ho capito,
6: soltanto
0: amico,
6: a scuola. Quindi vi prego, mettete il condizionatore a scuola, perché qua già da maggio si fa la schiuma.
3: Sì, ma, no, sì,
2: no,
3: ma
2: no,
3: se
2: no,
3: ce lo dici a noi non è che cambia la situazione, perché noi
6: politico,
3: abbiamo una via preferenziale con il Ministero della Cultura.
6: Metti il condizionatore a scuola. Tutto
0: voglio
6: qua.
0: Sentire solo lui tutto il giorno.
6: Si parla. In nessun altro luogo accade questo.
2: Ho capito, amico, ma chi è che ha fatto la registrazione?
6: Quindi, vi prego. E scommetto che Trump, Vannacci, cioè sta merda di cui parlate, Salvini,
3: ma quando
6: cioè, questi ce l'hanno i condizionatori dentro l'ufficio, no?
3: E ce l'abbiamo pure noi in radio.
6: Vabbè, belli, ve lo dico a voi, che vedo.
2: Vabbè, la a cuore.
6: Ragazzi, scusate, ma è partita la registrazione. Comunque, ragazzi, ve lo dico a voi: a che sì. cazzo odori?
3: E che cazzo odori? Ma che vuoi da noi?
6: Alla mia preside, dobbiamo fare una colletta. Che è una testa, ragazzo? Ve lo dico a voi.
0: Fallo sfogare.
6: Scusate,
0: l'intervento. Sta sfogando. Non ti preoccupare. Sta sfogando Cristiano. Tu tratti così.
2: No, ma
0: Cristiano, dici. Cristiano, ce lo vuoi dire?
2: È solo che purtroppo non ti possiamo aiutare.
0: No, aspetta, c'è da dire una cosa. Che noi però ne parliamo, Cristiano. Se tu ci ascolti, noi ne parliamo spesso. Quindi, voglio dire. Cioè, nel senso,
3: così parliamo di condizionatori a scuola.
2: No, no, però delle
6: sì,
2: della
6: belli, fate una colletta, mettete i condizionatori
2: sì.
6: a scuola, dai.
3: Dai.
6: La colletta dei Radio Rock. Dai. Grazie.
2: Ma anche a scuola.
6: Pisano Guidonia.
2: Ho capito,
6: lì.
2: Ma stanno tutte così a scuola.
0: Allora,
2: però.
0: Basta adesso, Martina.
3: Insensibile. Allora, rinuncia a questo gatto, prenditi questi milioni.
0: Hai rotto il cazzo.

0: Blood in, blood out, mustache.
1: Sì, va bene il tofu, gli animali, ma di condizionatore a scuola non ho mai sentito parlare. C'ha ragione l'ascoltatore, siete i soliti, proprio i soliti radical chic.
0: Siamo passati a coddarci i mufloni. Aggiornati, scrive il nostro amico della Sardegna che attacca l'altro nostro amico Nick. Le pecore non ci piacciono più, smettila. Va bene, caro?
2: Estra in viale Ionio.
3: Senti, amico, c'hai 3 mesi di vacanza, anche se tu dirai che formalmente sono 2. Non fai in cazzo per la maggior parte dell'anno. C'hai un sacco di momenti liberi. Durante tutto l'anno vuoi pure il condizionatore. Vuoi pure il condizionatore.
4: Vizzatello.
3: Per favore, comunque, amico mio, dire dai, che... tu il lavoro non sai cosa sia.
5: Dire che un insegnante...
3: Cristian, sfogati, capito? Come i bambini che si sfogano con l'amichetto... anziché con la mamma. Bravo, dai, stai a posto adesso? La merenda te la sei portata oggi,
4: ma che sta
6: ma voi ce l'avete il condizionatore, belli?
0: Allora, sì, però,
4: sì, ma però questa
0: dire
4: è una cosa
0: che...
4: privata,
0: una carmata, Cristiano.
5: Però dire che gli insegnanti non lavorano durante l'anno,
0: sì, questa è una cazzata. Però Cristiano, tu non devi arrabbiare con noi, perdonami, perdonami, esatto. Cristiano, perché stai a prendere proprio il canale di comunicazione più sbagliato del mondo. Qui a Radio Rock ci occupiamo dei problemi di chiunque. È il primo stronzo che passa qua fuori, sa, collamo noi e ne parliamo. Per cui dai, per favore, ma non te la devi prendere con noi. Noi ci abbiamo i condizionatori, sì, come in tutti i posti di lavoro devono avere. Primo, sì. Secondo, questa è un'azienda privata, quindi il nostro capo potrebbe decidere di metterli, di toglierli,
4: esatto.
0: Te mandiamo a casa. Io da 22 anni ogni 31 luglio sono disoccupato, quindi dai, per favore, mo non ci accollano questo fatto. Noi ne parliamo, questa cosa la devi riconoscere e andiamo, cazzo.
6: Oh, sto a posto, ragazzi, tranquilli, tranquilli, buoni, buoni, belli. Belli, tranquilli. Voi vi ricordate quando andavate a scuola? Non c'è stava, non c'era bisogno. Adesso il mondo va a fuoco. E quindi
4: ma
6: in classe
4: sta
6: si
4: dicendo...
6: io faccio il lavoro più bello del mondo.
4: Ma dicendo che non...
6: amo
4: non
6: il mio
4: sia
6: lavoro.
4: Così, ma tu ti stai accanendo
6: che
4: con noi.
6: Che non
4: c'è
6: condizionatore.
5: Vabbè, Ciccio mio, tutto se tu qua, ami bello. Il tuo lavoro, fai una cosa. Tu a scuola tua, con gli altri professori, gli altri insegnanti, voi organizzate la colletta, la fate voi o richiedete, non lo so, andate in giro invece dei 100 giorni, fate i 100 condizionatori, raccogli i soldi e te monti il condizionatore.
0: Livore che c'hai con noi,
5: una pala che
0: c'hai,
5: una pala,
0: no, spiegami, no, sono curioso,
5: ma
0: che
5: non credo
0: sto
5: che
0: livore?
5: Con noi lui,
4: no,
5: credo,
4: no,
5: che ce l'ha
0: arriviamo a polemica su quello che rispondiamo noi, tu ma... qui dovresti dire grazie che ma... no, ma che cazzo, ma che funziona al contrario, Mauri, ma vaffanculo pure
5: no,
0: te,
5: no,
0: e
5: non
0: namo.
5: Penso che
0: scusami.
5: Ce l'abbia con noi, penso che ce l'abbia con il sistema,
0: tu dovresti permettere grazie per darmi lo spazio,
4: esatto.
0: Perché se non avete ancora capito, in questa radio se parlate tutto, potete dire tutto quello che volete, ci accogli a noi e andiamo, cerca pure di farti capire quando parli, no?
6: Martina, belli, non mi sto accanendo con nessuno, sto dicendo quello che è.
0: Ma
6: ragazzi, scusate
0: già
6: se poi ho la voce aggressiva,
4: ma ne abbiamo
6: ma
4: parlato tante
6: vi
4: volte,
6: sto dicendo
4: forse
6: quello che è e che funziona a scuola,
4: sì,
6: perché ci costringono a fare,
4: sì,
6: capito, la sorveglianza con 50
4: no,
6: gradi,
4: ma hai
6: senza
4: ragione,
6: condizionatore,
4: allora,
6: senza ventilatori.
4: Allora
6: stiamo
4: hai ragione,
5: hai
6: stato,
5: ragione.
6: Ragazzi.
5: No, no, ma tu hai ragione, perfettamente
6: stato?
5: Ragione. È un
6: okay,
5: problema sollevato già anche da tanti,
4: esatto,
5: studenti
4: ma ne abbiamo
5: che
4: parlato
5: sono
4: comunque
5: costretti ad andare a scuola fino a giugno. Per esempio ci sono periodi anche di maggio in cui fa molto caldo,
4: sì, esatto.
5: Alcune scuole veramente si infiammano, tra l'altro solitamente le scuole hanno questi finestroni per cui
4: sì,
5: si crea un effetto serra,
4: vai,
5: all'interno della classe, però allora o fate un esposto direttamente al Ministero dell'Istruzione,
0: no, se no ci dice noi non abbiamo parlato, ma non te posso
5: però
0: una volta
5: che abbiamo parlato non è che te possiamo veramente dai soldi noi per mettere il condizionatore,
0: ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Rocks.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Sono ancora aperte le iscrizioni ai centri di formazione professionale di Roma Capitale. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni e consentono di ottenere una qualifica professionale. Per informazioni ci si può rivolgere per tutto il mese di luglio direttamente alla segreteria delle scuole. Tutti i dettagli su comune.roma.it. Anche quest'anno è possibile destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF a Roma Capitale, contribuendo al finanziamento di interventi e servizi sociali a beneficio della comunità. Basta firmare nel riquadro sostegno alle attività sociali svolte dal comune di residenza, all'interno della dichiarazione dei redditi. Domani alle 18.30 al Laghetto dell'Eur torna il Canile Va in Città, l'evento di Roma Capitale per promuovere le adozioni responsabili degli animali delle strutture comunali. A sfilare i cani provenienti dai centri di Muratella e Ponte Marconi.
0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi va tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
11: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
0: Radio Rock dal 2018 è green.
14: È green.
0: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
15: La migliore musica rock tutto il giorno.
16: Very well. Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.
17: Sveglia!
18: Stai ascoltando
19: The Rock Show,
20: il morning show di Radio Rock.
21: On Radio Rock.
22: Andiamo signori, andiamo, forza, su! Ripartiamo con Elvis, Sir Brad Colton.
21: Radio Rock.
23: Back in time.
24: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well,
13: is down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely.

0: questa la potete votare. Weezer in featuring Wednesday, We Might As Well Be Strangers. Grazie, grazie, grazie. Potete votarla se volete. Ma signori, in studio con noi Boris JJ Sollazzo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Tra poco parliamo di cinema, anche perché ho beccato una notizia in giro che volevo proporti. Intanto però chiudiamo
3: non
0: sta polemica.
3: Parleremo solo di stasera, quindi no.
0: No, sto facendo finta, poi parliamo solo di stasera.
4: Buongiorno, comunque incredibile ciao. Che siano solo passati pochi anni in cui c'era la gente fuori al balcone durante il Covid, volemose bene, ce la faremo, tutti amici, tutti empatici, e poi capita in radio come in altri canali comunicativi che uno magari sbaglia a esprimersi, no? Quindi si esprime male, si esprime nervoso, e ci sta sempre quella frangia di persone che si sente il diritto di rispondere con aggressività, invece di far capire magari l'errore, come ha fatto Alessandro. Stronzo, te perché così, te perché colà, cioè, ma perché sta aggressivo?
3: Però questa è Roma e questo è il 2026, ragazzi, ed è pure Radio Rock, lasciatemelo dire.
0: E io che pensavo che durante gli stacchi musicali voi vi sbocciaste, invece, mo che vedo la diretta, vedo con grande piacere che siete dei meravigliosi nerd.
2: Tutti sempre.
0: E poi, tanto per dar retta al nostro amico che giustamente invita la calma, c'è la risposta pacatissima e serena al nostro amico che si lamentava delle condizioni della scuola. Ci pensa Fabrizio, diciamo, comprate un pinguino e vattene a fa' il culo.
2: Dai, calmiamoci.
5: Giusto perché così si parlava di aggressività.
2: Dai. No, distendiamo i toni.
6: Cambio completamente argomento perché volevo chiedere a Martina cosa ne pensava dello spot che sta trasmettendo Radio Rock.
0: Quello con Jerry Calà.
6: Con Jerry Calà come testimone.
0: L'ha fatto per lei.
6: Una casa automobilistica.
0: Ha fatto doppia. Per l'altro dice lipidine, doppia lipidine, lipidine. Martina Caronna con i fiocchi.
2: Proprio, ma l'ho chiesto io, è una cosa
7: buongiorno,
2: che ho proprio richiesto.
7: Parlo col centro assistenza condizionatori e c'ho il condizionatore che non parte. Non so se può venire qualcuno da voi o Alessandro, sì, sì, Maurizio. No, Martina, vedere perché non
2: sì,
7: ne
2: sì,
7: parte
2: io.
7: Ne spurga.
3: Sì, tra l'altro Martina fa tipo i Twitch Fennec, non sale sulla scala. Cioè,
2: certo, poi solo in quei casi in realtà mi chiamo Giovanna, c'è qualcuno che certo, mi dice brava Giovanna.
8: Perché, amico mio, te lo dico, non ti poni benissimo, eh.

a girone, solo giri di parole, piri di girone. Siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossolalie, una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mio.

0: Le fanfole, signori. Cosa sono le fanfole? Lo capiremo tra pochissimo. Boris, ti voglio fare una domanda, anzi due. Secondo me, secondo te, come verrebbe un film basato sul concept album Scenes from a Memory, se lo conosci? E secondo te quale regista potrebbe realizzarlo?
1: Non ho capito niente.
0: Bene, buono così.
1: No, ripeti un attimo.
0: Secondo te, un film basato sul concept album Scenes from a Memory, come verrebbe? Se lo conosci, e a quale regista tu lo affideresti? Attenzione.
1: Allora, forse a Quentin Dupieux.
0: Sì.
1: Perché insomma è l'unico che può.
2: Beh sì, eh.
0: Chi se non
2: Quentin? No, nessun altro.
1: Ma in realtà lo conoscete tutti, perché è il regista, tra le altre cose, della. È il regista e l'inventore del personaggio principale di Mr. Wazoo, che era quella specie di coniglietto giallo della pubblicità dei Levi's.
2: Ah sì, è lui.
1: È lui, allora, è quel matto là che poi ha
2: fatto, regista.
1: Fatto cose tipo Robber, che era un film tutto incentrato su un copertone come protagonista.
2: Ah, vabbè, come ho fatto a non vederlo? Lo mandi su WhatsApp.
1: Assolutamente sì. Tu dici un cortometraggio? No, un lungo.
2: No,
1: sì,
2: cioè, sì. Adoro.
1: È famoso per avermi rilasciato un'intervista in cui mi insultava dall'inizio alla fine e io l'ho scritta esattamente così.
0: Meraviglioso.
1: Senza prenderlo in giro, cioè proprio mettendo me stesso in cattiva luce. E lui è impazzito.
2: Ma è una cosa stupenda.
1: Sei un personaggio dei miei film. E io ho risposto il copertone.
2: Esatto, questa cosa è stupenda, come fare un film sulla nebbia, per esempio, no?
1: Sì, è stato fatto.
2: Lo so, The Fox.
0: Allora, Sky TG 24 fa una roba, una collezione volante di migliori serie TV da vedere a giugno. Sei pronto? Io te le propongo tutte e tu mi dici sì o no. Allora, Billy the Kid dal 4 giugno.
1: Quindi quelle che staranno.
0: Sì.
1: E beh, diciamo, il titolo non ti impedisce di ignorarla.
0: Cioè, non puoi far finta di niente.
1: Fa riferimento a anche uno dei più bei film della storia, quindi insomma almeno due puntate bisogna vederle.
0: Alice and Steve, Disney Plus.
1: Ma se adesso non so, è un po' come quelle piramidi, no? I giocatori più forti con quelle giocate.
0: Diciamo, che...
1: che ora come ora la metto nella quarta fascia, cioè se forse posso anche non vedermela.
0: The Miniature Wife, un piccolo problema.
1: Quello devo vederlo assolutamente, ma hanno fatto anche un buon lavoro di comunicazione, cioè ti hanno
0: invogliato molto.
1: Ti hanno creato curiosità, quindi sicuramente.
0: Storia della mia famiglia, 2.
1: Il primo era bellissimo, quindi non puoi non dargli una possibilità. Quindi sono tutte e due della seconda fascia.
0: Un anno dopo l'altro.
1: Un anno dopo l'altro. Aspetta, fammi vedere.
0: Posso far vedere la foto. Per il resto non saprei cosa dirti.
1: Ma no, terza fascia posso.
0: Attenzione.
1: Posso preoccuparmene dopo.
0: Proud.
1: Secondo
0: me Tracksuit dell'Adidas, sì, lo vedrei.
1: Terza posizione della seconda fascia.
2: Mi spiegate un attimo le fasce.
0: Che lo saperte.
1: Praticamente
2: voi sapete, femmina,
0: vuoi parlare di calcio.
2: Per capire un discorso.
1: È una piramide.
2: Cioè, posso andare a intuizione.
1: È una piramide,
2: insomma,
1: che viene utilizzata con alcuni VIP, diciamo, calciatori o musicisti. Per dirgli
2: quanto sono bravi
1: i tuoi colleghi, come li metti i tuoi colleghi,
0: okay. Però tutta la cieca, cioè
1: il punto è che è tutta la cieca, cioè tu dici quarta
2: non
1: fascia, terza fascia, però magari poi arriva,
0: si sei dimenticato
1: e tu in prima fascia hai già messo minorità, no?
2: Okay.
0: E Agency 2,
1: no, quarta fascia serenamente.
0: House of the Dragon 3.
1: Allora, questo però non va. Allora, io non mi sono mai appassionato. Allora, non sono stato mai un fan del
2: Game of Thrones.
1: Allora, Game of Thrones io l'ho scoperto prima degli altri e mi sono appassionato. Però il genere a me non mi tiene.
0: Ti fa
2: fantasy.
1: Quindi sono arrivato stancamente fino alla fine, fino a quel finale che sono uno dei pochi che
2: ne parliamo.
1: Apprezzato.
2: Davvero?
1: Sì, perché
2: ti è piaciuto il finale?
1: È il mio sogno bruciare tutto l'universo.
2: Ah, ecco, insomma, ok, l'altro discorso.
0: Quindi forse no, forse
1: però,
0: sì.
1: Però io non lo aspetto, so che tutti lo aspettano, però quindi insomma, il fatto che io non lo aspetto ha un poco
0: The
1: valore.
0: Burr 5.
2: È un po' stufato.
1: È un po' sì.
2: Mamma mia,
1: terza.
2: Io per dire esatto, già dalla terza non l'ho più visto.
1: Cioè la terza era tutta sbagliata, quindi
0: no.
2: Cioè uno è affezionato a quello che è stato all'inizio.
1: È un peccato, però insomma, al quinto che possono fare?
0: Basta.

0: keeping my head up. Price of life on the rise, I'm feeling like it's a setup. Cause nobody that I grew with seems to be getting a leg up. So we buy it for 5 and sell it for 10. Re-up another 9 bar, sell it again. The advert says that we need a brand new Benz. But to get it, some man are killing family and friends. Yeah, chasing the dream, either make it or steal it. Seems like the choices are take it or deal it. No need to be told, there's hard times ahead when it
1: Guidonia,
0: comes.
1: Guidonia, oh, la scuola di Guidonia, è mese che non fa in cazzo. Il condizionatore, chiedi. Io davvero, guarda.
2: Buongiorno, ieri ho visto Michael. Volevo sapere da un critico cinematografico
3: uno a caso
2: sono dato. Che ne pensa. Io ho trovato la prima parte
3: Maure
2: ben fatta, la seconda un po' lenta e arronzata, poi insomma mancano parecchie.
4: Sentiamo Oris, è molto lungo il messaggio, sentiamo Oris.
5: No, è vero, è così, nel senso, e poi c'è un problema che è tutto performance. Come direbbe Virginia Raffaele nella parte di Marina Abramovic, performance. Ed è come prendere la storia di Queen e raccontarla come è stata raccontata, nel senso che far finta che lui avesse chiamasse la sua migliore amica e quasi non fosse omosessuale, l'omosessualità fosse diciamo un incidente, è esattamente come Michael che ci dice quanto era bravo a ballare ma non ci dice cos'era Neverland. E quando io dico questo non vuol dire che io dico dovete dire che era un pedofilo, perché non lo so, non me ne frega niente, però dovete dire che esisteva quel contesto, certo. Esisteva un luogo che Michael Culkin diceva essere il paradiso e altri dicevano essere l'inferno, e che perlomeno era strano, cioè mi sembra incredibile, perché adesso che insomma provo a fare lo sceneggiatore, tu chiedono tutti ma dov'è il conflitto, e poi fanno film in cui il conflitto viene evitato, e invece il conflitto è alla base, cioè nel senso,
4: tra l'altro sto sentendo un podcast
5: e non può essere la vittimizzazione del protagonista,
4: no,
5: capito?
4: Esatto,
5: papà cattivo
4: su Michael Jackson, che invece in realtà poi, siccome come dici tu, quella vicenda è talmente tanto strana e nebulosa che poi non devi prendere una posizione per forza, ma caspita, no, che conflitto. E da un punto di vista proprio di dinamica del racconto sarebbe stato,
3: infatti a livello narrativo è intelligente utilizzarlo,
5: ma narrativamente tu puoi anche mettermi la cosa che quella cosa è uscita su Instagram adesso, Michael Jackson era un eroe che usava Neverland per prendere i bambini e toglierli da Epstein, no? Cioè che Epstein aveva il catalogo della Sony, era entrato in conflitto con lui. C'è questa nuova teoria complottista meravigliosa,
3: bella,
5: fondata sul nulla.
3: Questa non la sapevo.
5: Ma è bellissima. Cioè, nel senso, tu tanto stai facendo un film, mi vuoi proporre quella, però perlomeno mi dai una risposta. Non mi dai una risposta, mi dai un quadro. Altrimenti io, che sono di quella generazione e che conosco benissimo la storia, rimango lì ad aspettare e c'è un buco, un vuoto. Cioè, se fai un biopic non puoi lasciare un vuoto grosso così. Altrimenti fai la paraculata che fanno in molti e dico non sto raccontando questa storia, sto raccontando un pezzo di questa storia.
3: Sì, come
5: allora racconterò l'Istorna a Nizza,
3: racconto come One Love di Marley, no? Che parla solo di quel pezzo.
5: O racconto Bruce Springsteen dopo il primo album, allora è bellissimo, però è un'altra cosa.
4: Certo. È proprio così, sì, insomma si è persa forse un'occasione. Tra poco torniamo dopo i Metallica, Lux Aeterna e il break

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
17: We can have a party in there.
2: Stai ascoltando
17: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Bravi, fate questo, ascoltateci, fa bene alla salute. Riprendiamo con gli ZZ Top.
2: Radio Rock, back in time.

0: rapidi perché dobbiamo tornare fuori onda per alcuni argomenti piccanti.
1: Sì.
0: Sbrighiamoci rapidamente. Io vi voglio dire grazie, Greta Van Fleet, Play Your Games. Smettila anche di urlare, perché è maleducazione di cui stiamo parlando. Allora, bello tutto, bello il cinema, bella Boasteric, quello che volete.
1: Sì, sì, adesso pettegolezzi.
0: Sospendiamo un attimo il giudizio. Calma! Sospendiamo un attimo il giudizio su tutto quello che è l'aspetto filmico, perché dobbiamo fare almeno un flash per dirvi che questa sera, anzi, sto tardo pomeriggio, come dicono quelli bravi, dalle 19.30. Facciamo anche 19.40, boh, che c'è una visita medica, fino alle 20.30, quindi 20.40.
1: Sì.
0: All'ex Dogana San Lorenzo si presenta il numero nuovo di Barrio, numero dedicato allo sport, per cui l'invito è aperto a tutti, no Boris? Direi sì.
2: Festa della lettura, foglia in fiera, organizzato al Municipio Roma 2, questo bisognava dirlo,
0: certo,
2: assolutamente, perché quando le cose sono belle vanno raccontate. Il numero si chiama Viva lo Sport, hanno scritto Martina Caronna, che verrà sicuramente.
1: Dai,
2: giusto?
1: Guarda,
0: sì.
2: Festa della lettura, foglia in fiera, organizzato al Municipio Roma 2, questo bisognava dirlo,
0: certo,
2: assolutamente, perché
0: assolutamente
2: quando le cose sono belle vanno raccontate. Il numero si chiama Viva lo Sport, hanno scritto Martina Caronna, che verrà sicuramente.

0: veramente bella.
1: Alessandro Di Rocchi avrà il racconto numero 10. Quindi, insomma, secondo me dovreste venire e farvi una foto con il racconto numero 10 di Alessandro Di Rocchi. È fighissimo il numero, devo dire.
2: Aldair, ti ringrazierò Federica anche per il numero che mi hai concesso. C'è un motivo che poi magari stasera capiamo.
1: Aldair, Federica Pellegrini, sì. Insomma, Luca Argentero, Rocco Papaleo. Voi direte che c'entrano con gli spot? C'entra più Rocco Papaleo quasi che Federica, sì, Pellegrini. E ci si divertirà. È una comunità, è un modo di divertirsi. E come vi dico sempre, se vi piace che Barrio esista, questa è l'occasione di farlo, di dimostrarlo. Venite, comprate e abusate di Alessandro Di Rocchi.
2: Assolutamente sì. E è ovvio, è chiaro che, insomma, se vi presentate, io dico almeno due copie a testa.
0: Almeno, dai. Sì, certo,
2: anche per fare un bel regalo
0: compagno
2: per l'estate.
1: Ma certo, che è molto figo. Allora, stasera siccome faremo una vendita diretta, ci si potrà anche abbonare per 60 euro. Se vi abbonate avrete i primi due numeri immediatamente, e quindi, insomma,
0: ragazzi,
2: non c'è un solo motivo, insomma,
0: no,
2: tra l'altro è veramente un numero bello proprio per la tematica. Ora, al di là di tutto, siccome per chi ama lo sport in un determinato modo, credo che Boris possa capirmi, per me lo sport non è mai solo la prestazione sportiva, anzi forse quella è la parte più poetica e più facile da raccontare, ma in realtà
0: è
2: tutto quello che c'è
0: quello.
2: Prima.
1: E se lo fosse, non ti faremmo per le squadre per cui ti fiamme.
2: E tra l'altro, bravissimo, quello già dice tanto. Ma proprio lo sport, qualsiasi disciplina, è una roba che, come ti posso dire, che è proprio un...
0: è un percorso, è chiaro.
2: Sì,
0: che...
2: ma è proprio un contenitore nel quale dentro c'è l'emozione, la storia, la tradizione, le cose che si passano tra amici, tra padre, madre e figli. Cioè, è veramente un contenitore di emozioni.
1: No, poi ci siamo sforzati di guardarlo, come sempre, da un lato diverso. Quindi, per esempio, tutta la prima parte si chiamerà Corpi Liberi, quello dove ci sta Martina, che viene raccontato proprio, no, tutto quella lotta contro il conformismo,
2: certo,
1: del corpo. Ci saranno i capitani coraggiosi, quindi personaggi insomma over the top, ma non nel senso sportivo del termine, ma proprio nel senso anche umano,
0: simbolico
1: del termine, simbolico del termine, di quello che hanno rappresentato, di quello che sono stati. Ci sarà tutta una parte dedicata agli sport acquatici, che è molto bella, dove c'è una lunga chiacchierata tra Matteo Giunta e Federica Pellegrini, che non sono solo allenatore e ex atleta, ma sono anche marito e moglie, ed è,
0: sì,
1: molto divertente,
2: è interessante.
1: Stanno lì per una ventina di pagine a cercare di scrivere una lettera alle bambine che hanno e non riescono a scriverla, ma la loro discussione è molto divertente. È stata un'idea molto carina quella che hanno portato avanti, ed è stato bello farla insieme a loro, insomma, aiutarli a farla. È stata una bella esperienza. E poi ci sarà l'ultima parte, che si chiama Bandiera a Scacchi, proprio come si fa quando finisce un gran premio, dove Carlo Gente ed Emilio Pappagallo racconteranno i motori e tutto quello che si dice non essere uno sport, invece lo è. Come,
2: quindi, l'appuntamento è stasera
1: 19:30, ex Dogana, venerdì sera.
0: Dai,
1: venire a Scalo San Lorenzo. Sei rimorchia sicuro a Scalo San Lorenzo venerdì, magari anche qualche autrice, che ne sai.

0: Walk Idiots Walk, gli Hives, nella playlist di stamattina del The Rock Show di Radio Rock. Siamo con il nostro Boris Solasso. Allora, Boris, senti, per caso c'hai una roba in questo weekend, ma non stasera chiaramente,
1: no,
0: già da domani?
1: Ce l'ho.
0: C'hai un film?
1: Ce l'ho e non poteva che essere Toy Story 5.
2: Ah, oh, te lo volevo chiedere, che bello che mi anticipi.
3: È Toy Story 5, che non è il migliore dei 5, però ragazzi è veramente quel livello in cui tu stai talmente su che ti posso dire, è come uno scudetto al Napoli, sono 4, sono tutti belli, alcuni sono più belli, altri meno,
0: però...
3: Anche se questo è uno dei meno belli, è comunque una figata. Cioè, come fai a non prendertelo? E poi invece dall'altra parte, se proprio non vuoi andare a vedere un cartone animato,
2: sei una brutta persona,
3: un film d'animazione, puoi andare a vedere Fuse, che è scritto Fuse, che è l'ice movie proprio più classico, preso un po' dal colpo della metropolitana, più dal remake di Tony Scott che dall'originale, un po' da quel pomeriggio di Un giorno da cani, con un pizzico di Zero Dark Thirty, perché tutto comincia con una bomba inesplosa che sembra essere di un grande conflitto mondiale, poi si capisce che probabilmente c'è dietro, diciamo, una macchinazione per appunto fare la rapina del secolo. Non c'è niente di nuovo, zero proprio, è tutto derivativo, però 98 minuti in cui tu stai lì fisso sullo schermo, ti diverti come un pazzo. E io sull'ice movie, come sul pugilato, è l'unico genere a cui non chiedo innovazione, chiedo solo dammi la mia comfort zone, abbracciami fortissimo, sì. E fammi godere come solo Ocean's Eleven sa farmi godere.
2: Esatto.
0: È vero, su alcuni film è vero.
3: Adesso mi ero preparato.
2: Sì.
3: Detto questo, chiunque va a vedere questi due film oggi, dalle 19.30 fino alle 21, avrà un brutto lutto.
0: Sì, quindi, ma grave, eh?
2: Quindi dopo.
0: Proprio gravi.
2: Senti,
0: gravi,
2: ma
0: c'ha ragione.
2: Un piccolo spoiler su Toy Story 5, permesso o no? Piccolo.
3: Ma non
2: no,
3: vale la pena.
0: Lui muore.
3: Anche perché non è particolarmente lungo.
2: Ah, ok. No, va bene.
3: Non vale la pena.
2: Sì, troppo tutto,
3: cioè,
2: subito.
3: Nel senso... quello che si può dire è che, diciamo... toglie l'omogeneità grafica dei primi quattro capitoli,
2: okay,
3: che
2: sì,
3: erano molto molto simili,
2: sì,
3: come
2: sì,
3: tratto, però c'è un motivo di contenuto, cioè non è un'innovazione perché dice voglio sedurre
2: sì,
3: chi sta arrivando, quindi come hanno fatto altri, no? Cioè, prendo altre generazioni, no, c'è una motivazione, probabilmente dietro c'è anche il tentativo,
2: la necessità, certo.
3: Però in realtà forse no, perché poi non è che la disomogeneità è molto in direzione delle nuove generazioni. Però io, senti, poi veramente a me mi dici Toy Story, io forse è uno di quei pochi film in cui vado e il titolo già mi mette di buon umore.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Diciamo che è proprio una come dire,
3: sì,
0: un franchising,
2: cioè,
0: perfetto.
2: Sì,
3: e poi
2: sì,
3: verso
2: poi...
3: l'infinito e oltre è forse la cosa che ho scritto, il primo editoriale di Barrio, la prima puntata di Gagarin, cioè.
2: Ma poi è veramente lui è l'idea, cioè Buzz Lightyear è veramente l'idealista puro, cioè quello che tu guardi con gli occhi a cuore e dici anche se tutto quello che fai ti farà cadere malissimo, tu sei il mio mito.
3: Però vogliamo dirlo, c'è un personaggio più patriarcale di Buzz Lightyear?
2: No.
3: No.
2: No.
0: Ed è per questo che lo amiamo.

0: Gli Idols, Kill Them With Kindness. Buongiorno signori. Purtroppo c'ho da dirvi una cosa che insomma arriva così, come forse un fulmine a ciel sereno, vogliamo dire. Ebbene, come tutte le cose belle sono destinate a terminare, anche questa puntata del Rock Show di oggi purtroppo volge al termine. Abbiamo ancora solo un minuto e io lo investirei tutto nel ricordare che il cinema è bello, le serie TV di più, è tutto meraviglioso, ma soprattutto che stasera,
1: esatto,
0: dalle 7:30
1: ci sarà un'ora, un'ora di The Rock Show in più.
0: Esatto, perché nelle vostre vite,
1: nelle vostre vite, perché bando a Barrio, noi faremo tutto The Rock Show con vari ospiti e poi si parlerà anche di Barrio. E poi ovviamente vi ricordate che c'è un cancello all'ex dogana che verrà chiuso se voi non dimostrerete di aver comprato una copia.
2: Ah, bravo, è vero.
0: E questo mi sembra meraviglioso. Sì. Poi c'è pure da dire una roba, l'intelligenza degli organizzatori che pensano è venerdì, ti voglio ma non voglio, come
2: bloccarti,
0: dire, entrare nella dolina. Quindi 7:30, 8:30 il che significa che poi potete andare a mangiare, a fare tutto quello.
2: È la birretta,
0: è un preserata.
1: Si allora, può mangiare anche là, perché si può mangiare, è social hub, quindi
0: dai, signori, avete l'occasione di stare un'ora insieme tutti quanti, che bello, di poter comprare Mario, di sostenere, non mi stancherò mai di dire, di sostenere, al di là che noi tifiamo tutti per Barrio, ma in genere sì, sostenere attività editoriali
2: indipendenti
0: in questo momento, editoriali indipendenti in questo momento in cui l'editoria oggi è un business per eroi.
1: Posso ringraziare Cristina Loizzo e Foglio in Fiera, perché non era affatto banale invitare Barrio e dargli lo slot forse più ambito, che era quello del venerdì sera, quindi grazie, perché ha capito e grazie anche al secondo municipio, grazie alla festa della lettura, perché è una bellissima iniziativa dedicata all'editoria indipendente. Ci sono solo editori indipendenti, loro sono veramente più liberi. E in questo senso, insomma, senza chiedermi chi viene, chi non viene, volevano Barrio, e quindi grazie, perché è una cosa bella,
0: è una gran bella cosa.
1: Venite anche perché è pieno di stand di altri editori. L'editoria indipendente è contenta se comprate anche libri di altri editori, perché è proprio il circuito. Io vi dico solo una cosa: se voi andate alle riunioni delle grandi catene editoriali, quelle catene editoriali sostengono fra 5 anni l'editoria indipendente non esiste più, e lo fanno una sicumera che dovrebbe convincervi a comprare solo,
2: a fare tutto il contrario,
1: prodotti,
2: esatto,
1: indipendenti,
2: esatto.
1: Quindi venire lì è anche una cosa politica. Vi dico di più: volete non sentire Barrio, venite comunque a vedere la festa.
2: E Alessandro Nudo, non ce lo scordiamo, insomma,
0: non ce lo dimentichiamo mai, sì. Credo,
3: vabbè, allora
0: insomma, correte, foste in voi.
1: E poi ci sarà un segno libro a forma di Martina Caroni.
0: Assolutamente.
2: Sì, sì. Bello.
0: Meraviglioso, che potrete vincere, sì, signori. L'appuntamento è per questa sera. Grazie a Boris, grazie a Martina, grazie,
2: ciao,
0: a Maurizio.
2: Ciao.
0: Tra poco Gagarin, noi torniamo lunedì. Ciao a tutti.
4: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: un'auto nuova Toyota Lexus da 0-100
1: e usata da 0-100.
0: Assistenza e ricambi da 0-100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0-100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0-100.
1: 0-100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0-100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0-100.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: come fa tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
14: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
15: They play the best music.
14: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock News. Edizione della mattina.
16: Apriamo oggi con gli Iron Maiden la notizia del ritorno in Italia dell'ex cantante Blaze Bayley, che si esibirà nel nostro paese i prossimi 18, 19, 20, 21 e 22 novembre, rispettivamente a Milano, Mantova, Rimini, Colle di Valdelsa in provincia di Siena e Roma, proponendo il meglio della sua produzione da solista e non solo. Biglietti disponibili su Mail Ticket e Dice a partire da 30 euro, commissioni escluse. Proseguiamo con gli Uba Stank, perché online il singolo accompagnato dal relativo video della nuova How Do You Sleep, primo inedito in 8 anni per la formazione alternative rock statunitense, ora disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Attiva dal 1994, la band, salita alla ribalta nei primi anni 2000, ha pubblicato nel 2018 quello che resta oggi il suo ultimo album, Push Pull. I figli Rush, che nel pieno del proprio tour di reunion hanno proposto per la prima volta dal vivo nella sua interezza l'album Moving Pictures nel corso del concerto tenuto a Inglewood in California. Pubblicato nel 1981, il disco, ottavo album in carriera per Geddy Lee e compagni, venne candidato nell'autunno dello stesso anno ai Grammy Awards nella categoria Best Rock Instrumental Performance grazie al brano YYZ.
14: Le ricorrenze.
17: Oggi, 19 giugno 1948, nasce Nick Drake, cantautore inglese scomparso nel 1974.
18: 1987,
17: i Guns N' Roses debuttano dal vivo nel Regno Unito con un concerto al Marquee Club di Londra.
14: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
19: Gagarin.
20: Che dicevi?
21: Forte e chiaro.
20: Gagarin.
21: Accensione motori.
14: 3, 2, 1. Questo è Gagarin.
22: On Radio Rock.
23: Ricevuto.
10: buongiorno, ben trovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, Marco Muscarà, con voi naturalmente fino alle ore 13.
16: Buongiorno a te Tatiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori, come va?
10: Bene, te?
16: Bene, bene, devo dire sono un po' preoccupato però, perché questa mattina sono arrivato qua al lavoro e proprio accanto a Radio Rock stanno costruendo un grande palazzo e c'era un operaio che stava lavorando là sulle impalcature e stava ascoltando, sono rimasto là 10 minuti, insomma, a sistemare delle cose. Stava ascoltando tutta la discografia di Marco Masini, proprio le canzoni
10: poverino,
16: più tristi.
10: Che
16: secondo
10: gli è
16: me,
10: successo?
16: Secondo me è stato lasciato. Mi sono fatto questa idea.
10: Vabbè, allora adesso tu esci fuori,
16: sì.
10: Esci fuori da questa stanza, esci
16: sì.
10: fuori dalla radio,
16: sì.
10: vai da questo nostro amico
16: operaio
10: e gli dici: guarda,
16: muratore,
10: che i cuori infranti
16: facendo...
10: fanno bene. Vedrai un
16: come
10: giorno
16: mi
10: lo
16: lancia,
10: capirai.
16: Poi mi lancia giù dall'impalcatura l'amico che stava facendo l'intonaco. Non lo so. Ci
10: no,
16: penso.
10: Tu devi andare là e devi gridare: viva!
16: Sì.
10: Le ginocchia sbucciate, viva i cuori infranti.
16: Va bene, ci provo. Vai, vado. Radio Rock.

0: Marco, tu sarai orgoglioso di me perché io ho trovato un'altra bellissima notizia sui mondiali che mi piace da morire.
1: Quale notizia? Oh, che bello i mondiali, vai, si parla di mondiali quindi.
0: Allora, dopo 28 anni di attesa, credo, il ritorno della Scozia ai mondiali ha scatenato una vera invasione della, insomma, della squadra, come si chiama?
1: Della, sì, della squadra, dei tifosi.
0: Vabbè,
1: di chi?
0: Dei tifosi, bravo. 20.000 tifosi
1: in
0: kilt hanno trasformato Boston in una gigantesca festa da cornamuse, cori, ma soprattutto pinte di birra.
1: Ho visto che hanno esaurito la birra dopo pochi minuti in realtà.
0: L'entusiasmo è stato tale che diversi pub della città hanno esaurito tutte le scorte in tempi record. Alcuni gestori hanno raccontato di non aver mai visto nulla del genere in oltre 30 anni di attività, con incassi addirittura triplicati rispetto al tradizionale San Patrizio.
1: Vabbè, bisogna dire che comunque,
0: cioè, ragazzi, il miracolo si è fatto.
1: Ragazzi, gli scozzesi bevono, bisogna dirlo. Io penso anche gli irlandesi, devo dire, però irlandesi e scozzesi comunque nel nord della Gran Bretagna ci danno giù.
0: No Marco, forse tu non hai idea. Non hai idea di quello che è successo.
1: Sai che stavo pensando?
0: Hai letto i numeri?
1: No, sì, ho visto delle cose imbarazzanti.
0: Cioè, hai letto i numeri di di quanta birra? 16.000 pinte in un solo locale.
1: Capito? Per darti un'idea. Cioè, nemmeno Giuliano Leone, che forse a questo punto ha origini scozzesi e spiegherebbe un po' la sua passione per la birra.
0: No, guarda, un risultato incredibile, incredibile. Siamo

0: queste sono le belle notizie dei mondiali, caro Marco.
1: Ah beh, sì, ci credo. Anche perché tu non li stai seguendo tanto questi mondiali di
0: calcio.
1: No,
0: io seguo solo queste bellissime notizie collaterali, vogliamo dire così.
1: Vabbè, sì, sì, sì, assolutamente. Ieri, se ti interessa, il Canada ha battuto 6-0 il Qatar in quello che, insomma, doveva essere il gruppo eventualmente dell'Italia. Chiaramente l'Italia che non si è qualificata, ormai lo sappiamo. Il Messico ha vinto anche contro la Corea del Sud, Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1, Repubblica Ceca, Sudafrica 1-1. Così abbiamo anche dato un aggiornamento. Oggi è il turno dei tuoi amati Stati Uniti.
0: Ah, come no, non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora.
1: Tra l'altro, fammi dire,
0: sei ossessionato dagli Stati Uniti comunque.
1: Fammi dire che, se non sbaglio, Fox Sport, che tra l'altro la Fox, insomma, è il canale dei grandi sostenitori di Trump, ha dovuto fare sotto mondiali una sorta di disclaimer per spiegare ai propri tifosi, ai tifosi degli Stati Uniti, che Messi, Leo Messi,
0: sì,
1: non può giocare negli Stati Uniti, perché lui gioca sì nella squadra dei Miami, se non mi sbaglio, negli Stati Uniti, ma è argentino e le nazionali funzionano che tu giochi per la tua nazione. Cioè, hanno dovuto fare proprio una spiegazione, un cartello con scritto in maniera chiara: il fatto che giochi negli Stati Uniti non vuol dire che è statunitense, amici, è diverso. Tu pensa quanto bisogna spiegare,
0: capito,
1: delle cose ovvie certe volte.
0: Ah, invece, altra notizia, che ci spostiamo a Brighton. Dillo un po', Brighton.
1: Ah,
0: mi piace a te.
1: A Brighton?
0: Sì, perché altra notizia che mi ha entusiasmato è che Fabio Slim ha improvvisato un DJ set in strada durante una manifestazione di controprotesta antifascista nella sua città natale. L'evento è chiamato Carnevale contro il fascismo e fa parte ovviamente delle manifestazioni che si oppongono alla avanzata delle destre e alle loro proposte anti-immigrazione.
1: Tutto
0: questo
1: però,
0: questo Fabio Slim
1: accadeva dove?
0: A
1: Brighton.
0: Bravo. The funk soul.

0: ovviamente. Allora, ieri abbiamo parlato degli esami di maturità, ma sì, non abbiamo fatto la nostra polemichetta. Ah. E noi la facciamo sempre il giorno dopo.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero.
0: Che succede? Che non è mai uscita agli esami di maturità un'autrice donna, se ne sta parlando molto, nemmeno una in 27 anni
1: consecutivi. Sì, è vero, è vero, è vero.
0: E stavamo dicendo nel fuori onda con Marco che si sta parlando del fatto che, per esempio, Grazia Deledda poteva uscire in questo 2026, visto che sono 100 anni dal premio Nobel per la letteratura, unica donna italiana ad averlo mai preso, e 90 anni della sua morte in questo 2026, quindi sarebbe stato possibile, no?
1: Ma certo,
0: come
1: ma
0: nome,
1: anche la stessa Elsa Morante, insomma, di possibilità per
0: Alda Merini,
1: ma certo, per far uscire comunque delle donne c'è stata sicuramente.
0: Ma ci sono
1: anni
0: nelle antologie scolastiche queste donne? Immagino di sì,
1: ci dovrebbero essere, penso che facciano,
0: ma non ci sono nelle tracce d'esame.
1: No, è vero, è vero, nonostante poi nelle tracce d'esame ogni tanto si vada su appunto, si ripeschi di nuovo vecchi. Se non sbaglio, Ungaretti in 27 anni è uscito 5 volte o 4 o 5 volte, quindi tendenzialmente alcuni sono anche più ricorrenti, quindi non è che è una questione di, no, dice sai prima o poi uscirà, no, è che tendenzialmente si riscelgono alcuni autori, per carità, come Ungaretti, molto importanti sicuramente, però effettivamente fa un po' pensare, fa un po' specie il fatto che non ci fosse nulla. Tra l'altro, proprio in tutte le tracce d'esame, non solo nell'analisi del testo, che è quella a cui faceva riferimento Tatiana, sia nella poesia che nella prosa, in tutte le tracce di ieri c'era solo un riferimento a un certo punto a un'autrice donna, la giornalista tedesca Usman, che era inserita con un articolo prodotto per la rivista internazionale all'interno di una delle tracce della tipologia C, però veramente una roba molto molto marginale.
0: Ecco, c'è una nostra ascoltatrice o un nostro ascoltatore, non lo so, che ci scrive: dobbiamo aspettare forse 200 anni dalla sua morte.
1: Sì, forse sì.
0: Probabilmente
1: forse sì, a quel punto sì.
0: Sì. Ma se notate, stavo dicendo con Marco, se notate anche le programmazioni, ma anche le programmazioni semplici di un DJ, dei DJ in un locale, non ci sono quasi mai donne, eppure le donne esistono, ci sono le donne che mettono musica. Vabbè,
1: è una problematica,
0: piccola polemica.
1: No, no, è più di una polemica, secondo me è una problematica reale, insomma, quindi secondo me anche, sai che ti dico, forse definirla anche qua polemica social, cioè anche definirla solo polemica in realtà è un po' riduttivo, nel senso che poi è un qualcosa che dimostra una problematica che è evidente, che c'è, che esiste e che è certificata dai numeri, perché poi il gender gap è qualcosa che è certificato nei numeri e si vede probabilmente anche in queste piccole piccolissime cose, anche perché fammi dire, perché già anticipo delle proteste degli ascoltatori, un discorso.
0: Vai con le proteste,
1: no,
0: al 3899 106 600, stamattina carichi.
1: No, no, un discorso è sicuramente c'è un'assenza di donne scrittrici in tutto un periodo storico che è quello precedente al 1800, perché l'accesso alla cultura era molto limitato per le donne, chiaramente, ma da un certo punto in poi e soprattutto dal 1900 in poi, quindi quello che è il programma di Quinto, di donne che sono state eccellenze nel mondo della letteratura ce ne sono state, quindi
0: esatto,
1: qualche riferimento si poteva mettere.
0: Non devono più pubblicare con un nome maschile.
1: Esattamente, come accadeva prima.
0: Qualcun altro scrive: durante il Sei Nazioni si beve molta più birra. A Cardiff qualche anno fa, di fronte all'hotel dove soggiornavamo, c'era un pub su 5 piani. Ogni piano dotato di una decina di spillatori, ogni mattina c'era un tir, non un furgone, della Guinness che riforniva il pub. Vi immaginate quanti bidoni c'erano su quel tir? Tutto questo per una partita e per una settimana, figuratevi per le altre in tutta Europa. Sì, è vero, pure al Sei Nazioni si beve parecchio, non so se si beve più al Sei Nazioni o al San Patrizio, ma forse più al Sei Nazioni, hai ragione tu.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni. Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
7: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
8: Get into the best.
9: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Vidiana in compagnia naturalmente fino alle ore 13. Tra pochissimo ricominceremo con l'oroscopo musicale. Ci manca la seconda parte di oggi. Intanto arrivano i System of a Down.
1: Radio Rock, back in time.

0: Naturalmente potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Tati, parliamo di un argomento che nelle ultime settimane...
0: No, lecchiamoci.
1: Eh?
0: Vai, scherzo.
1: No,
0: scherzo.
1: Parliamo di un argomento che nelle ultime... No, che hai detto lecchiamoci? In che senso?
0: Vai, vai.
1: No.
0: Pensavo.
1: Allora, parliamo di un argomento che negli ultimi anni ha sempre preso più il sopravvento, soprattutto ha avuto un grande scatto avanti con l'epidemia di coronavirus. Te la ricordi, Tatiana, il Covid del 2020?
0: Che, me lo insomma, ricordo, certo.
1: Ha aumentato.
0: Ci siamo protetti con tutte quelle mascherine, ma per questa vita, vabbè.
1: Comunque, sai che
0: per avere tutto questo?
1: L'altro giorno ho ripreso un paio di pantaloncini che non mettevo più da penso anni e dentro avevano una mascherina.
0: Male, lasciali lì.
1: Avevano una mascherina FFP2 dentro ancora, chissà che virus c'erano sopra a questo punto a distanza di anni. Comunque, a parte gli scherzi, no, si parla di smart working e uno studio pubblicato da Science che riguarda più di 500.000 di lavoratori in tutta Europa, quindi riguarda tanta gente. Ha dimostrato in qualche modo che lavorare da casa, lavorare in smart working in maniera continuativa aumenta lo stress working e uno studio pubblicato da Science che riguarda più di 500.000 di lavoratori in tutta Europa, quindi riguarda tanta gente, ha dimostrato in qualche modo che lavorare da casa, lavorare in smart working in maniera continuativa

0: insomma emerge da questo studio è una fonte di stress molto alta che diminuisce la salute
1: mentale. Infatti secondo me la cosa migliore è sempre l'ibrido, no?
0: Sì, ci sono quelli che fanno due volte a casa e tre volte in ufficio o viceversa.
1: Capito, così bisognerebbe fare secondo me.
0: Che apprezzi entrambe le cose oppure non sopporti entrambe le cose. E poi c'è la problematica chiaramente per chi lavora da casa, magari ha dei figli dentro casa, soprattutto in questo periodo è più difficile lavorare. E mi dicevano, non so se magari c'è qualcuno che lavora in smart working e mi può dare conferma, che è un problema legato anche agli spuntini. Perché se tu lavori da casa e hai la dispensa a disposizione, molto più di, insomma, in un ambiente lavorativo dove sì, c'ha le macchinette, però fino a un certo punto, e dice che ogni 20 minuti vai là, spizzichi una cosa, ne spizzichi un'altra, ne spizzichi un'altra, e non fa benissimo.
1: Comunque voglio dirti pure che, per esempio, a New York ho letto un articolo che dice che ormai gli affitti sono così alti che diverse donne, pur di non lasciare la città, stanno andando a vivere in convento con le suore. Tu immagina a fare
0: davvero?
1: Una call in convento con le suore.
0: Beh, comunque non è male.
1: L'affitto medio calcola che è $3,600, se non ci si affida quindi alla divina provvidenza, probabilmente è molto difficile sopravvivere a New York. E quindi, benvenuti nel mercato immobiliare, vanno a vivere con le suore.

0: ascoltare all'amico fuori che sta sentendo
1: Marco Masini,
0: meglio questa.
1: Lo so.
0: Vabbè, allora, non potrei mai Fast Animals Slow Kids. Io vorrei salutare i miei amici Fuffo e Nicole.
1: Ah, sì.
0: Cari amici, sapete, io faccio un'insostenibile pressione psicologica e dopo la cena annullata da Marco Muscarà sono riuscita a incastrarlo in un'altra attività sociale.
1: Spieghiamo qual è la situazione.
0: Non capisce questa nostra voglia, questo nostro entusiasmo.
1: Posso dire che
0: di vita sociale lo trova incomprensibile. Marco si è arreso ormai.
1: No, non è che mi sono arreso. Io sono stato incastrato e ti porterò in tribunale un giorno da Diana, perché

0: Tatiana sa benissimo
1: non
0: che
1: non ce l'ho fatta a farlo venire a casa mia, quindi ho organizzato qualcosa a casa sua.
0: Sì, praticamente cioè, Tatiana sa
1: non
0: che
1: si
0: io...
1: può muovere, non si deve muovere, siamo noi che andiamo da lui.
0: Ogni volta c'ho da dire no Tatiana, c'ho da fare a casa, questa è una cosa così, va bene, organizziamo a casa tua. E quindi adesso in un giorno di luglio ancora imprecisato una quantità ancora imprecisata di persone si presenterà a casa mia. Ora il mio obiettivo è non farmi trovare a casa, ma farvi trovare la porta aperta, eh? Cioè voi fate, andate.
1: È una storia stupenda, ragazzi, liberi. Perché è vera, perché
0: sì,
1: è vera.
0: È vera.
1: È stupenda perché è vera.
0: Vedo incastrato. Va bene, va benissimo. Comunque ci scrivono a proposito delle case a New York troppo care, gente che va in affitto dalle suore, da casa a prima vista a chiesa a prima vista è un attimo. Poi riguardo lo smart working, no? Dicevamo che è stato dimostrato che aumenta lo stress più di quanto lo toglie. Io ho il problema non con gli spuntini in smart working, ma col caffè. Quando lavoro da casa me ne faccio una marea, ci scrive Simone. Invece Antonella scrive: no, non è vero, nel mio caso è il contrario. Non ho la tranquillità, sono continuamente interrotta. È una cosa che dovrei fare in due ore, ci metto sei ore, snervante. Ogni volta che ti risiedi ti devi resettare. Ah, quindi anche nello smart working, no, anche lei dice non è così facile essere, certo, tranquilli, ma hai mille distrazioni in più chiaramente a casa rispetto a un ambiente lavorativo.
1: Comunque io voglio fare un'altra polemica degli esami di maturità, perché negli esami di maturità è uscita anche la traccia su un brano del sociologo Furedi nel quale, sì, si parla della necessità dei confini,
0: sì,
1: cioè nel senso la linea tra l'adolescenza e l'età adulta. Ora questo sociologo dice che le nuove generazioni non sanno assumersi responsabilità e faticano ad emanciparsi.
0: Parla di adolescenti nello specifico, no? Cioè gente che dovrebbe essere adulta ma mantiene un'attitudine da adolescente.
1: Sì, ora va bene, sì, questo tuo pensiero, non so, non approfondiamo questa roba qua. Però c'è una provocazione da fare, no? Perché se lo Stato sceglie di testare i maturandi su una traccia che li colpevolizza per la loro presunta immobilità, bisogna ricordarci anche che lo Stato, il governo, hanno smantellato anche i ponti o le strade per permettere loro di fatto di fare dei passi avanti, no?
0: Sì, sì,
1: perché
0: assolutamente.
1: Perché diventare grandi bisogna anche... sapere che non è solo i giovani non hanno voglia di lavorare, no? Ma siamo comunque la generazione del lavoro, dei contratti a settimana, degli stage non retribuiti, degli affitti insostenibili, a proposito di New York, ma parliamo anche dell'Italia, ma nelle città universitarie. Quindi, cioè,
0: Sì, no, poi si parla comunque di Furedi, che è un personaggio forse che non definirei controverso, ma quantomeno particolare, personaggio che comunque ha avuto un'evoluzione politica molto, molto particolare e negli ultimi anni insomma ha abbracciato diciamo delle posizioni molto vicine al governo del primo ministro ungherese Orban, con un grande schieramento a favore della sovranità nazionale, della famiglia tradizionale, della stretta sui flussi migratori, insomma, quindi ha preso negli ultimi anni posizioni anche molto dure sotto questo punto di vista. Ecco, se ne è discusso anche in questi termini.
1: Mamma mia, quante cose che avremmo dovuto dire ieri e stiamo dicendo oggi, non ci arrendiamo mai.

0: Forza, sentiamo i nostri ascoltatori.
1: Vai.
2: Marco, cogli il messaggio che ha lanciato Tatiana.
1: Che messaggio?
2: Ecco. Senza volerlo, naturalmente. E cogli l'attimo e traccia il confine fra casa e radio. Non invita nessuno, nessuno a casa. Datti malato. Datti
1: l'importanza dei confini.
2: Datti qualcosa. Non fare entrare nessuno.
1: Passa.
2: Traccia il confine.
1: C'è un confine che passa sullo zerbino.
0: Mettiamo quella di zero calcare.
3: La barriera. Poi te sei un coglione, fa entrare tutti. Però sti cazzi.
0: Bellissimo.
3: Questo è il cerchio della cortesia. Poi c'è sta quest'altro muro. Qua dentro ci stanno solo gli amici tuoi stretti. È importante. Se uno è solo un conoscente, qua non ci deve arrivare. Te lo ricordi? Questo è solo per la gente a cui vuoi bene davvero. Quindi quando arriva Mario De Sant'Elpidio che ti dice che è tanto triste, che non gli fai la locandina per la sagra del cacio cavallo strozzato, lo devi mandare a fanculo, capito?
4: Sì, sì. Oh, scusa Mario, io so che
3: Ma che scusa? Vattene a fanculo, Mario.
1: Posso dire che c'è un Mario di Sant'Elpidio nella vita di tutti noi,
0: esatto.
1: Sempre.
0: Ma non sono io, Marco.
1: No, non sei
0: sono
1: tu,
0: io.
1: Non sei tu.

0: ragazzi, però io una ragione a Marco gliela devo dare.
1: Fermi, no, no, fermi tutti, ecco. Signori, Tatiana mi sta per dare ragione.
0: No, ma no sulla cena, non ti esaltare.
1: Speravo.
0: No, però sul fatto che te vuoi sempre andare in giro con lo sgabellino, perché per la nostra generazione, io oggi vorrei fare un ode alle panchine. Per la nostra generazione le panchine non erano solo un arredo urbano, no? Erano anche un luogo dove tutto era possibile, ci si andava dopo scuola, ci si andava per gli appuntamenti.
1: Dove ci si scambiava i primi baci.
0: Nascevano amicizie, amori, discussioni infinite, no? Si imparava a stare insieme, a litigare, a cambiare idea,
1: volte,
0: a socializzare.
1: Quante volte, Tatiana, da ragazza ti sei ritrovata seduta su una panchina con il sedere sullo schienale e i piedi sulla seduta? Tantissime volte.
0: Vabbè,
1: dai,
0: era insomma, era un posto accessibile a tutti, gratuito, aperto, dove ci si fermava e si stava insieme. E oggi le panchine purtroppo stanno scomparendo.
1: Eh sì, ne tolgono sempre di più. Devi andare nei locali commerciali.
0: Sono sempre
1: chiaramente
0: tutte rovinate. Sono ostili, ecco, per così dire. E quindi non abbiamo più un posto dove sederci, dove incontrarci.
1: No, ce li hai, però devi andare a pagare. Devi andare in un centro commerciale al chiuso, chiaramente a consumare, e contemporaneamente hai qualche spazio a disposizione. Però chiaramente
0: noi vogliamo le panchine. Chiamiamo le panchine a noi, giusto?
1: Va bene, mi piace questa cosa.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
3: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
2: Venerdì 19 giugno.
3: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC, in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, via delle Valli 171, Roma.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
9: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ascoltando
10: Gagarin,
9: una trasmissione spaziale
11: on Radio Rock.
12: Gagarin vi tiene in compagnia come ogni giorno fino alle ore 13. Arriva Paul McCartney.
11: Radio Rock, back in time.

0: alta rotazione, naturalmente anche Evanescence. Le nuove novità le potete trovare sul sito radiorock.it, andate lì per votarle.
1: Oh, io vi ricordo intanto che Radio Rock è anche in televisione, la vostra radio preferita, potete ascoltarla ma anche guardarla. E oggi mi sono vestito molto elegante, Tatiana, proprio per l'occasione. Potete guardarci scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it, oppure su Twitch cercando Radio Rock 106.6, o ancora sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo vale per tutte le trasmissioni. Per Soul Driver con Giuliano Leone c'è anche un canale OnlyFans in cui potete guardare, insomma, Giuliano che fa quelle robe là, però adesso non possiamo fare pubblicità alle sue questioni private. Se volete lo cercate comunque e lo trovate, insomma, i piedi di Giuliano Leone ormai sono in giro un pochino ovunque sulla rete.
0: Tra pochissimo l'oroscopo musicale, la seconda parte, sempre ispirato ovviamente al libro di Simon and the Stars.

0: David Bowie, questo è l'inno per eccellenza del mutamento, che invita anche ad accettare l'evoluzione personale e lasciarsi il e lasciarsi alle spalle il passato. Questa è la seconda parte dell'oroscopo musicale, ispirato al libro ovviamente di Simon and the Stars, Oroscopo 2026, che dovrebbe essere il vero inizio di un nuovo ciclo. Parliamo della bilancia.
1: Oh, che bello!
0: Si ripartirà dal 30, dove Giove lascerà la quadratura e tornerà a favore. E anche se la vera spinta, appunto, si avvertirà alla fine del mese, diciamo che già adesso potete percepire questo nuovo slancio, come cantava appunto il Duca Bianco. Quindi ci sono già i primi segnali di assestamento. Si è alleggerito per voi il clima con colleghi, insomma, o magari referenti stressanti. Per quanto riguarda la socialità, ci sono dei giochi amorosi che vi danno piacere, non vogliamo sapere quali, ma comunque una socialità brillante, comunicativa. Vi piacciono, siete attratti dalle persone brillanti e creative anche in contesti lavorativi importanti. Siete alla ricerca di un faro che vi illumini e vi guidi. Questo è il bilancia nel mese di giugno.
1: E tra comunque, pochissimo, posso dire, manco male, no?
0: Bello, bello, un nuovo bilancio.
1: Ci può stare come
0: stiamo
1: cosa.
0: Stiamo andando avanti, ma prima il gioco di Romana Auto.
1: Signori, gioco importante, perché Romana Auto e Radio Rock dedicano il mese di giugno alla sicurezza stradale. Lo fanno con la scuola di sicurezza e col progetto Diventa Cintura Nera di Guida. In regalo, per il più veloce a rispondere correttamente a questa domanda, ogni giorno una bag in stoffa che potete ritirare qua all'interno dei nostri studi, che contiene, oltre appunto la bag, anche il diploma in sicurezza e l'etilometro riutilizzabile, appunto, che potete sfruttare quando volete. Ma per vincerlo dovete essere i più veloci a rispondere a questa domanda, che oggi non è così semplice e scontata. La domanda è la seguente: nel caso in cui vi dovesse fermare una pattuglia di polizia e il passeggero non indossasse la cintura di sicurezza, quindi non il conducente ma il passeggero, chi paga la multa? A. La paga sempre il conducente. B. La paga sempre il passeggero. C. La paga il conducente solo se il passeggero è minorenne, in caso contrario appunto la paga il passeggero. D. La paga Tatiana, potete dare il suo IBAN, che è IT 8594 2840 3721. Qual è quella giusta? Quindi chi paga la multa se non si indossa la cintura? Sempre il conducente, sempre il passeggero. Il conducente solo se il passeggero è minorenne, se no la paga appunto il passeggero maggiorenne. Oppure la paga Tatiana. A, B, C o D?
0: 3899 106 600. Vi ricordiamo che i vincitori poi saranno ricontattati dalla nostra redazione.

0: potete rispondere con i messaggi vocali, non possiamo ascoltare i messaggi vocali per questo gioco, dovete scrivere, mi dispiace. Qualcuno ti dice se puoi ripetere il mio IBAN, per favore, poi lo so a memoria.
1: Lo so a memoria, perché faccio spesso dei
0: bonifici. Cioè, lui mi fa costantemente dei bonifici per annullare le feste, pensate.
1: Esattamente.
0: È l'anti-Berlusconi.
1: E funziona così. Devo dire, in tanti hanno risposto male a questa domanda. Il più veloce a rispondere correttamente è stato Fabio, il cui numero finisce con 214. Sarà ricontattato appunto dalla nostra redazione, perché la risposta giusta è che paga il passeggero se maggiorenne, se no paga il conducente se il passeggero è minorenne. Diversa invece la responsabilità, chiaramente in caso di incidente, che è sempre del conducente, che deve appunto obbligare gli altri a mettere le cinte, ma in caso di passeggero maggiorenne la multa viene fatta al passeggero. Va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti con l'oroscopo.
0: Andiamo avanti con l'oroscopo. Ricordate che questo gioco lo facciamo tutti i giorni per il mese di giugno, quindi avrete altre possibilità di vincere la bag con dentro l'attestato di cintura nera di guida, l'etilometro, ovviamente tutto offerto da Roman Auto, ma soprattutto di venire negli studi a dare uno scappellotto a Marco in diretta, così
1: lo gradisco, ecco, lo gradisco,
0: così la smetterà di darmi buca alle cene.
1: Allora Tatiana, andiamo con l'oroscopo del mese di giugno per quanto riguarda il segno che tu ami di più, e cioè lo Scorpione.
0: Vai.
1: Allora, amici dello Scorpione, come va questo giugno?
0: Scusate.
1: Oroscopo musicale, quel che resta in sospeso, amici, se non viene chiarito ora rischia di essere frainteso, creare problemi più avanti, quindi siate chiari. Ma devo dire che lo Scorpione in questo spesso non pecca, cioè è molto chiaro in un verso o nell'altro.
0: Anche troppo, direi.
1: Sì, la parola d'ordine di giugno è trasformare. Mentre il lavoro prende spazio e l'amore arretra, attenzione agli ultimi giorni, perché saranno giorni in cui si romperà un silenzio, si chiarirà un fraintendimento o si darà un out-out a un partner indeciso.
0: Oh, come mi piacciono gli out-out ai partner indecisi.
1: Ah, che bello.
0: E a questo punto abbiamo deciso di rispolverare questo capolavoro dei Clash, che dice proprio: se rimango ci sarà il caos, se vado sarà un guaio, devi dirmi se devo restare o devo andare. Più ultimatum di questo.

0: ci chiedono ho vinto una gioia in questo periodaccio, comunque la Vergine ci chiedono se è già stata menzionata. Sì, sì, la ieri. Prima parte di questa trasmissione l'abbiamo fatta ieri, quindi sì. Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sono stati fatti ieri.
1: Vi faccio un rapido riassunto, va così così per tutti, così così.
0: No, Vergine proprio, ragazzi.
1: Disastro, vabbè, perché tu sei un po'
0: no,
1: così.
0: No, no, continuiamo ad aspettare questa rinascita, ma sarà rinascita stasera perché con Marco Muscarà saremo sotto palco dal nostro amico Frank High Energy
1: con lo sgabellino
0: al Parco delle Valli, suonerà gratuitamente, questo è Pedala.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori, Concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
10: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: come va tutto un po' più grosso?
10: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
14: Sì.
15: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
14: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
15: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
14: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
17: Stai ascoltando
18: Radio Rock.
17: Musica rock allo stato puro.
18: Radio Rock, tutta un'altra storia.
17: Ascoltando
18: Gagarin.
17: Una trasmissione spaziale
18: on Radio Rock.
19: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Tra poco di nuovo continuiamo con l'oroscopo musicale e intanto arrivano Incubus.
18: Radio Rock, back in time.

0: altra nella nostra alta rotazione potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, stavo leggendo un sottopancia direttamente da Sky TG24 di un'ultima ora che stanno riportando un pochino tutti i siti e che riguarda il tuo caro amico Donald Trump, perché Donald Trump ha commentato al programma di David Parenzo sulla 7 L'aria che tira a Giorgia Meloni. E devo dire che il suo commento, insomma, è stato particolare. In realtà era in un colloquio con un giornalista che si doveva concentrare, questo colloquio, su dossier riguardo la geopolitica e quindi Ucraina, Iran e così via. Invece il discorso ha preso un po' una piega diversa quando Donald Trump ha chiesto al giornalista: ma come sta il suo primo ministro? Relativamente, insomma, riguardo Giorgia Meloni. E poi ha detto riguardo la Meloni: ma non so che dirle, mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma poi mi ha fatto pena. Queste le parole di Trump sulla...
0: Hai capito, chissà come l'ha presa.
1: Sulla Meloni, sì. Poi ha detto anche, probabilmente è contenta che io le abbia anche solo parlato, non ero obbligato a parlarle. Insomma, diciamo che ha detto delle parole abbastanza dure sull'incontro che c'è stato poi a margine del G7, per l'appunto. Quindi questione un pochino... così, delicata, ecco, non l'ha presa proprio bene evidentemente le ultime posizioni di Giorgia Meloni e Donald Trump.
0: Stavamo facendo invece l'oroscopo musicale, qualcuno ci scrive: oroscopo per il segno dello scorpione è perfetto, azzeccatissimo in questo periodo. Vi devo dire che quello che stiamo leggendo lo abbiamo preso da un libro scritto da Simon and the Stars, quindi non l'abbiamo fatte noi, no. Le strade per il vostro futuro secondo il vostro oroscopo, noi ci abbiniamo solo delle canzoni.
1: Esatto, e noi lo diciamo anche perché ce ne laviamo le mani, cioè vogliamo bene a Simon che ci ascolta molto spesso, anzi lo salutiamo se fosse all'ascolto, ma è anche un modo per dire: se avete poi da fare, da recriminare, se fate l'out-out a qualcuno in amore, siete dello scorpione e vi va male, poi non ve la prendete con noi, noi abbiamo solo messo la canzone.
0: Noi stiamo parlando di giugno, in questo momento passiamo al Sagittario, c'è Giove che torna a favore da fine mese, quindi... attenzione, perché è il momento giusto per piantare i semi di qualcosa di grande, anche se i frutti si vedranno nei prossimi mesi, però mi raccomando, come in tutte le cose, scegliete con cura i vostri compagni di viaggio. Dal 13 giugno già Venere è arrivata a ravvivare il cielo del vostro amore, ma nell'aria si respira un senso di imprevedibilità.
1: Oh, vedi?
0: Non dico che tu sia umorale, ma questo cielo ti sta restituendo un senso di libertà che non guarda in faccia a nessuno. Se siete in coppia, ci sarà un boost perché dovete

0: rivedere certe regole nel rapporto, sai che palle, cioè veramente che palle. Sono però in risoluzione delle questioni legali con gli ex e non solo. Io non so.
1: Non lo so, se avete però dei dubbi su quali semi piantare nel vostro orto, il periodo
0: Optate
1: di giugno...
0: per la marijuana.
1: No, la melanzana. No, il periodo di melanzana. Giugno è giusto per la melanzana, leggevo. Cioè, sono andato proprio a cercare piante da orto che si piantano
0: a
1: giugno.
0: Ma che ci dobbiamo fare con le melanzane? Quello che ho detto io penso sia molto più utile,
1: le fai
0: no?
1: Le dadini, no? Te le fa, oppure le fai fritte, con la parmigiana, stai scherzando, Tati, no?
0: Vabbè, noi ci siamo immaginati una Welcome to the Jungle, ecco, per il Sagittario, visto che è una canzone un po' un inno all'imprevedibilità, no? Tutto può succedere nella giungla!

0: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Andiamo avanti con il nostro oroscopo musicale di giugno.
1: Ah, e andiamo con un segno che solitamente non amo moltissimo, ma in questo caso adoro, perché l'oroscopo di giugno del Capricorno è quello che speravo potesse essere quello del mio segno. Si può fare il cambio segno solo per un mese, secondo te, Tatiana?
0: No, te lo vieto.
1: Anche se mando una pecca al direttore, secondo me, perché se il direttore comunque dice che per il mese di giugno il mio segno cambia, io comunque lo considero cambiato. Comunque, amici del Capricorno,
0: insultatelo per cortesia.
1: Perché è così bello?
0: Insultatelo! Adesso ascoltate bene e capirete perché Marco Muscarà.
1: Perché è così bello il vostro segno?
0: È così opportunista nei confronti di questa situazione.
1: Allora, dal 30 giugno, Giove non è più in opposizione. Però, in attesa che ciò accada, e anche appena ciò accade, per precauzione, dovete procedere con cautela, con lentezza, tranquillità, evitare di prendere decisioni troppo drastiche, perché si fa sempre in tempo a cambiare idea. Per adesso state là, osservate, mettetevi nel mezzo, concedetevi delle lunghe pause, ascoltate sì le emozioni, ma senza farvi travolgere, e privilegiate il compromesso in famiglia, in amore, con gli amici. Siate nel mezzo, democristiani, centristi, amici del Capricorno.
0: Allora, io voglio fare, Capricorno, per favore,
1: bello,
0: non date retta
1: bello,
0: a Marco
1: bello.
0: Muscarà. Allora, io voglio dirti una cosa, una volta per tutte.
1: Sì.
0: Ti ho dato anche ragione sul fatto che a volte bisogna prendersi del tempo, osservare, aspettare ad agire, ok?
1: Sì.
0: E questa è la cosa positiva. Ma io ti voglio dire, qual è la motivazione per cui bisogna avere questo atteggiamento di neutralità? Ci sono solo cose negative, perché lo fai? O per evitare un conflitto, cioè hai paura di prendere una posizione, perché hai paura di avere un conflitto, un litigio, una tensione con qualcuno. Punto numero uno. Secondo, lo fai perché hai paura di essere criticato, quindi insicurezza, paura di sbagliare. Terzo, lo fai per opportunismo. Quindi vuoi mantenere buoni rapporti con tutti e allora preferisci avere, per tornaconto personale, una posizione neutra. Quarto, lo fai con un distacco emotivo per quello che viene nominato indifferentismo. Cioè, di queste quattro motivazioni, una più schifo dell'altra mi fa.
1: Ma io
0: vuoi saperlo? Una più schifo dell'altra.
1: Sono un grande indifferentista svizzero, neutrale come la Svizzera. Però c'è una canzone che dice proprio al suo interno riguardo il non aver fretta, andare con calma, non ti preoccupare del tempo che ci metterai, sei solo nel mezzo del viaggio, you're just in the middle.
0: E vedi, quindi la canzone... hanno scritto sopravvivere. Che schifo. Ma sopravvivere non è vivere. Sopravvivere è sopravvivere. Ma ragazzi, ma come devo fare qua?

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Dal cuore della musica che ha fatto la storia nasce un evento unico. Rock e Prog Symphony, concerto per coro, soli e orchestra. 3 serate, un solo grande viaggio sonoro. A Roma, al Teatro Vascello. Mercoledì 1 luglio, Rock Symphony. La potenza del rock incontra la forza della musica sinfonica. Dai Queen, Led Zeppelin e Muse, fino ai grandi maestri del passato. Dvořák, Shostakovich e Bartok. Giovedì 2, Prog Symphony. Dal progressive dei Pink Floyd, Genesis, King Crimson e Gentle Giant, al sinfonismo di Mozart, Mussorgsky e Stravinsky. Venerdì 3, Rock vs Prog. Due mondi musicali a confronto, un unico palco. Biglietti su Viva Ticket e presso il Teatro Vascello di Roma. Rock e Prog Symphony, una produzione associazione Morden Gospel APS, media partner Radio
1: Rock. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh papà, sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
2: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Stai ascoltando Gagarin. Gagarin.
12: Una trasmissione spaziale on Radio
13: Rock. Gagarin naturalmente è per tutti cerchio bottisti che piacciono a Marco Muscarà, ma tra pochissimo continuiamo con l'oroscopo musicale, arrivano i Tool.

0: questa rotazione di Radio Rock. Votate se vi piace questa novità, naturalmente sul sito radiorock.it. Sul sito radiorock.it trovate anche tutti i nostri podcast. Abbiamo da poco pubblicato il podcast di ieri, 18 giugno, in cui abbiamo parlato del mio interesse al mondiale, l'orosco musicale prima parte.
1: Solo perché
0: e l'intervista ad Alberto Laruccia per Luglio nel chiostro.
1: Rendetevi conto, allora, che Tatiana prima... si è interessata solo perché poteva comparire, cosa che poi è successa, ma non in Italia, una bestemmia nell'imprecazione. Nel nome delle squadre.
0: Prima ti stavano prendendo in giro a te, sì, che sei un cerchio
1: bottista.
0: Lo vedi che riusciamo a
1: orgogliosamente
0: dirlo?
1: Orgogliosamente cerchio
0: prima
1: bottista.
0: Prima mi rideva in faccia e non riuscivo a dirlo più.
1: E io non ti aiutavo.
0: No, infatti. Vabbè, un nostro ascoltatore, ascoltatrice, non lo so, ci scrive che l'espressione essere neutrali su qualcosa la trova priva di senso.
1: Oh.
0: Perché è un'assenza di idee e di opinioni.
1: Oppure un'assenza di voglia di esprimerle, quelle delle opinioni. Cioè, le idee e le opinioni ce l'ho, ma perché dovrei esprimerle per forza? Mi faccio i fatti miei.
0: Comunque, nel fuori onda, Marco mi ha detto che alla fine della fiera, siccome io sono sempre quella della coppia che si espone, poi mi faccio dei nemici.
1: E litiga con tutti. Poi mi dice: lo puoi scrivere?
0: Dire, no, no, poi litigo. Lì discuto con gli altri per delle esigenze che sono della trasmissione e sono di entrambi, ragazzi.
1: Sì.
0: Però siccome Marco non si espone, io vado avanti col mio scudo e la mia spada, lui sta dietro di me, dopodiché a un certo punto io mi scoccio di discutere, mando avanti lui e lui prima mi stava dicendo però ti fa comodo,
1: il mio essere cerchio bottista.
0: Capito?
1: Che vado
0: capito,
1: d'accordo
0: ragazzi,
1: con tutti,
0: quello che succede.
1: Va bene, allora vogliamo andare avanti però con questo oroscopo.
0: Perché quando le persone si faranno una domanda e si daranno delle risposte concrete, capiranno.
1: Sì. Capiranno cosa?
0: Andiamo avanti.
1: Ma non hai finito il concetto, cosa
0: ma
1: devono capire?
0: Si è capito.
1: Io non ho capito, però non fa niente. Tati, allora andiamo avanti perché mancano due segni. Oroscopo musicale di oggi, amici dell'Acquario. Ah, che bello, a fine mese Giove entra in opposizione e quindi la routine comincia a starvi stretta, non vi vanno più bene le cose. Giugno non è un mese armonico per i sentimenti. Non scaricate le tensioni su chi vi sta accanto.
0: Va sempre tutto bene sui sentimenti.
1: Non sovraccaricatevi di responsabilità. Se potete, insomma, cercate di gestirle. Impegno sì, ma moderato. Ma soprattutto arriva in voi una voglia di dire basta. Serve aria nuova. Serve un vento di cambiamento. E qualcosa lentamente inizierà a muoversi.
0: E quindi cosa hai scelto per questo oroscopo musicale?
1: Ho scelto di essere proprio scontato.
0: Il vento del cambiamento.
1: Sì.
0: Potresti fondare un bel partito.
1: Il vento del cambiamento.
0: Non ti crederebbe nessuno.
1: No, secondo me è una roba più da vannacci questo vento del cambiamento.

0: Sam.
1: Poi appena quelle opinioni sì. esprimi, vedi De Gregori, vieni ricoperto di merda.
0: Però De Gregori ha aspettato un po' troppo per esprimerle. È sempre quello che io ti dico. Io spero che Marco, sì. da molto anziano, non voglio fare dei pronostici brutti.
2: No.
0: Così quando avrà la demenza senile cominci capito, a dire quelle cose che non ha mai detto per tutta la vita, cioè proprio senza filtri. Io me lo immagino così e io starò tutto il giorno con lui e non vedrò l'ora.
2: Non lo so, Tatiana. Allora, facciamo così, facciamoci mettere nella stessa RSA io e te. Così che tu poi, guarda, già sappiamo quale sarà il nostro copione, che tu dirai andiamo a giocare a tombola, andiamo a fare il bingo dell'RSA.
0: A burrago, che tombola.
2: A burrago, facciamo i balli di gruppo dell'RSA.
0: A bocce, io già gioco adesso, figurati.
2: Io sarò uno di quegli anziani chiusi tutto il giorno dentro
0: perché
2: la sua stanza.
0: Perché appena apri la porta, vattene, brutta
2: vattene
0: stronza.
2: Vattene via, esattamente, voglio stare in stanza da solo a guardare il muro tutto il giorno. Va bene, allora,
0: andiamo
2: va bene.
0: Avanti con il nostro oroscopo musicale. Chiudiamo con il segno dei pesci, cari amici.
2: Amici
0: poi ascolteremo
2: pesci.
0: Anche Francesco De Gregori per Par Condicio. Insomma, è uno dei miei grandi amori, non possiamo prenderlo in giro così. 2026, Simon and the Stars in questo libro aveva promesso un vero inizio, un nuovo ciclo. Vediamo se per qualcuno è andata veramente così. Perché per il segno dei pesci si parla di riorganizzazione, non grandi scossoni, non ancora, ma piccoli spostamenti che messi insieme magari cambieranno il modo in cui lavorate, in cui vivete il vostro tempo, in cui vi relazionate all'ambiente che vi circonda. Lo stesso dovrebbe valere per quello che riguarda il campo sentimentale. Venere, bellissima Venere, renderà il clima caldo, affettuoso, un amore che si fa più intimo, giocoso, una ventata di freschezza per i single, che devono comunque fare attenzione a non idealizzare, ma diciamo che questo
2: non
0: un
2: idealizzate,
0: po'...
2: single, mi raccomando.
0: Allora, per celebrare questo mese di riorganizzazione, avrei pensato proprio alla botta... alla botta per eccellenza.
2: E qual è?
0: Il brano motivazionale per eccellenza. Riorganizzare le proprie forze, concentrarsi su un nuovo obiettivo. Una nuova serata con Marco Muscarà.
2: Caricatevi.

0: Red Tiger. Naturalmente finisce qui l'oroscopo musicale per oggi. Arriviamo con i Placebo al break delle 12.30 e poi ultima mezz'ora insieme, prima ovviamente di Giuliano Leone.
1: Un amico dice: mi state caricando troppo con la musica, adesso vado a picchiare il capo. No, non lo fare,
0: figurati,
1: non lo fare.
0: Che ti può dire Marco?
1: Abbraccialo il capo.

0: Lover. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
6: E usata? Da 0100.
5: Assistenza e ricambi? Da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
6: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
0: Forte e chiaro. State ascoltando
7: Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
8: on Radio Rock.
9: Le 12:34 minuti in questo esatto istante inizia l'ultima mezz'ora di Gagarin, poi sarà il turno di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Intanto Mumford & Sons.
8: Radio Rock. Back in time.

0: chansons ovviamente, e vi ricordiamo una cosa importante, poi dopo torniamo con le novità. Tra l'altro ci sono, c'è nelle novità Jack White, che stasera si esibirà al Lido di Camaiore per il festival La Prima Estate. Ci sono anche degli ascoltatori che non riescono ad andare, ci scrivono e che vendono il biglietto a offerta libera. Se siete interessati, fatecelo sapere. Noi quello che possiamo fare
1: è questo,
0: lo facciamo, è riportare ovviamente il messaggio. Pronti?
1: Vai! Radio Rock Promotion. Vi parliamo di un evento che accadrà la prossima settimana, Dama Blu in concerto al Wishlist Club venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, questo è il titolo del nuovo lavoro della band, che è un insieme di brani dal suono viscerale molto diretto, presentato per la prima volta dal vivo nel corso di una serata in cui appunto potrete trovare davanti a voi indie rock, cantautorato, atmosfere intense, fuori dagli schemi sicuramente. Le porte si aprono alle 21, il live inizia alle 22, l'ingresso costa solo 5 euro direttamente in cassa, quindi segnate l'appuntamento venerdì 26 giugno, Dama Blu Live con Nulla da Pretendere, release party dove? Wishlist Club, via De Volci 126B, chiaramente a Roma.

0: la novità per Jack White e poi tra pochissimo ci salutiamo e vi lasciamo con Soul Driver, ma non prima aver ascoltato il nostro Francesco De Gregori.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: Mi piace questa canzone,
1: sì.
0: La citazione, secondo me,
2: sì.
0: Di Supernanum del Soundgarden.
2: Ah, Dama Blu dicevi. Va bene, arriva Francesco De Gregori, come promesso.
1: Il maestro.

Oltre la coperta d'uncinetto c'era il soffio della tua pazzia. E allora la tua faccia vietnamita ricordava tutto quel che ho.

hanno scelto la semplicità. Se Luigi si sporge verso l'acqua, sono solo fatti suoi. E ancora mille volte, mille anni, ci scommetto, mi ringrazierai per quel sorriso ladro e per i giochi, i mille giochi che sapevi già. E ancora mi dirai che non vuoi essere cambiata, che ti piaci come

0: per il nostro che Francesco meraviglia. De Gregori. Innamoratevi di qualcuno come io mi sono innamorata di Francesco De Gregori. Guardate qualcuno come io guardo Francesco De Gregori.
1: No. Vabbè, succede. Speravo dicessi di me, Tatiana, ma è andata così.
0: Addirittura. Arriva, oppure potremmo fare la stessa cosa, trovatevi qualcuno che si innamori di voi come noi siamo innamorati di Marilyn Manson. Siamo in fissa per Marilyn Manson. Magari fosse vero.

0: vi salutiamo, vi diamo appuntamento alle prossime, alla prossima settimana, quindi a lunedì alle ore 10.
1: Vi ricordiamo che però adesso arriva il pezzo forte di Radio Rock, Giuliano Leone, che sarà con voi con Soul Driver come ogni giorno fino alle ore 15.
0: Mi raccomando, divertitevi e andate a Gagarin. Vi salutiamo con Talking Heads.
1: Buon weekend, ciao a tutti, ciao, ciao.
2: Avete ascoltato Gagarin?

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family Agorà.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
7: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
8: I like it.
7: Questa è Radio Rock. Con Leone.
9: On Radio Rock. On Radio Rock.
10: Buon pomeriggio, buon venerdì 19 giugno, sono 3 minuti passati dopo le 13, siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è venerdì, non c'è rubrica, Absolute Free, si parla di quello che ci pare, ma ascoltiamo musica, fra pochissimo vi dico anche in che modo, ma prima di tutto potete fare le vostre richieste, le vostre proposte al 3899-106-600. Ci sono gli R.E.M., The One I Love.
11: Radio Rock, back in time.

0: Pensavo che la giornata di oggi partisse bene, visto che ci sono gli R.E.M. per il Back in Time, ma vengo subito smentito dalla novità appena arrivata. Prevedo una giornataccia, amici miei, una giornataccia. C'è il nuovo singolo per i Muse, Night Shift, Superstar.
1: Brand new music right here.

Novità per i Muse, Night Shift Superstar, che potete votare oppure, secondo le regole che governano il buon gusto, far finta di nulla, almeno per quel che mi riguarda. Vabbè, lo sapete, la mia versione, però voi fate come vi pare, non sarò certo io a indirizzare, a veicolare il vostro voto, però a leggere i messaggi giunti al 3899-106-600 possiamo dire di essere un po' allineati. Ancora cantano questi e basta, mi scrive, si leva un grido di dolore da parte di Anto, vabbè. Poi ancora, sono veramente irritanti, Muse, peggio ci sono solo i Coldplay. Eh beh sì, in effetti è una bella lotta. Ciao Radio Rock, per te sono solo io Radio Rock, caro Ciro. Mi faresti ascoltare Alert dei Looking for Andromeda? Grazie mille. Ora vediamo, ci arriviamo, perché oggi venerdì non c'è rubrica, si parla e si chiacchiera in libertà, si ascolta musica. Oggi vorrei parlare un po' di concerti, di musica live, fra un po' vi dico in che termini, ma prima di tutto, visto che conoscete il podcast che, di Radio Rock, che curo insieme al grande Luigi Bonanni, sto parlando del Raz Bar che trovate sul sito di Radio Rock, fra pochissimo partirà una nuova stagione con delle sorprese incredibili, però nel frattempo è stata pubblicata la prima puntata della terza stagione, imperdibile, con Daniela Giombini. Ma voi direte, ok, arriva al dunque, oggi è il compleanno del grande appunto Luigi Bonanni, che fa con me il podcast del Raz Bar. Luigi Bonanni che compie 18 anni, finalmente può andare a votare anche le novità di Radio Rock. E allora vi faccio una sorpresa, perché Luigi Bonanni è stato cantante e mente di Garçon Fatal, che qui a Radio Rock hanno trovato sempre spazio. E allora, visto che si parla di musica dal vivo, tra pochissimo vi dico in che termini, ti faccio tanti auguri, amico mio, sei sempre il più figo di tutti. Questi sono proprio Garçon Fatal con Fox on the Run dal vivo. Non ringraziatevi, oppure sì, dovreste.

0: Dal vivo è Garçon Fatal del mio amico Luigi Bonanni. Io vi invito a cercare il Ratz Bar all'interno del sito di Radio Rock. Nella sezione podcast c'è la nuova puntata, la prima puntata della terza stagione, imperdibile. Poi da lunedì arriveranno anche le altre. Intanto un regalo che volevo fare al mio amico, con tanti auguri Luigi, ci vediamo prestissimo. E ripeto, ci saranno anche altre novità riguardo il Ratz Bar. Nel frattempo c'è chi scrive al 3899106600 a Massimo: devo dire bruttina la nuova song dei Muse. Pensa che è la più bella dei Muse in assoluto, pensa come stiamo. No, vabbè, non ho avuto modo neanche di ascoltarla bene, magari sarò io a sbagliarmi, però la ritengo una cosa impossibile.
1: Ancora i Muse, ma quante ne hanno fatte?
0: Lo so. Vabbè, basta ragazzi, no? È uscito il nuovo disco e quindi ci sono le novità. Pensa se invece dei Muse c'erano i Queen, non esageriamo, Robertone, ti prego, cioè fammi arrivare sano e salvo alla fine del weekend almeno. Allora, visto che si parla di musica live e visto sull'onda lunga del bellissimo concerto dell'altro giorno dei NICAP qui a Roma, veramente mi sono divertito tantissimo, ero in tribuna perché sono un vecchio scemo, però vedevo sotto di me il parterre pieno di gente che ballava, che si divertiva, sembrava veramente un rave party. Volevo chiedervi al 3899106600 quali concerti avete visto ultimamente e quali andrete a vedere durante questa estate, così magari cerchiamo di sentire un po' di musica insieme. C'è nel frattempo chi scrive: buondì, mi piacerebbe ascoltare Rock and Roll Queen, The Subway, se possibile. Giacomo: stasera vado a sentire Jack White. Ecco, a proposito del tema di oggi, quali sono i concerti che andrete a vedere da qui alla fine dell'estate e quelli che avete visto da poco? Allora, Jack White qui a Radio Rock.

0: Love is Blindness nella versione di Jack White, che stasera suonerà qui in Italia, e visto che c'è appunto Giacomo che dice che andrà a vederlo, questa era per te. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600.
1: Allora, io stasera vado a sentire a Camaiore Jack White.
0: Bravo.
1: E The Ives.
0: Bravo.
1: E domani sera sempre a Camaiore Marlene Kuntz.
0: Bello.
1: Simbuola Casino Royale, Ministri e un altro gruppo che non mi ricordo.
0: Vabbè,
1: ciao Giacomo dalla Lunigiana.
0: Ciao Giacomo dalla Lunigiana, sei un grande.
2: Ciao Pietro Massaruti.
0: Sono io.
2: Si potrebbe ascoltare una diventa demente degli Schiantos.
0: Va bene.
2: Intanto io sono un demente.
0: No, quello no, cioè se vai a vedere gli Schiantos, non so se cioè, dopo Freak Anthony ci siano ancora. Ciao Giuliano, dopo i Metallica a Bologna ho in programma tutto il secondo weekend della prima estate al Lido di Camaiore, grande, con Gorillaz, Wet Leg, 21 Pilots e altri. Poi sicuramente Patti Smith con la mia ragazza nel giorno del nostro anniversario. E spero di non fermarmi qui. Bello, bello Paoletto, bravo, complimentoni. Poi ancora Nicap, già visti, tra pochi giorni Caparezza e poi Dog Star. Va bene, dai, fra un po' raccolgo tutte le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda i prossimi concerti o anche quelli che avete visto ultimamente. Ripeto, siamo partiti dal gran concerto dei Nicap. Il 4 luglio andrò a vedere gli Idols a Bologna, quindi sentiremo anche loro. Nel frattempo, il 17 giugno ci sono stati anche i grandissimi Iron Maiden a Milano, il 17 giugno, quindi due giorni fa. Se qualcuno di voi li ha visti, può raccontare un po' come è andata. So che insomma è stato un grande concerto, con una bella scaletta anche. E quindi voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda i prossimi concerti o quelli visti da poco, compreso appunto questo degli Iron Maiden, se ci siete stati. E noi ce ne andiamo in pausa proprio con gli Iron Maiden. 3899 106 600 per le vostre proposte. Nel frattempo, Halloween Be Thy Name.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun e 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
1: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
4: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
9: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
10: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
10: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Il rock migliore 24 ore al giorno.
12: It's on Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
13: Stai ascoltando
14: Soul Driver.
11: Soul Driver a spasso con Leone
14: on Radio Rock.
15: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo venerdì 19 giugno con una delle canzoni più belle mai scritte.

0: la splendida Baba O'Reilly degli Who qui a Radio Rock. Vi ricordo che se hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo, con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. È un progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di coesione Italia 21-27.
1: Brand new music right here. Brand new.

novità per i Weezer insieme a Wednesday, questa We Might As Well Be Strangers, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:44 di venerdì. Novità per i Weezer insieme a Wednesday, questa We Might As Well Be Strangers, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:44

0: e altre 899 106 600, dove si palesa il solito volgarissimo cafonazzo Luigi con una bella foto. Buon pomeriggio Sire, oggi ravioli, ricotta, tartufo e parmigiano reggiano. Una foto orribile con queste, appunto, questa pietanza, ma con questo caldo come cazzo fai a mangiare ravioli? Vabbè, comunque sì, magari io morirei per un piatto del genere. Ti odio, bannato, bannatissimo. Poi ancora,
1: io il 16 ero a Milano, non stavo lì per gli Iron Maiden, per i Bad Omens.
0: Ah, bello.
1: E infatti c'erano molti fan in più dei degli Iron Maiden, però è stato un bel concerto, pure quello dei Bad Omens.
0: Va bene.
1: Nel caso vorreste passarli, grazie.
0: Puoi darmi del tu, grazie a te caro Simone. Visti Nick Up, poi vado a vedere Caparezza e poi Dogstar. Per ora mi scrive Adriano. Primus, urla qualcuno. Ah, ma dai, Ale, dove, quando e come? Poi li andiamo a vedere domani. Ma cosa, Ciro? Cosa vai a vedere domani? Spiegami. Buon pomeriggio Giuliano, tra meno di un mesetto andrò a vedere Marilyn Manson per la seconda volta all'Auditorium. Si potrebbe ascoltare qualcosa del reverendo, sì, perché no? E poi saluti, vedi, Anthony è pure educato. Mi avete citato anche

0: La Wet Leg a Radio Rock con Catch This Fist. Ora okay, qualcuno di voi ha nominato che andrà a vedere quest'estate. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vai.
1: I Muse come gli Incubus sono due band.
0: Siamo calmi.
1: Che io ascoltavo in maniera casuale, così.
0: Okay.
1: Se li passavano non mi dispiacevano. Ce ne sono anche dei pezzi del passato che hanno fatto che gradisco.
0: Ah, sì?
1: Ma ora sono diventate veramente due band di merda che non ascolterei neanche se mi pagassero.
0: Ma stiamo calmi, vabbè, anche io un bel giudizio. Il tuo, poi ancora.
2: Occhio che è uscito pure quello nuovo di Mandarino.
0: Aia,
2: mo aia. Arriva,
0: Vi prego, perché io mi prendo le ferie anticipate, mi sa. A carissimo King, io ho preso i biglietti per Nate Smith e Marcus Miller. Ah, me complimento. Entrambi alla Casa del Jazz in luglio. Bello, bellissimo. Vediamo, magari poter passare qualcosa di uno dei due. Un abbraccio e grazie. Grande, grande Eugenio, bravo, ti invidio. Ciao grande Giuliano, ultimo concerto Judas a Ferrara e quest'anno ovviamente Judas a Roma. A settembre, finalmente direi, dopo aver

seguito in giro per il nord Italia negli ultimi 10 anni. Allora qualcosa dei Judas Priest passeremo assolutamente. Raffaella scrive: io vado a vedere il 7 luglio e forse anche a Milano ad ottobre gli Europe. Ah, sono in alta rotazione, però attenzione, quindi non credo di poterli passare. Però come vi dicevo a inizio trasmissione, io il 4 luglio sono in quel di Bologna a vedere loro per la

0: grandissimi Idols con Gift Horse, che andrò a vedere a Bologna il 4 di luglio. Anzi, se c'è qualcuno di voi, magari ci vediamo lì. Vediamo chi c'è al 3899106600. Sonia scrive: buon pomeriggio, brullissimo. Ho visto il 6, Brusco. Il 10, Sepultura, bello. Il 21 vedrò le Bambole di Pezza, bello. Il 23, Max Pezzali, grande. Il 26 e pure il 1 agosto a Campobasso, Caparezza, bellissimo. Il 6 luglio i SOAD, quindi System of a Down, ah, bello. L'11 Modena City Ramblers. E il 25 Le Radici nel Cemento. Le Radici nel Cemento, neanche se rapissero la mia famiglia e mi chiedessero come riscatto vai a seguire Le Radici del Cemento, Le Radici del Cemento, ci andrei, ma neanche un brano sentirei, cioè, vabbè. Ah sì, tenetevi la mia famiglia, ma io me ne sbatto. Ora ho bisogno di qualcosa che mi tiri su, come solo tu sai fare, per favore. Vabbè, ci provo, ora vediamo. Buon pomeriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimo e strafiche ridimissimo. Ultimo concerto Springsteen, non proprio recentissimo, ma a Milano l'anno scorso. Mi auguro, perché l'ultimo concerto di Bruce in Italia è stato a Milano. Madame e Zucchero, Daniele. Madame non so assolutamente chi sia. Zucchero, sì, figo, grande, bello. Poi c'è chi mi manda un cazzo di... Cristiano, non mi devi mandare, per favore, link di YouTube, così che non posso neanche cliccare, per favore. Cristiano, te ne prego. Poi ancora, vai, chi c'è? 3899-106-600. Proviamo a sentire messaggi audio. Marzio, vai.
1: La settimana scorsa io sono andato agli Offspring e hanno spaccato, hanno fatto solo le loro mine, quelle con cui sono cresciuto da quando stavo alle medie.
0: Un greatest hits.
1: E Cazzarola è stato veramente figo, lui tiene un sacco, simpatici.
0: Sì, me l'ha detto Tatiana. Me l'ha detto Tatiana. Poi ancora, che ti sei bloccato, amico?
1: A parte che ho perso la voce alla seconda canzone,
0: immagino.
1: Ma apprezzo tantissimo gli artisti che capiscono che noi andiamo lì per sentire le canzoni che veramente ce le hanno fatti amare e loro proprio non ci hanno deluso mai.
0: Ok, ne parleremo di questa cosa, perché non sempre.
1: Poi tra l'altro ho preso i biglietti per i My Chemical Romance, che sono praticamente la mia adolescenza, bello. Quindi finalmente li vedrò. Tra l'altro col Black Parade Tour sono fomentatissimo.
0: Grande, My Chemical Romance, sì, belli. Però mi permetto di dire, riguardo i concerti con i Greatest Hits, ti parlo del mio gruppo preferito in assoluto, i Pixies, e io li ho visti diverse volte, dove hanno sempre fatto il Greatest Hits. Mi è capitato qualche anno fa, una decina di anni fa, di andarli a vedere a Ginevra in un postaccio sperduto, e avevamo fatto un concerto solo di B-sides, di outtake, di alternative take, di roba inedita, pochissime concessioni ai brani più famosi, giusto un paio veramente. Devo dire che io ho veramente apprezzato tanto quel concerto, proprio perché avevano proposto canzoni che per certi versi neanche conoscevo, e io dei Pixies conosco Vita, Morte e Miracoli, però canzoni veramente sconosciutissime, e io ho apprezzato molto. Poi parleremo anche di questo aspetto dei concerti dei nostri artisti preferiti. Nel frattempo ce ne andiamo in pausa con una vostra proposta. Marilyn Manson.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
11: Rock News, edizione del pomeriggio.
12: Apriamo oggi con gli Iron Maiden la notizia del ritorno in Italia dell'ex cantante Blaze Bayley, che si esibirà nel nostro paese i prossimi 18, 19, 20, 21 e 22 novembre, rispettivamente a Milano, Mantova, Rimini, Colle di Valdelsa in provincia di Siena e Roma, proponendo il meglio della sua produzione da solista e non solo. Biglietti disponibili su Mail Ticket e Dice a partire da 30 euro, commissioni escluse. Proseguiamo con gli Uba Stank, perché online il singolo accompagnato dal relativo video della nuova How Do You Sleep, primo inedito in 8 anni per la formazione alternative rock statunitense, ora disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Attiva dal 1994, la band, salita alla ribalta nei primi anni 2000, ha pubblicato nel 2018 quello che resta oggi il suo ultimo album, Push Pull. I fili Rush, che nel pieno del proprio tour di reunion hanno proposto per la prima volta dal vivo nella sua interezza l'album Moving Pictures nel corso del concerto tenuto a Inglewood in California. Pubblicato nel 1981, il disco, ottavo album in carriera per Geddy Lee e compagni, venne candidato nell'autunno dello stesso anno ai Grammy Awards nella categoria Best Rock Instrumental Performance grazie al brano YYZ.
11: Le ricorrenze.
13: Oggi, 19 giugno 1948,
14: nasce Nick Drake, cantautore inglese scomparso nel 1974.
13: 1987,
14: i Guns N' Roses debuttano dal vivo nel Regno Unito con un concerto al Marquee Club di Londra.
11: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
15: I'm back.
16: Soul Driver, a spasso con Leone.
17: We are Radio Rock.
18: Ultima ora della settimana insieme a Giuliano e Leone, che si apre con i Porcupine Tree di Synesthesia.
17: Radio Rock. Back in time.

Ora sono i Porcupine Tree con Synesthesia qui a Radio Rock. Io vi ricordo intanto che a Radio Rock e anche in TV, la vostra radio preferita, la potete ascoltare, guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure sul sito radiorock.it o andando su Twitch cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. Brand new music right here.

0: Allora li abbiamo citati prima, gli Europa, sono in veste di novità con The Cult of Ignorance, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it 14 e 15 di venerdì 19 di giugno. Giuliano con voi fino alle 15, si parla dei prossimi concerti che andremo a vedere e Ciro dice: me li fai ascoltare? Sì Ciro, siete una marea, veramente tantissimi messaggi, tanti concerti e tante proposte da accontentare, quindi vediamo che riesco a fare, sentiamo.
1: Ciao Giuliano, ben trovato.
0: Ciao Gio.
1: Ciao, io ti posso solo dire quello sì, che avrei voluto vedere di concerto, che è quello così, degli Apostle Circle.
0: Certo.
1: C'ho una bambina di manco 3 anni.
0: Ah, beh, portala insieme.
1: Dovevo decidere, o la porto in vacanza
0: o a vedere gli Perfect Circle. La seconda che hai detto.
1: Comunque, anche sì, i concertivisti, secondo me un concerto importante è vedere chi gli fa da introduzione.
0: Ah, beh, certo.
1: Sono molte
0: sì,
1: gemme.
0: Sì, sì,
1: è così
0: voglia,
1: che ho scoperto, per esempio, gli Azienda Foundation.
0: Sì, Rage Against the Machine.
1: Quando
0: c'ero
1: hanno
0: anch'io,
1: fatto
0: da il
1: band per.
0: Sì, i Rage. C'ero anch'io a Roma. 17 febbraio 2000.
1: Dappertutto.
0: Il mio compleanno. Beh, io ho scoperto i Caius, li ho visti dal vivo come gruppo spalla ai Soundgarden. Quindi posso ben capire cosa. Qual è il succo del tuo discorso? Sentiamo Cristina, vai.
2: Se voglio andare pure io a vedere gli Idol.
0: Vieni con me. Io il 4 luglio sono l'ultima volta li ho visti a Padova, è stato pazzesco. Poi ancora, vai.
3: Buongiorno, Giuliano. Eccomi, Leone.
0: Sono io. Sì. Ridiamo.
3: Architect, sì. Sarebbe un
0: cosa?
3: Buono per andare a vedere un concerto, sarebbe consigliabile?
0: Cosa?
3: O tu chi mi dice?
0: Cosa?
3: Buona giornata.
0: Buona giornata. Non ho capito benissimo.
3: Ascolta, buon weekend.
0: Buon weekend a te.
3: Ci
0: amico,
3: sono altre due persone sì, che hanno cercato Radio Rock dopo che
0: sì?
3: Io ho consigliato.
0: Bravo.
3: Doris in
0: Doris Sollazzo
3: nel
0: sì,
3: Guatemala. Lei si è trasferito a vivere lì già dal 2014.
0: Grande Doris, sì.
3: Ascolta Radio Rock.
0: Ennio Doris.
3: Non solo sì, Doris ti ascolta del Guatemala, ma
0: grande,
3: ti ascolta altra che si chiama Janet.
0: Janet.
3: Questa
0: grande,
3: è nell'Honduras.
0: Sì.
3: Salutami l'Honduras. E Giuliano, grazie, anche buon viaggio a Bologna
0: Il 4 luglio.
3: Luglio.
0: Grazie, grazie.
3: Ciao,
0: amico.
3: Amici.
0: Grazie, grazie. Sei tenerissimo.
4: Sepoltura anche io
0: bello,
4: a Roma. Concertone.
0: Bello.
4: Primo concerto di mio figlio, 12enne.
0: Grande.
4: Eccezionale.
0: Immagino. Buondì santità, se riesco stasera sarò da Frankie High Energy a Montesacro. Ci sarei dovuto venire insieme a Tatiana è lì, ma ho una festa di compleanno. La vita è

0: loro sono in Makeup con Finian. Siamo partiti da lì, dal concerto meraviglioso di un paio di sere fa qui a Roma, e vi stavo chiedendo al 3899 106 600 quali sono gli ultimi concerti visti negli ultime settimane e soprattutto quelli che vedrete nel corso delle prossime settimane da qui fino alla fine dell'estate. Al 3899 106 600 si palesa Luca. Luca, vai.
1: Ciao Giuliano.
0: Ciao caro.
1: Io mi sono fatto una bella scorpacciata di rock.
0: Oh, bravo.
1: Una decina di giorni fa a Norimberga per Rock in Fan, una manifestazione e considera tra quelli pochi che mi ricordo così al volo, Iron Maiden, Linkin Park, Papa Roach, Tom Morello.
0: Vabbè, hai vinto.
1: Domenzo, devo dire, non li conoscevo, è stata una bellissima scoperta.
0: Bello, grande.
1: Offspring. E tra l'altro c'era un gruppo molto simpatico che fa metal indiano che si chiamano i Bloodywood. Anche quello è stato
0: Bloodywood, bello,
1: molto carino. I
0: non conosco
1: Bush, così.
0: Vabbè, hai vinto,
1: per,
0: Luca,
1: per rilassarmi,
0: riposati un po',
1: luglio vado a vedere la Ida a Caracalla.
0: Ah, beh,
1: e
0: bello.
1: Poi il prossimo concerto è a settembre a Evanescence.
0: Ok,
1: ciao Giuliano.
0: Grande Luca, grande. Provo un po' di invidia, anche se io sto invecchiando e cerco di centellinare quanto più possibile le energie per i concerti, quindi non ne vedo più come un tempo. Io l'ho già detto e lo ripeto. Ah, no, scusa. Ci vediamo a Bologna, grande Giuliano. Anch'io vado a vedere gli Idols, se fai bene. Ci vediamo lì. Palesati, perché magari mi riconosci, cioè ho la faccia da cazzo. Basta che vedi uno con la faccia da cazzo, chiedi e sarò io, sicuramente. Poi ancora, vai, sentiamo chi c'è. Un altro Luca. Oggi è la giornata dei Luca. Vai.
2: Ciao Giuliano.
0: Ciao Luca.
2: Io mi sono perso gli Iron Maiden a San Siro e me ne sono pentito. Non ci sono andato perché secondo me il biglietto per il Prato aveva un prezzo troppo alto.
0: Sì, ho letto,
2: però adesso che in questi giorni girano tutti i video e i reels che fanno vedere quel concerto lì, mi sto mangiando le mani.
0: Lo
2: capisco.
0: Pensavo di
2: aver fatto una lotta, ma mi sa che è una lotta inutile, dovevo cedere e andare.
0: No, lo capisco benissimo.
2: Buon weekend.
0: Buon weekend a te, caro Luca. Ciao Giuliano del mio cuore. Sono diventata vulnerabile ai grandi concerti con tanta gente, tanto casino. Stessa cosa per me, Anto, davvero. Sarà che ne ho visti moltissimi o sarà la mia indole. Andrei solo per le mie band preferite. Quest'estate mi ritiro alla Casa del Jazz. Quanto è bella la Casa del Jazz? O a Villa Celimontana. Splendidi spazi per ascoltare musica. Sono totalmente d'accordo con te. Tra l'altro si festeggia il compleanno di Miles Davis e John Coltrane. Beh, immagino quindi che li celebreranno nel miglior modo possibile. Sarà veramente... magari dopo mi vedo anche il programma di quest'estate della Casa del Jazz. Ma ci andrò solo per dire Casa del Jazz. E a Villa Celimontana, sì, sempre fanno sempre gran bei concerti. Poi ancora... Mamma mia, siete veramente tanti oggi. Anch'io ci sarò a Bologna, Giuliano, e anch'io ho la faccia da cazzo. Vabbè, allora ci sarà più facile riconoscersi, va bene? Allora, visto che l'avete citato prima, beato chi va stasera, io purtroppo ho un compleanno, maledizione. Frankie Energy, MC, Faida Faida qui a Radio Rock. Voi continuate, 3899 106 600. I prossimi concerti.

0: anche a Energy MC con Faida Faida. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Luca che dice: spero di rifarmi con i Rage Against il 16 luglio in Romagna, cosa che ti auguro di vero cuore, amico. Poi Donatella, vai Dona.
1: Ciao Giulie, io
0: tesoro.
1: Recentemente ho visto gli Offspring,
0: Mi sono divertita
1: da un botto.
0: Eh beh, immagino.
1: Indietro dei 30 anni sono messa a pagare come una scema, prendendo anche il capoccia di mia figlia che era con me.
0: Addirittura.
1: Mi hanno fatta imbarazzare non poco.
0: Ecco.
1: E poi prossimamente mi vado a vedere Ben Harper e
0: bello.
1: Foo Fighters.
0: Capito.
1: Poi sicuramente mi vedrò qualcosa di più piccolino, ma poi dipenderà dai turni e quindi farò quel che potrò.
0: Dai.
1: Ciao.
0: Grande, grande, c'è chi ha anche parlato di Paddy

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: da chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: La migliore musica rock tutto il giorno.
11: Just like that!
10: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando
10: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
12: L'ultima mezz'ora di Soul Driver per questo venerdì 19 di giugno si apre con i Pink Floyd.
10: Radio.

Aretha, Pink Floyd, prima della novità degli Perfect Circle, un po' di messaggi al 3899 106 600. C'è Nunu che dice: ciao Giulia, mio figlio ha detto mamma basta Springsteen, voglio andare a vedere uno che piace a me, quindi mi tocca portarlo a vedere Caparezza. Caparezza dal vivo è pazzesco, spettacolare, io lo adoro, ma dal vivo è ancora più grande. Baci da Nunu che ti ascolta dai piani alti della Cassazione, addirittura salutami tutta la Cassazione, hai visto mai. Comunque un bacione Nunu, anche a tuo figlio e soprattutto a Caparezza, non ti pentirai, io l'ho visto un bel po' di volte, è veramente grande, grande, anzi dopo lo passo. Appena visti gli Perfect Circle, poi Litfiba, CSI, ma soprattutto i Beat al Castello di Udine, Danny Carey, Steve Vai, Tony Levin, hai detto Cotica, caro Sandro, bello, bello anche questo. E allora c'è la novità degli Perfect Circle che molti di voi hanno visto dal vivo in questi ultimi giorni. Brand new music right here.

0: Potete continuare a votare Starless degli Perfect Circle sul nostro sito radiorock.it. Venerdì 19 giugno 14:42, Giuliano con voi per gli altri prossimi 18 minuti, che sono gli stessi che vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, Antipop. Nel frattempo si parla ancora di concerti visti nelle ultime settimane e dei prossimi da vedere nelle settimane successive. A oggi come cazzo parlo non lo so, però spero che il concerto sia arrivato. Walter scrive: visti in Icap l'altra sera e ora sono in viaggio per vedere Ives e Jack White. Poi prossime settimane Beat a Perugia, seguire Primus a Milano, poi si torna a Roma per i Fu Manchu. Ci sarò anch'io e Fu Manchu, caro Walter, quindi ci vediamo lì. Poi ancora, l'ho vista all'Auditorium tempo fa, l'adoro, parli di Patti Smith. Ho visto anche Genesis al Circo Massimo nel 2007, un evento strepitoso. Sì, si parla di concerti più recenti, non di 20 anni fa, qualcosa delle ultime settimane. Poi faremo la puntata sui concerti di 20 anni fa, va bene? Per il momento, poi ancora.
1: Ecco, che c'è? Io pensavo di essere diventato vecchio, perché ce l'ho questo problema con i concerti? Ma hanno rotto le palle tutti, gioia pieno di gente. Mamma mia. Me ne sono persi una cifra questo momento.
0: Dillo a me.
1: Pensavo di essere invecchiato.
0: E come dicevo prima, alla bella Nunu, non perderti Caparezza, perché veramente dal vivo merita. Tra l'altro suona con la band proprio dal vivo, con pochi campionamenti, tutto suonato. E questo è proprio lui, Caparezza, con Mika Bangor.

0: lui è Caparezza qui a Radio Rock. Vediamo chi c'è. Bea, che si vede Giuliano. E ho visto gli Offspring e Vasco a Ferrara. I prossimi saranno in Mumford and Sons a Capanelle. Poi No Brain No, Danny Hoffman alla Cavia. E ancora io, immancabile, ancora l'immancabile Caparezza, grandissimo. Qualche biglietto rimediato è rivendita spendendo, è rivenduto forse spendendo meno, perché ormai i concerti costano davvero troppo. Poi c'è, oh, che bel ritorno. Vai.
1: Ciao Giuliano,
0: come stai? Come stai
1: molto
0: tu?
1: Molto tempo che non ci sentiamo.
0: È vero, vero, troppo tempo.
1: Però ogni tanto ti ascolto e non mando messaggi, come è giusto che sia, e quindi tu preferisci sicuramente questa modalità. Però oggi, siccome mi parli di concerti visti, io volevo nominare questo artista, ovviamente sì, noi, rispetto ai concerti grandi che non si può aspettare, che si chiama Mark Hanna band, credo, che è molto interessante, sì. L'ho visto a Castel di Tora, dove sono andato a fare un weekendino. Bello. Con la mia compagna, e ho scoperto che comunque sicuramente tardivamente suona spesso anche a Roma e dintorni, ed è molto molto interessante, anche perché tecnicamente è molto bravo lui e la sua band, ma soprattutto il suo concerto è pieno di aneddoti molto,
0: ma che bello, grande Ugo,
1: come posso dire, croccanti, come
0: croccanti,
1: ma forse no,
0: bellissimo.
1: E quindi invito tutti quei pochi che non lo conoscono, sì, ancora a cercarlo, recuperarlo e andarlo a vedere. Soprattutto
0: grande.
1: Non mi ha pagato per questo, non mi hai pagato per questo messaggio, ma è ovvio,
0: ma se vuoi ti pago.
1: Un abbraccio,
0: grazie, un bel ritorno, grazie, un bel ritorno il tuo Ugo. E allora, visto che molti di voi sono andati a vedere gli Offspring, I said the future is now a Radio Rock.

0: Future is now, loro sono gli Offspring, gli ultimi minuti insieme a Giuliano Leone, vediamo chi c'è, scusi per il ritardo della domanda, mi scrive Fabio, ma prima non ero sicuro di poter sentire la risposta. Quindi Pixies nel suo gradimento superano Springsteen e Pantera? No, nessuno supera Springsteen, nessuno, forse solo un po' Emanuele Forte supera come gradimento, ma non... No, e Pantera, vabbè, siamo allo stesso livello. Comunque, amore, amore folle, sia per Pantera, ma i Pixies sono quelli proprio, no? Però, siamo lì, siamo lì.
1: Comunque, a parte tutti i concerti di Vasco, vabbè, quando ero giovane, due, le cifre.
0: Vabbè, ma non mi interessa quelli.
1: Concerto di Floyd, raga.
0: Ma anch'io c'ero a Cava dei Tirreni nell'89, ma stiamo parlando dei concerti del 2026 e i prossimi di quest'estate, ecco. Tutto qui. Ho visto Madame al concertone del 1° maggio, bravissima. Io non so assolutamente chi sia, non sto scherzando. Chi è sta Madame? Ciao Giuliano, poi il concerto del 1° maggio, per carità di Dio. Caro Giuliano, ciao Giuliano, vanno bene lo stesso i concerti che avrei voluto tanto vedere ma non posso? Caparezza e Ben Harper? Caparezza l'ho appena passato. Ferrara, Summer, Jack White, Beat e poi basta. Finiti i soldi, mi dice Max. Sì, comunque è vero che... i concerti costano sempre, sempre di più. Santità, visto che ci siamo avvicinati al rap con Frankie High Energy, che ne pensi di un brano di Prince and New Power Generation con Cold Love? Non lo so, so che non suona dal vivo purtroppo in questo periodo Prince, per ovvie ragioni, quindi si parla solo ed esclusivamente dei concerti dei prossimi
2: ciao
0: settimane.
2: Giuliano, buongiorno.
0: Ciao Dario,
2: tu sei
0: ciao.
2: Sicuro di non conoscere la Madame?
0: È un'altra cosa, presumo. Va bene, detto questo, io vi ringrazio e vi saluto, mi fate sudare ghiacciato ogni volta. Aspetta, chi è che scrive? Ah, Siri, mi segue rosicato per Inica. Sì, immagino, veramente ti sei perso un evento pazzesco, caro Davide. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a lunedì. Lunedì, che giorno sarà? 22. Con tutta probabilità sarà tempo per Call Driver. Vi lascio però con Antipop per le prossime 3 ore. Grazie a tutti, vi voglio bene. Non lasciate i 106.6 di Radio Rock. Buon weekend, ciao.
3: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100,
0: assistenza e ricambi da 0100,
1: veicoli commerciali Toyota Professional da 0100,
0: noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
6: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
7: Renault.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
10: Sei su Radio Rock.
11: More music now.
10: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: Radio Rock.
1: Venerdì 19 giugno, buon pomeriggio popolo di Radio Rock, ultimo appuntamento della settimana e questo ci rende molto molto felici. Buon pomeriggio Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio alla cassettiera, incredibile. Ciao cassettiera, incredibile. Oggi abbiamo la versione light in quanto
1: giustamente
2: Valerio
1: sì.
2: Cesari non è presente. Sai quando hai detto ciao popolo, no? Mi sembravi Pato.
1: Pato. Non il cacciatore.
2: No, Pato il fratello di Falcao, assolutamente. Mi sembra proprio lui, popolo giallorosso, queste cose qua.
1: Popolo giallorosso, buon pomeriggio. Allora, sei pomeridiano.
2: Allora, senti, quest'oggi appunto orfani di Valerio Cesari, ma
1: vi
2: terremo compagnia sino alle 18 con tante gag, tanta simpatia.
1: Sì, oggi facciamo proprio il bagaglino. Tanto, no?
2: Sì, oggi è venerdì, quindi poi vi coinvolgeremo, parleremo insieme. Sarà anche un po' una seduta quasi spiritica.
1: Ah, ok, no, pensavo
2: non ci permettiamo. Psicatile quando
1: psicoattitudinale
2: quando c'è Valerio Cesari, assolutamente. Vi terremo compagnia sino alle 18. Cominciamo con la musica e Jane's Addiction, proprio quelli di Jane Says. Radio Rock, back in time.

0: Night. Senti Emanuele, sì, ma vogliamo fare le nostre rubriche, quelle canoniche, quelle belle, tipo
1: il rimo quotidiano con Leone Giuliano.
0: Però non abbiamo la base di Giuliano perché Valerio se l'è portata via.
2: Aspetta, scusa, aspetta, no, aspetta, scusa una cosa. Allora, tu hai detto abbiamo la cassettiera live, sì, no? Cioè, nel senso che fra un po' inizierà a parlare a metà, perché l'abbonamento
0: è finisce
2: e l'account è di Valerio, quindi non possiamo.
0: Lo so,
2: ok,
0: lo so,
2: perfetto.
0: Lo so.
2: Vamo pure le basi, se pure quelle sono live.
0: Guarda, allora io ho la base, quella della Swofarda, ma non si può usare più fino al.
2: Scusa, ma è pure il programma di.
0: Ah, c'ho Baby Shark, se vuoi. Ma che c'è? Baby Shark ce l'ho.
2: Ah, perché è free, giustamente. Non è a pagamento, quindi la possiamo utilizzare.
0: Cioè, però guarda, cosa che, la possiamo fare su Quiz.
2: Ma scusa, perché non usiamo l'account della radio? Dobbiamo utilizzare quello di Valerio? Cioè,
0: perché è meglio. Senti, senti qua. Ecco, qua possiamo
2: schifo
0: fare il grande
2: il rimo quotidiano.
0: Il rimo quotidiano con Leone Giuliano.
2: Oggi
0: vai.
2: Giuliano
1: il rimo
2: è
1: quotidiano, sì, con Leone.
0: Senti
1: Giuliano.
0: Che
2: Pagliaccio Baraldi.
0: Prego.
2: Oggi Giuliano mi è Pietro Savastano. Un po' perché perché è personaggio immaginario, un po' perché oggi girava per la radio con gli occhiali da sole. Proprio tracotante, pieno d'estasi cumera, sì, no? Forse perché aveva già finito il turno e se ne stava andando a casa. Molto coatto. Allora me lo sono immaginato un po' come Savastano.
0: Bello, bello, sono rimasto, mi sono dovuto fermare un secondo a Sicumera, perché
2: sì,
0: Sicumera...
2: Tracotanza non ti è piaciuto?
0: No, no, Tracotanza no, però Sicumera mi dà un po' l'impressione, no?
2: Di Giuliano.
0: Sai la canzone, la mia banda suona il rock, no? Quando fa,
2: perché,
0: inseguiva la sua Sicumera,
2: Sicumera,
0: diceva chiaramente.
2: C'era anche quello, rosso di sera, bel tempo Sicumera, no?
0: Sicumera.
2: Quello è, certo.
0: Se volete,
2: certo,
0: andare avanti, 3899-106-600, facciamoci compagnia, perché quest'oggi,
2: sì,
0: Emanuele,
2: sì,
0: se no...
2: Oggi è pazzesco. Ma se volete fare luoghi comuni, frasi, poesie, inserendo la parola Sicumera, noi siamo qui.
0: Vai. Brand new music right here.

0: It's a ritual.
1: Ritual, le warning qui su Radio Rock. Warning, anzi, warning. Perché la G è muta, mi raccomando. Non mi sbagliare queste cose, Emanuele. Perché
2: non ho detto niente.
1: Ah no, ho sbagliato io. Cioè, ho sbagliato io, è vero, è verissimo. Allora, 15:15, venerdì 19 giugno, state ascoltando Radio Rock, nello specifico Antipop, quest'oggi Giampiero ed Emanuele con voi fino alle 18, ma questo l'abbiamo già detto.
2: Fino a prova contraria.
1: Fino
2: eh?
1: A prova contraria, perché potremmo andare via prima, potremmo anche decidere di fare altro
2: la
1: nella
2: mattata,
1: nostra vita,
2: la mattata,
1: ma
2: quello sì.
1: È un altro discorso. Senti, messaggi al 3899-106-600 già giungono.
2: Giungono, no, cioè questo qua del nostro fantastico poetazzo Giancarlo, lui così si definisce.
3: Pronto, pronto.
2: Pronto, pronto.
1: Prego.
2: Ammazza, oh. Rosso di sera, la mestruazione c'era,
1: no.
2: La tua sicumera ti ha fatto sottovalutare il problema. Il poetazzo Giancarlo da Roma, così si firma. Vabbè.
1: Giancarlazzo a questo
2: Giancarlazzo,
1: punto.
2: Giancarlazzo, sì, sì. Ci può stare infatti come cosa. Poi altra foto, questa è molto bella. Viareggio, Camaiore, Lucca, Firenze, direzione A11, 258 km. Dovete uscire, ovviamente. Si va a sentire Jack White.
1: 260 km sono almeno un paio d'ore ancora.
2: 258 km la prossima uscita, quindi questo è più o meno. Non riesco a capire.
1: Ma secondo te questo messaggio, no? Questo messaggio può essere in qualche modo definito un insider per dire che me lo mettete già.
2: Allora, potrebbe essere, però lo fanno in maniera carina, in diretta. Noi, magari, visto che oggi non vogliamo neanche troppo discutere,
1: parlare,
2: no? Esatto,
1: parlare.
2: Quindi possiamo acconsentire e quindi evadiamo codesta richiesta in diretta.

0: Troubles per Jack White, questo Radio Rock 15:20, scoccate orora, caro il mio Emanuele Forti.
1: Sì, la prima richiesta in diretta, no, di nostri ascoltatori.
0: È bella questa cosa, sì, perché effettivamente ci dà modo anche di ascoltare cose che piacciono a noi, sperando che piacciono anche a voi. Che cosa,
1: sì,
0: ho detto? Non
1: si
0: sa,
1: io credo di averlo capito. Però è bello anche questa cosa di dire: oh, me mettete questo, è brutto, no? Cioè, noi stiamo qui lavorando e voi me mettete sta canzone. Magari uno chiede, sì, indirettamente, ad esempio, come hanno fatto i nostri amici: stiamo andando a sentire Jack White, sì, sì, che bello, ciao, sì, ciao. Sì, sì. A quel punto non lo mettiamo perché capiamo.
0: Vabbè, siamo intelligenti su questo. Non potevi dire niente, eh?
2: Ragazzi, buon pomeriggio, ma siete grandi, Highball Stepper.
0: Sì.
2: Adesso, visto che non c'è Valerio, ne potete fare anche un altro numero e, sì, mettere Nine Feet Underground dei Caravan. 24 minutes.
1: Allora,
0: guarda,
1: tu sei un imbecille, chiamiamolo,
0: no,
1: lo sai, no, però.
0: Sia questa la canzone che ci ha chiesto, no?
1: Si scritterò, sì, credo abbia detto. Tra le righe.
0: Tra le righe io ho letto
1: indirettamente.
0: Comunque, le vostre richieste indirette, cioè noi dobbiamo capire che cosa volete ascoltare voi. 3899 106 e 600.

0: diretta, aggiunta al 3899 106 100, è questo il gioco che stiamo facendo quest'oggi, ovvero le vostre richieste che dobbiamo capire in qualche modo, perché sì, siamo intelligenti, siamo a volte anche simpatici, ma a volte non
1: a volte, no.
0: A volte non cogliamo.
1: Sei sicuro che abbia chiesto Schidrò, no?
0: Cioè, mi pare che sì, mi pare che stiamo facendo un ottimo lavoro sotto questo punto di vista. Adesso andremo a interpretare il prossimo ascoltatore, prego.
2: Signori, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Per quanto mi riguarda,
0: vai.
2: Richiedere, anche se in modo, ma secondo me soltanto più garbato del solito,
0: attenzione,
2: Jack White denota però comunque amore, affetto verso il genere umano, tutto,
0: e questo è bello, questo è tutto bello.
2: La vostra scelta palesa lo spirito compassionevole che narra, le vostre giornate sicuramente. Detto questo, va bene, io quest'anno sono riuscito a vedere dei concerti meravigliosi.
0: Sì.
2: Ho rivisto i Deus, che secondo me se non fossero belgi ma fossero inglesi sarebbero famosissimi, ma va bene lo stesso.
0: Pure in Angolan.
2: Ho visto Micah McRaven, il batterista più figo del mondo che abbia mai visto dal vivo, ragazzi, è fenomenale.
0: Lui è francese.
2: Sto per andare a sentire Patrick Watson. Ho risentito i Califuan.
0: Bello.
2: Secondo voi?
0: Sì.
2: Cosa vi sto chiedendo?
0: Dai.
2: No. E intanto mi abbraccio.
3: Non ho detto dai, gioia.
1: Il Califfo ci ha chiesto, dai, su.
0: Non era maledetta noia, no? Forse abbiamo capito.
1: Forse il califone voleva proprio lui.
0: Forse la moto, dici, direttamente la moto. Non lo so, secondo me era più che altro una cosa di questo genere qui.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: Laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
8: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
9: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
10: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
9: Venerdì 19 giugno.
10: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC, in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli, 171, Roma.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
14: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
15: Sei su Radio Rock.
16: Get ready to...
15: Tutta un'altra storia.
17: Welcome everybody, welcome.
18: We are back.
19: We are back.
18: Back to
19: Antipop.
18: Antipop.
15: State ascoltando
18: Antipop,
15: la trasmissione che peggio è impossibile.
20: On Radio Rock.
21: 15:35 di questo venerdì 19 giugno, appunto state ascoltando Antipop e cominciamo questa seconda mezz'ora con i Duran Duran, proprio quelli di Ordinary World.
20: Radio Rock, back in time.

Ma dobbiamo ricordarvi qualcosa. Arci Roma incontra il mondo dal 16 al 21 giugno al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, 6 giorni di esibizioni, dibattiti, laboratori, food and drink, DJ set, tavole rotonde e area kids con Asian Dev Foundation, Frankie High Energy MC, Giulia May, Selton, 47 Soul e tanti altri. Ingresso gratuito con tessera Arci. Per informazioni arciroma.it/festival. Apertura ore 15:30. Arci Roma incontra il mondo dal 16 al 21 giugno al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli 171, metro B1 con Cadoro. Brand new music right here.

0: Copenhagen con la loro The Week.
1: Copenhagen
0: si dice così.
1: Ah, non sapevo
0: dire. O Copenhagen.
1: Copenhagen
0: dicono i padroni della lingua danimarchese. Senti,
1: sì, due messaggi interessanti. Il primo, una grandissima risata. Siete dei fighi, ma oggi di più. Vi abbraccio di cuore. Ma noi abbracciamo te, siamo contenti di essere così importanti per te. Ma Arcirome è vicino a Arcinazzo?
0: Non lo so.
1: È un imbecille.
0: Vuoi rifare la domanda? Proviamo.
1: Ma Arcirome è vicino ad Arcinazzo?
2: Ti confondi.
0: Vabbè, questo è.
1: Senti, Oggi c'è la seconda prova della maturità. Perché se la prima è quella, insomma, di italiano, uguale per tutti, la seconda invece riguarda le varie materie, a seconda del tipo di scuola scelto, dell'indirizzo. Quindi c'è l'istituto liceo, istituto tecnico professionale, insomma, le varie cose. Le tracce ufficiali non sono ancora state pubblicate, questo è di qualche ora fa. Ma come ogni anno, alcune informazioni sono già trapelate. Vabbè, quelle sono le classiche cose. Ogni volta che però arriva il periodo della maturità, inevitabilmente c'hai quel senso un po' di nostalgia, no? Che guardi indietro e vedi questi giovinotti che vanno con le cartelle a scuola a fare l'esame.
0: Con le cartelle forse noi ci andavamo.
1: Vabbè, questi
0: c'hanno tutto sul telefonino.
1: Vabbè, ho capito, i libri ce l'avranno ancora.
0: Tutto sul telefonino.
1: Però e poi alla fine inevitabilmente finisci a parlare con nostalgia, no? Che guardi indietro e vedi questi giovinotti che vanno con le cartelle a scuola a fare l'esame.
0: Con le cartelle forse noi ci andavamo.
1: Vabbè, questi
0: c'hanno tutto sul telefonino.
1: Vabbè, ho capito, i libri ce l'avranno ancora. Tutto sul telefonino. Però e poi alla fine inevitabilmente

0: Beh. E c'avevo la terza prova poi alle 8 di mattina. Quindi...
1: Sì, certo, non è che ti aspettavano.
0: Erano pure altri tempi, un'altra vita, però se io a 3899 sì. 106 600, condividiamo un po' questi ricordi. E, ma soprattutto c'è una canzone in qualche modo che
1: associate a quel periodo.
0: Associata a quel periodo, sì, un po' le nostre, però intanto se vi va di rompere il ghiaccio, il numero lo conoscete, 3899 106 600. Forse per qualcuno, per qualche giovane di oggi, questa canzone,
1: sì, certo,
0: potrebbe essere quella che tra qualche anno ricorderà o associerà alla maturità.

0: Qui Fontaine's DC con Favorite qui su Radio Rock 15:50. Emanuele e Gian Piero con voi sino alle 18. Stiamo parlando male, insomma, di maturità.
1: No, no, perché male?
0: Vabbè, male nel senso così.
1: Perché lo facciamo male noi?
0: Lo facciamo, beh, noi non siamo fortissimi, però.
1: A parlare di maturità.
0: Però, a parlare di maturità, cose. Altre cose siamo bravi. Maturità non tanto. Tra l'altro, fuori onda parlavamo dei Fontaine's DC.
1: The Fontaine's.
0: Manuele diceva: mamma, questa canzone è proprio da giovane.
1: Questa è l'ultimo singolo che si è messo in
0: tutti
1: gli Young, no? Effettivamente.
0: Effettivamente, io l'altra sera al concerto di Nicap era pieno.

0: di ragazzi con queste magliette di Fonsta e DC, no? Sai, quelle rosa tipo.
1: Sì, rosa e azzurrine, no?
0: E sono... azzurrine, sì, hanno questi colori molto, sì, accesi.
1: Molto giovani.
0: A me non mi piacciono perché non sono giovani.
1: Esattamente, sono vecchi.
0: Dietro casa mia ho visto sto ragazzo, io stavo in macchina, stavo tornando proprio subito dopo il concerto, vedo questo ragazzo, questa coppia, stava camminando tutti e due con la maglietta di Fonsta e DC.
1: Io voglio fregare il portafoglio,
0: no? No, mi fermo, gli sono.
1: La rapina, no?
0: Gli faccio, oh, ma che siete stati al concerto? Loro, sì, com'è stato? La paura!
1: Una grande conversazione.
0: E là,
1: strombazzati, quando si vince qualcosa. Allora, io la maturità me la sogno... Io la maturità me la sogno ancora ogni anno che si avvicina, che ci avviciniamo a questo periodo. È stato devastante dal punto di vista psicologico. Non mi interessava il voto, basta che uscivo dalle orsoline. Baci Georgia.
2: Allora, Georgia, come ne capiamo?
1: Racconta un'esperienza vera. Cioè, secondo me, ogni volta che parliamo di maturità, viviamo un bellissimo periodo, perché adesso fa schifo. Però non è stato un bel periodo, perché dovevi studiare, perché c'avevi l'ansia, perché quello era il monte da scalare, cioè era quello il problema, non avevi altre preoccupazioni.
0: Io
1: almeno
0: ricordo la prima notte non ho dormito, non ho chiuso, certo. Mi ricordo, non ho chiuso, che mi capitasse oggi, penso altro che
1: allora,
0: ci vado proprio.
1: Canzoni della nostra maturità, inizia il maestro Giambiero, perché questa canzone.
0: Ma perché andava, perché le radio, ragazzi, moda. Passavano questa in continuazione, e anche volemmo, adesso ce ne saranno altre sicuramente meglio. Però
1: questa ti ricorda la maturità.
0: Qua.

0: della mia maturità nel 2001 e vabbè, insomma, gruppo Meteora, niente,
1: ma sì,
0: niente
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Che però so quelle canzoni oggettivamente
1: te le ricordi,
0: una la ricordi, una non te la ricordi, questa te la ricordi,
1: com'era? Una era una te la vib più o meno,
0: una, sì, un'altra è quella là e no, più che altro il discorso è che poi vabbè, parliamo veramente di una band che forse One Hit Wonder,
1: sì, anche meno,
0: forse un'altra singola sì, sì, sì. Gruppo diciamo da festival bar, dai, chiudiamola così. Oh, volevo però solo dire che c'era
1: bello,
0: anche un'altra canzone che all'epoca
1: spopolava?
0: Spopolava tantissimo.
1: Qual era? Vai, sentiamo un po'.
0: Vabbè, insomma, questa è. Senti, arrivano un po' di messaggi al 3899.
2: Che c'è?
0: Basta. E questa era, non diciamo delle più ispirate, però mi ricordo.
1: Però cioè, la associamo, no? Bella roba,
0: beh,
1: dai.
0: Che fai? Non la associ.
1: Allora, alla mia epoca c'era Sasha con If You Believe.
0: Oddio, monnezza.
1: Un po' di rispetto, eh.
0: Vabbè, Sasha era terribile.
1: E parlando della maturità, ricordo sempre con somma gioia una professoressa in particolare,
0: sì.
1: Stronza per 3 anni di, diciamo, di liceo, dopodiché alla maturità si è trasformata, ci ha aiutato in ogni cosa, adesso si può dire tranquillamente perché sono, beh, ci ha aiutato, mettiamola così, soprattutto durante la terza prova e quindi il ricordo è sempre bello come canzone. Guarda, in realtà non è di quell'anno, è l'anno precedente, il disco dei Killers, Hot Fuzz, che però escono con appunto Hot Fuzz nel 2004, io ho fatto la maturità nel 2005, quindi insomma stavamo lì e sono quelle cose che ti ricordi e ti ricordano quel periodo, c'è poco da fare.
0: Vabbè, ma quello che stiamo facendo, si va di continuare a giocare in qualche modo, a ricordare insieme a noi. Il numero è il 3899 106 100,
1: sì.
0: Lo ripetiamo fino allo sfinimento, perché come diciamo sempre, ripetita. Io anche nel frattempo, ragazzi, di Emanuele, i Killers, Smile Like You Mean It, poi la pubblicità e poi torniamo, eh.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
11: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
12: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
14: La migliore musica rock tutto il giorno.
15: Very well. Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.
16: Questo è Antipop.
14: La trasmissione che è peggio è impossibile. On Radio
17: Rock. Seconda ora di Antipop per questo venerdì 19 giugno 16:06. Scattate proprio in questo momento e cominciamo con i Queen, proprio quelli di Another One Bites the Dust.
18: Radio Rock, back in time.

qui su Radio Rock, 16:10. Io vi devo ricordare che Radio Rock è anche in TV. La tua radio preferita la ascolti e la guardi, caro il mio Emanuele Forte. Tu dirai come? Allora, scarica l'app gratuita di Radio Rock e clicca su Radio Rock TV. Oppure vai sul sito radiorock.it. Puoi andare su Twitch cercando Radio Rock 106 e 6, scritto a numero 106 e 6. Sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti, ma soprattutto chiudiamo con il claim, ovvero Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. C'è la novità e poi continuiamo a leggere i vostri messaggi. Brand new music.

0: Essence, Tell Me When You Had Enough, qui su Radio Rock, una delle nostre 15 novità. Testè inserita proprio oggi.
1: Oh, che bello!
0: Quindi proprio fresca, fresca, nuova, nuova. Stiamo parlando con voi dei nostri barra vostri ricordi sulla maturità, sulle canzoni, su quello, quell'altro.
1: Anche proprio, ecco, ricordi di maturità, se c'è un evento in particolare che vi ricordate ancora con piacere o con dispiacere. Detto,
0: questo giorno sono diventato maturo.
1: Però se avessimo anche una grande cassettiera, magari, potremmo recuperare Sasha. Perché io non mi ricordo, cioè i Few Believe,
0: ma era terribile.
1: C'ho un vuoto adesso, hai capito? Non riesco a ricordare, però magari anche
0: era anche tedesco, Sasha. Ma intanto evadiamo qualche messaggio perché siamo un po' in ritardo. Sentiamo.
2: Sì. I giovani d'oggi, ma i giovani d'oggi hanno la cartella nello smartphone.
0: La cartella.
2: Comunque sì, all'epoca è stata nota la tesina che fece Gian Piero Giulia all'esame di maturità, è intitolata L'importanza di Cristiano Zanetti a centrocampo nella Roma dello scudetto, e lì proprio si è botto.
0: Sì, là. Poi, però purtroppo lo sai qual è il problema, e non sto scherzando, che la persona che veniva alfabeticamente parlando prima di me fece proprio la stessa maturità, la stessa tesina. E quindi
1: senti, mi spieghi come l'hai collegata, ad esempio, con storia, cioè con che cosa l'hai collegata?
0: La storia dell'S Roma.
1: Ok, perfetto. E che so, poi che altro ci hai messo poi?
0: Basta.
1: Solo ci hai fatto
0: storia dell'S Roma, poi abbiamo poi qualche parola.
1: Vabbè, fisica, giustamente.
0: Il pallone, le cose. Vabbè, tra poco leggeremo la mia tesina.
1: Ah, che bello!
0: L'importanza di Cristiano Zanetti
1: del centrocampo della Roma.
0: L'S Roma nell'anno dello scudetto.
3: Io all'esame di maturità, tanta tensione che avevo, sono arrivato 40 minuti in ritardo. Mi era alzato per ripassare, mi sono addormentato e non ho più sentito la sveglia.
1: È brutto.
3: E all'epoca non c'erano i cellulari, quindi mio papà ha dovuto chiamare la scuola con il telefono normale e dicendo che avevo bucato una gomma. Arrivando e mi hanno aspettato. Ciao Giacomo.
0: Siete un po'.
1: Vabbè, però carini che ti hanno aspettato. Beh, giustamente, allora che fai?
0: Capito, aspettato.
1: Adesso sono cose problematiche. Comunque, i vostri ricordi, le vostre canzoni. C'era questa qui, ad esempio, quando ho fatto la maturità, è stato pubblicato l'album dei Pearl Jam e il pezzo Better Man. La maturità è stata una liberazione da un periodo che ricordo come orrendo. Ho odiato il liceo.
0: Non sei il solo.
1: E guarda che è una cosa terribile.

0: trasmissione di Giuliano Leone laddove si passa la musica live, però questa canzone è dal vivo e ragazzi, questa è comunque una canzone molto bella di Better Man dei Pearl Jam. Il ricordo credo fosse di Fabio che
1: Fabio palesati,
0: ecco, sì, Fabio. Ecco Fabio che ci raccontava appunto che era questa la sua canzone relativa alla maturità,
1: del periodo orrendo, no?
0: Sì,
1: nel senso che su questo sono cose che ad oggi tu dici che bello il periodo del liceo, della maturità, eravamo giovani, spensati, c'erano comunque i problemi dell'epoca, cioè, nel senso, cioè, non è che poi era tutto rosa e fiori, capito? Periodi brutti, eh.
0: Vabbè, sono periodi brutti.
1: Possono essere
0: anche periodi brutti, insomma, dipende anche un po' come l'hai vissuto quel periodo, che tipo di scuola hai fatto.
1: Sì, no? Tante cose, quindi è così
0: visibile. Si vanno a incastrare tante cose. Io, per esempio, mi ricordo all'epoca del liceo, magari non legai tanto con i miei compagni di classe, con i miei compagni di scuola,
1: quindi...
0: quanto poi fuori, no? Con i miei amici storici, con anche altre persone nuove, eccetera, eccetera. Quindi, poi sì, alla fine è una cosa che vivi con loro, ma la vivi anche con altre persone, forse anche un bene questo, insomma.
1: E quello si fa tanto come
0: allora,
1: sei inserito,
0: volevi
1: no?
0: Sentire Sasha.
1: Sì, Sasha, il recupero di Sasha.
0: Perché veramente...
1: Vabbè, ho capito.
0: Ma era terribile.

0: Ora, l'unica cosa buona di questa canzone è che era la colonna sonora della pubblicità del Kinder Bueno
1: 98, Sasha Smith.
0: Madonna. Dai, faccio il tuo ritornello.
1: Cantante tedesco, Sasha.
0: Oh.
1: Ah, ok, sì. Adesso sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: basta. La bella monnezza.
1: No, qui dice la canzone è stata in seguito utilizzata come crono sonora degli spot televisivi del Kinder Fetta al Latte con protagonista Fiona May.
0: Da una Fiorani.
1: No. No, no, no.
0: Che salutiamo, assolutamente.
1: Salutiamo.
0: Senti.
1: Ma hai sentito sta monnezza? Vabbè,
0: ma è una monnezza, ma c'hai ragione, c'hai ragione.
1: Lui dice non l'ha mai sentita, è il 98.
0: Ma dai, ma che stai, ma come fai a non averla mai sentita?
1: Non rimetti le mani in testa, ma per favore, va. La mia maturità è stata nel 1987, quindi periodo top di Madonna coi fiocchi di pizzo in testa tipo uovo di Pasqua. Io no. Prince e tutti gli artisti che gli ruotavano intorno, non ricordo una canzone legata in particolare alla maturità, ma sempre nel mio cuore, Curiosity Kill the Cat, Misfits, Freaky on the Street, ciao Laura da Genova. Io ho litigato con il mio commissario, sempre Laura, al commissario interno e professore di diritto durante l'orale. Uscire da ragioneria è stata una liberazione, infatti mi sono iscritta al DAMS a Bologna, sempre Laura da Genova. Lei non ha una canzone in particolare, però ha citato
0: il DAMS
1: diverse.
0: A Bologna mi sa tanto tipo, sai, film anni 90.
1: Il DAMS che è pazzo. E che è?
0: Tipo pazzo. tipo esatto, pazzo. La famosa guerra degli Antochi, io ogni tanto devo ridire perché sennò...
1: Sì, però tu devi ancora leggere e spiegare bene la tua tesina, no?
0: Tra un po',
1: sull'importanza di Cristiano Zanetti nel centrocampo dell'S Roma.
0: Anche i Placebo all'epoca. Pensa, quell'anno andai a vedere anche un live dei Placebo, credo, al Palace Salta, se all'epoca però non si chiamava...
1: Palace Salta si chiamava.
0: Al Palace Salta, e però questa era una canzone contenuta all'interno proprio di quel disco.

0: Zippo con Tasty Man, canzone tratta da Black Market Music, disco del 2000. Tra l'altro, ecco, ho ritrovato un po' la setlist di quel periodo. Era il 1° aprile del 2001 al Palace Alfa. Questa fu la 13ª canzone in scaletta. Cosa mi ricordo di più di questo concerto? Che io pagai una cosa come 50.000 lire per vedere questo concerto, e durò 50 minuti. Io facevo ossessivamente questo conto, dico, ho pagato 1.000 lire al minuto. Penso ci stavano ancora
1: il vecchio conio,
0: tu ricordi? Dai, sentiamo al volo qualche messaggio, poi c'è la pubblicità, sentiamo.
2: Io ho fatto la maturità nel 93, maturità scientifica.
0: Sì.
2: E le due prove scritte smontavo in entrambe dal turno di notte, perché ho cominciato a lavorare 10 giorni prima degli esami. Avevo già un posto dove lavorare e quindi dovevo aiutare in famiglia, e quello è.
0: Certo, certo.
2: Due prove scritte che avevo bevuto talmente tanto caffè che le ho fatte in maniera talmente perfetta. Quella di matematica dello scientifico 9:30, finita 2 ore prima dell'orario. E ho aiutato tutti quanti, perché gli ho passato tutto a tutti quanti. Dopo 3 settimane mi ho messo l'orale, e dopo 3 settimane smontavo ancora il turno di notte. Scena muta,
0: sì.
2: Scena muta completa. La professoressa, che era la più stronza di tutte, mi ha detto: Giovanni, tu sei un coglione, potevi rubare un voto che non ti saresti meritato mai nella vita. E invece ci tocca darti un 44.
0: Vabbè,
2: 60, vuol dire, è tipo un 7,5. Però potevo rubare un voto e mi sono preso del coglione dalla più stronza delle professoresse, che in realtà era buona.
0: Vabbè, dai, tutto sommato.
1: Sì,
0: l'hai
1: bello,
0: portato a casa.
1: Bella
0: dai.
1: Anche questa storia, no, di professori e professoresse che tu pensavi magari essere un po' stronze e stronzi, e poi in realtà sono quelli che ti hanno aiutato di più.
0: Ma è quella la cosa. Vabbè, comunque dai, tra poco continuiamo. Nel frattempo i Cure di Three Imaginary Boys.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
7: E usata? Da 0100.
6: Assistenza e ricambi? Da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
7: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: Stai ascoltando Antipop.
8: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
10: Rock. 16.36 per questo venerdì 19 giugno, state ascoltando Antipop, nello specifico quest'oggi Emanuele e Giampiero con voi sino alle 18. Cominciamo questa quarta mezz'ora con i Deep Purple, proprio quelli di Space Tracking.

0: God is coming to save you, loro sono i Gurriers per la seconda settimana di permanenza all'interno della nostra Heavy Rotation e stiamo parlando insieme a voi della nostra, delle vostre maturità, insomma,
1: radiofonicamente parlando.
0: No? Assolutamente, tra poco lo speciale sullo stadio dell'S Roma.
2: Ma
0: prima
2: come lo speciale? Come lo speciale sull'S Roma?
0: Come non lo sai che...
2: Vabbè,
0: tra poco faremo questo speciale. Anche perché oggi Alessandro Tirocchi, tra l'altro, mi ha inviato.
1: Chiamiamo Tirocchi allora che ci spiega lui sta cosa.
0: No, però ti spiego perché mi ha mandato questo faldone di 123 pagine.
1: PDF.
0: Relazione tecnica illustrativa sul nuovo stadio dell'Est Roma. Quindi, per chi è interessato, vedete come siamo double fast, che da un lato vi parliamo di maturità, dall'altro dello stadio dell'Est Roma. Ma dove la trovate?
1: Dove? Non esiste.
0: Bastardi. Allora. C'è questa persona che dice

0: euro, ma dove lo trovi lo stadio a queste cifre?
1: Io non credo.
0: Dove lo trovi?
1: L'hai aggiunto te, non penso che.
0: Ma tu lo sai, ci sarà questa nuova. Tu lo sai, no, vabbè, c'è Romolo, ci sarà tutta sta roba.
1: Sì.
2: E Ramolo.
0: E poi faranno, prima della partita, faranno tutte queste. Sai un po' come la media,
1: le foto, no?
0: No, no, le foto fanno proprio delle, che ne so,
1: balletti,
0: il tiro da centrocampo, queste cose, e ci sarà una nuova
1: sfida.
0: Sfida, ah, esattamente, okay. Proprio questa qua.
1: Quindi viene selezionato
0: una persona che verrà lanciata.
1: Ma tra il pubblico?
0: O tra gli abbonati.
1: Ah, tra gli abbonati, viene presa questa persona. E sì. Da dove viene lanciata, però? Cioè,
0: dal terzo anello di San Siro. Quindi,
1: quindi si va a Milano, si prende questa persona, ma ovviamente con un elastico, un elastico.
0: Sì, tipo bungee jump.
1: Ah, ok.
0: Poi a seconda, cioè, se questa persona vuole perire, io lo togliamo. Se vuole continuare a vivere,
1: questo è il lancio dello stronzo.
0: Questo è il lancio dello
1: bellissima
0: stronzo.
1: Iniziativa
0: per farti capire,

Golden Free, loro sono gli Iron Maiden, i primissimi Iron Maiden, quelli degli anni 80 per intenderci, noi no, siamo quelli del 2026, 16:51 venerdì 19 giugno, Emanuele e Giampiero con voi sino alle 18, poi sarà il turno di Mal Rumore, tra l'altro oggi in

0: edizione particolare, ma ne avremo
1: perché ci sono, c'è Dan e Ryan Friedkin, no? Ci sono tutti e due.
0: Allora, c'è Dan e Coller Friedkin.
1: È Danno Friedkin.
0: Danno lui, Friedkin, Danno proprio Friedkin. Lui, proprio lui.
1: Allora, ci chiedono, recupero sì, un messaggio di qualche vai. Minuto fa, chiedo scusa. Che versione era quella di Better Man con il controcanto? Dove la trovo? Come la cerco?
2: Allora, guarda, ho capito.
0: No, ti spiego. Allora, i Pearl Jam credo siano la band più difficile del mondo.
1: Da ritracciare,
0: perché loro hanno fatto una quantità di live proprio fuori. Sì,
1: sì. Tutto pubblicato poi.
0: Tutto pubblicato, cioè loro i bootleg invece di lasciarli fare hanno pubblicato tutto quanto. Quindi adesso su che disco si trovi non te lo so dire. Però se mi contatti, a me Emanuele,
1: sì, sì,
0: facciamo in modo di farti avere
1: più precisi.
0: Se ti è piaciuto,
1: più precisi.
0: Quello è.
1: Allora, questo messaggio, no, questo l'abbiamo già evaso. Io, eccolo qui. Hai reagito. Scusate, ma il lancio dello stronzo lo puoi fare solamente se c'è il presidente.
0: Vabbè,
1: questo non
0: però
1: si...
0: noi andiamo via da certi, no, da
1: ambienti.
0: Certe... ambiente, se andiamo fino a
1: ambiente romano è complicato, lo sappiamo.
3: Non mi c'è tipo pari, ma se devo pensare a un bellissimo ricordo della maturità, vi direi al fatto che non ho mai fatto la maturità, in quanto a 16 anni sono andato a lavorare perché non avevo voglia.
0: Furbetto.
3: Quindi ho detto: senti, tanti saluti.
0: Furbetto.
3: 1993, avevo 16 anni, me lo ricorderò sempre. Mollato per andare proprio a lavorare, ero stanco. Però se dovessi scegliere un brano legato a quel periodo, vi direi o American Jesus the Bad Religion, perché uscì Reset, oppure l'album di debutto di una delle band di cui mi sono innamorato, le Muff, proprio con The Muff. Io le adoro. Un abbraccione,
1: un abbraccione a te,
0: Sozzone. Va bene, allora dai, senti, questa canzone mi ha
1: convinto.
0: In qualche modo mi ha convinto. Parliamo di Bad Religion con American Jesus.

0: American Jesus, loro sono i Bad Religion, qui su Radio Rock, 16:56, to be right, direbbe qualcuno.
1: Qualcun altro invece direbbe. Ultimi messaggi, vediamo un po' che esce fuori. Mi sono diplomato nel 94, c'erano i mondiali, tutto quello che ne consegue. La canzone che mi ricorda la maturità è l'Aciodrom dei Litfiba. Buon viaggio poi.
0: Beh, attenzione, allora sta per arrivare incredibilmente l'Aciodrom. Poi sarebbe bello anche un approfondimento su chi esatto si è fatta nel 94.
1: Sai, l'accoppiata maturità mondiali non deve essere facile per niente. Vabbè,
0: tra
1: te,
0: poco,
1: scudetto da Roma.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Gazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
4: Rock. 17.03 per questo venerdì 19 giugno. State ascoltando Antipop. Nello specifico quest'oggi Gianpiero ed Emanuele con voi sino alle 18. Cominciamo questa terza ora con i Cult di Love Removal Machine. Radio Rock. Back in time.

0: nuova degli Interpol, This Mirror Weighted On. Cioè, pesa parecchio questo.
1: Questo toner.
0: Questo non è il toner, è il toner. Mirror, che è uno specchio, Emanuele. Io sono anche stanco di doverti. Ogni
1: ma io
0: volta
1: l'inglese non lo mastico, scusa.
2: Ciao Giambiela, butto lì, ma se dico editors. Già da ora, pare brutto. Oggi non giochiamo. Quindi
0: no, oggi non giochiamo.
2: Però vabbè, ciao,
0: si
2: anche
0: è portato
2: a te
0: via il
2: gioco a scatola. La maturità 1995, portai matematica e storia, ero al classico, colonna sonora, timoria, fino a squagliare le musicassette. Quell'anno uscì 2020 Speedball. Cosa ne diresti di Guru? Grazie per avermi sbloccato dei ricordi. Ma magari possiamo prenderla in considerazione.
0: La possiamo.
2: Ci chiudiamo.
0: Capiamo un secondo, però comunque. Sì, la passiamo. Dai.
2: Un altro messaggio molto interessante prima di andare avanti: la mia maturità, luglio 1996. La data dell'orale la conosco benissimo, visto che la mattina ho dato l'orale, il pomeriggio la guida per la patente. Ultima possibilità del foglio rosa. Ammetto che alla fine della giornata ero un po' provato. Beh, ci credo. Ricordo in quel periodo andavano parecchio Oasis, Alanis Morissette e mi sa anche gli Smashing Pumpkins.
0: Beh, allora, chi siamo noi?
2: Comunque,
0: siamo...
2: giornata croccante, devo dire, cioè la sua. Si fa la maturità e la patente. Mamma mia. È un po' troppo.
0: Pure ha fatto pure il crociato, tutto insieme.
2: Il crociato, nel senso, ha fatto
0: tutto
2: le crociate.
0: Assolutamente.
2: Ah, quello,
0: assolutamente.
2: Okay.

0: Gli Smashing Pumpkins con Tonight Tonight qui su Radio Rock. Dunque, dovevamo evadere, caro il mio Emanuele, se non sbaglio, una canzone di Timoria che ci avevano chiesto poco fa, ovvero Guru, tratto da 2020 Speedball, 2020, insomma, però io la volevo dire all'italiana, insomma.
1: Quindi si è messo agli atti che è Valerio ad essere quello cattivo.
0: Anche te.
1: Che non evade.
0: Io volevo. Su questo sei un po'.
1: Ho fatto, scusa, io.
0: Cioè, ho accontentato. No, tu sto spiegando perché tu sei il primo che non vuole mai passare le canzoni che richiedono gli ascoltatori. Poi salvo poi.
1: Farlo.
0: Però lo faccio. Peggio ancora, però. Metterti dietro a Valerio, nasconderti.
1: Nascondo
0: dietro a Valerio,
1: io
0: tu ti nascondi dietro.
1: Io mi nascondo.
0: Vale. Okay. Dai, Guru, ce la sentiamo, Timoria, e eccola qui.

0: In teoria con Guru qui su Radio Rock. Dunque, una vostra richiesta giunta al 3899 106 600, e oggi stiamo parlando un po' dei vostri ricordi relativi alla maturità. Adesso è un'idea di Emanuele questa, quindi non è sta cosa molto particolare da
1: grazie
0: fare.
1: Grazie, se vuoi però possiamo parlare, non so, dello stadio della
0: io
1: Roma.
0: Possiamo parlare. Il faldone qua, 123 pai, vogliamo prendere una pagina a caso di questo faldone? Faldoniamo, allora vediamo una pagina a caso del faldone della S Roma. Allora, questo qua, fasi di produzione dei rifiuti, ti interessa questa cosa?
1: Meno.
0: No, vabbè.
1: Senti, ma come sarà fatto questo stadio? Anelli, curva
0: forma
1: uni...
0: di stadio.
1: Forma di stadio.
0: C'è un campo in mezzo.
1: Fino lì.
0: C'è la...
1: La pista, ok. Ad esempio, che ne so, ci saranno gli anelli oppure settore unico?
0: Ci sono i settori unici, insomma, tante cose.
1: Oltre ai settori unici?
0: Oltre a tante altre cose incredibili.
2: Senti, la canzone potrebbe quasi sembrare cult of personality.
0: Questa dei Di Moria. Sì, è vero, però c'ha qualcosa che ricorda.
1: Senti, ma abbiamo delle rigorenze o le vuoi fare? Non le vuoi fare oggi? Scusa.
0: No, le possiamo anche fare, ma vabbè, facciamo quest'ultima mezz'ora.
1: Ma te fa niente.
0: Sta a fare tutto io.
1: Ma che si fa tutto io?
0: Tutto quanto.
1: Dice, la puntata è mia.
0: La puntata, per fortuna che c'ero io.
1: Ah, ok, quindi voto brutto,
0: se
1: già
0: no,
1: immagino.
0: Se no era un problema.
1: Da recap, però mi sembra carina come puntata.
0: Tra poco il recap,
1: dopo
0: recapiamo, vediamo un po', dai.

0: Aerosmith con Is the Rich, cioè mangiati il ricco, mangialo, capito Emanuele?
1: Mangiamo.
0: Senti. Stai calmo,
1: c'ho un po' di mal di pancia, scusate. Chiedo scusa.
0: Cioè, queste cose ti devi vergognare.
1: Chiedo scudo.
0: È arrivato il momento che tutti aspettano, ovvero quello del recap.
1: Il recap, siamo orfani di Valerio Cesari, oggi siamo un po' la vostra seduta spiritica. Giuliano Savastano, Rosso di Sera, Bel Tempo Sicumera, inseguiva la sua sicumera fino a prova contraria, le richieste indirette, professioni che aiutano gli studenti, maturità e canzoni, ascolta e guarda gli rock, come così il digitale terracqueo, Sasha, la tesina di Giambiero, l'importanza di Cristiano Zanetti nel centrocampo della S Roma, Erdams,
0: l'anno dello scudetto,
1: Ossadio da Roma, il problema dei rifiuti, l'approfondimento, il nuovo lancio dello stronzo, maturità, patente e crociato, si è messo agli atti che Valeria è quello cattivo, io mi nascondo, rigorenze le facciamo dopo.
0: Ah, va bene, sei e mezzo, lo prendi, sì, lo porti a casa,
1: lo prendiamo, è mio, vabbè.
0: Allora sentiamo l'ultimo messaggio per questo, non lo so, per adesso, perché poi dopo,
1: poi vediamo.
2: Salvatore,
1: è questo
2: il zio, ti auguri, c'è i tuoi di questa festa,
0: sì,
2: e spero che ne puoi fare anche 200.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAIG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
7: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
6: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAIG 1,22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
11: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
12: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
13: Enough talk! It's time to rock!
14: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.
16: Questo è
17: Antipop.
14: La trasmissione che è peggio è impossibile.
18: On Radio Rock. Ultima mezz'ora di Antipop per questo venerdì 19 giugno. Cominciamo con i Rush, quelli di Limelight.
15: Radio Rock. Back in time.

0: dei Muse con Nightshift Superstar, l'ennesimo singolo dei Muse. Adesso non è che ogni canzone
1: ennesimo, ora mi sembra un po' dispregiativo, no?
0: Beh, no, però perdonami, no. Invece
1: ti perdono.
0: No, invece secondo me è l'ennesimo singolo tratto da questo,
1: okay.
0: Da questo album, incredibilmente.
1: Ma no, perché tu puoi dire l'ennesimo o l'ennesimo
0: The Wow Signal.
1: Capito?
0: O Signal, oh, Signal. Sono già 1, 2, 3, 4, 5 singoli su 10 canzoni. Ho capito, se non ti va.
1: Ma vedi che allora è dispregiativo.
0: Allora,
1: hai fatto l'ennesimo.
0: No, però è fattuale come cosa. Non è che io ho detto l'ennesimo. Cioè, voglio dire,
1: sono fatto un gesto brutto.
0: Vabbè, allora niente, oggi facciamo la radio da soli, che forse è meglio, Vabbè,
1: ce l'avevo fatta fino alla fine.
0: Questa dei Muse non è bellissima.
1: Me la so cercata, dai.
0: No, è bella.
1: È bella, smettetela.
0: Secondo voi Rush sono i cugini sfigati dei Dream Theater o viceversa?
1: Mamma mia, no ragazzi, no.
0: Ma secondo me forse è il contrario.
1: Però non utilizzerei sfigati, cioè possono essere imparentati alla lontana, se vogliono bene, però insomma. Cioè...
0: Vabbè, senti, due ricorrenze al volo,
1: dai,
0: ricorrenze. Non cambiare nulla. Al volo, oggi usciva il singolo dei Linkin Park, New Divide, senza di corpo ferire. La ascoltiamo a cuscino.

0: Divide, il singolo di Linkin Park, qui su Radio Rock, venerdì 19 giugno 17:50, ultimi minuti, siamo proprio agli sgoccioli.
1: Siamo ancora però con i Rigorenzi.
0: Incredibili. Senti, 1989 oggi usciva un singolo dei Pixies, appunto tratto da Doolittle, da questo grandissimo album.
1: Sì, sì, sì.
0: Penso che ci piace moltissimo, quindi anche qui senza colpo ferire la sentiamo al volo. E poi ci salutiamo, va bene?
1: Per bene, per bene.
0: Ci salutiamo con tutti i crismi, l'educazione.
1: Crismi, lì, cioè quelle cose così.
0: Vabbè, qua roba là. Dai, Pixies, here comes.

0: Comes Your Man, l'hanno detto fino ad ora e lo ripetiamo. Allora,
1: questo è il titolo giusto, no? Immagino.
0: Here Comes Your Man, abbiamo detto anche noi bene, benissimo.
2: Qualche messaggio, vai. Ultimi messaggi?
0: Vai.
2: Ragazzi, buon weekend, mi mancherete, forza Giambier e Editors.
0: Attenzione.
2: Quindi lui tifa sia per i Giambierus che per gli Editors. E poi salutiamo il nostro amico Jorge dal Paraguay. Un abbraccio,
0: grande,
2: caro amico dal Paraguay. Un abbraccio a tutti, buonasera amici, ma buonasera. E un abbraccio a te e a tutto il Paraguay.
0: Jorge.
2: Gente che ci saluta, grazie, ma grazie a voi,
0: grazie a voi, grazie della compagnia, non perdiamoci di vista.
2: Una pizzata magari la possiamo organizzare.
0: La organizziamo senza problemi. Allora noi abbiamo fatto tutto, abbiamo rifaso.
2: Senti, io pubblico anche la playlist.
0: La playlist noi vi lasciamo con Mal Rumore Edition. Puffo e Nicole saranno insieme a voi sino alle 21.
2: Sì.
0: Noi vi diamo appuntamento a lunedì, sperando che torni il parafulmine di Valerio Scelli.
2: Torna. Ho sentito, mi ha detto torna.
0: Solo a te te le dice queste cose, a me me le dice, ma
2: perché tu
0: abbiamo
2: vuoi
0: un altro rapporto,
2: tu lo vuoi fare fuori probabilmente.
0: Ah, io lo voglio.
2: Questa è un'altra cosa che poi affronteremo a tempo debito. Dai,
0: bene,
2: si scherza,
0: va
2: forza,
0: va bene, dai, appuntamento a sì, stai calmo, appuntamento a lunedì. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
8: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
9: Oh, papà, sarà la prima parola.
10: La laminectomia lombare.
9: Andava bene anche mamma.
11: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su Cormed.it.
12: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
13: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
14: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
13: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
14: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
13: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
1: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
16: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia. Rock News, edizione della sera.
17: Apriamo oggi con gli Iron Maiden la notizia del ritorno in Italia dell'ex cantante Blaze Bayley, che si esibirà nel nostro paese i prossimi 18, 19, 20, 21 e 22 novembre, rispettivamente a Milano, Mantova, Rimini, Colle di Valdelsa in provincia di Siena e Roma, proponendo il meglio della sua produzione da solista e non solo. Biglietti disponibili su Mail Ticket e Dice a partire da 30 euro, commissioni escluse. Proseguiamo con gli Uba Stank, perché online il singolo accompagnato dal relativo video della nuova How Do You Sleep, primo inedito in 8 anni per la formazione alternative rock statunitense, statunitense, ora disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Attiva dal 1994, la band, salita alla ribalta nei primi anni 2000, ha pubblicato nel 2018 quello che resta oggi il suo ultimo album, Push Pull. I fili Rush, che nel pieno del proprio tour di reunion hanno proposto per la prima volta dal vivo nella sua interezza l'album Moving Pictures nel corso del concerto tenuto a Inglewood in California. Pubblicato nel 1981, il disco, ottavo album in carriera per Geddy e compagni, venne candidato nell'autunno dello stesso anno ai Grammy Awards nella categoria Best Rock Instrumental Performance grazie al brano YYZ.
1: Le ricorrenze.
18: Oggi, 19 giugno 1948,
19: nasce Nick Drake, cantautore inglese scomparso nel 1974.
18: 1987,
19: i Guns N' Roses debuttano dal vivo nel Regno Unito con un concerto al Marquee Club di Londra.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
20: Radio Rock. Buonasera amici e amiche di Radio Rock, sono le 18:07 e anche oggi parte una versione di Malrumore rimaneggiata. Salutiamo Polonio Zumo e Sandro Canori che sono con noi con lo spirito per oggi, ma al posto loro ci siamo noi. Io sono Nicole Fondato, ma con me c'è Sandro Fuffo Bernardini.
21: Buon pomeriggio Nicole, buon pomeriggio alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Malrumore.
20: Ci attendono quindi 3 ore insieme da passare all'insegna della musica, soprattutto delle curiosità, ed iniziamo dai Radiohead con Airbag.
22: Radio Rock, back in time.

0: Sono belli i Radiohead con Airbag, ma speravo in qualcosa di un po' più frizzantino, così per entrare subito nello spirito giusto di questa serata.
1: L'airbag ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, però.
0: Sicurezza stradale, che è tema anche di questi giorni, quindi mi raccomando, è molto molto importante.
1: Tra l'altro Thom Yorke sarà a Roma il 2 di luglio, direi per un concerto, per presentare un disco, no, per presentare un film di Alfonso Cuarón uscito nel 2006. Ovvero I figli degli uomini, Children of Men.
0: Io un po' in ritardo, Thom Yorke.
1: Dell'iniziativa Il cinema in piazza, che tra l'altro sentite anche sulle frequenze di Radio Rock, perché una sua canzone, anzi una canzone di Radiohead, faceva parte della colonna sonora. Dunque lui introdurrà la visione del film. Bello però, Thom Yorke ti parla di Cuarón.
0: Esattamente, è un appuntamento imperdibile a mio avviso. Invece di imperdibile ci siete voi che già ci state scrivendo così puntuali al 3899106600, è il numero che potete utilizzare, a cui fare riferimento anche per inviarci dei fotomontaggi sfiziosissimi, come ha fatto Federico, che sulla nostra foto ha montato i volti di Sandro e Paolonia, e il risultato è esilarante.
1: Sembra fatto con Paint.
0: Sì, ma è eccellente, è eccellente. Ti ringrazio per il primo sorriso della serata.
1: Fammi salutare anche gli antipoppi che ci sono stati prima di noi, oggi in due: Emanuele Forte e Giampiero Giuli, che però ho visto in grandissima forma. Quindi ciao ragazzi, a lunedì.
0: A lunedì. E invece noi intanto andiamo avanti senza indugi verso la novità di Marilyn Manson. Brand new music right here.

0: Exit Wound, Marilyn Manson, questa novità, se vi piace la trovate insieme a tutte le altre, dove potete scegliere la vostra preferita sul sito radiorock.it.
1: Secondo te Marilyn Manson patisce il caldo? A naso con...
0: Pensavo che mi stessi dicendo che Marilyn Manson presentava un film, no. Non lo so, di Jodorowsky.
2: Anche lui a Roma di Quaron.
0: Del 98, però a quel punto sarebbe stato bello se ogni cantante adesso della nostra playlist stesse facendo qualcosa che non c'entrava nulla con la sua professione.
1: Cantanti fanno cose.
0: Esatto.
1: No, perché è cominciato il grande caldo. Oggi a Roma 36 gradi, ancora peggio a Firenze e a Bologna, che sono due fornaci, stiamo scoprendo, anche a Milano 34, sarà così, preparatevi per almeno una settimana. Io sto cercando qualcosa per rinfrescarmi. Qual è la cosa che ti dà subito quel senso di ah, che meraviglia, che ne so, accelerato a tassoni?
0: Non mi solleticare su questo, perché l'abbiamo già affrontato l'argomento. Io in questi giorni ho un loop mentale che mi riporta alla pubblicità del tè Lipton di Dan Peterson degli anni 90, in
1: sono
0: cui lui era in
1: parli...
0: Chattanooga in Tennessee, e quando il sole vi spacca in quattro lui si prendeva sto bibitone di Lipton Ice Tea shakerato lì in polvere, ed è una cosa da cui non riesco a uscire. Quindi ogni volta che si parla di caldo si materializza tipo ologramma il caro Dan Peterson con queste esatte parole.
1: Io penso che fossero 20 anni che Dan Peterson non venisse pronunciato così tanto,
0: ma in continuazione, anche perché poi vedi dove risiedono in questo momento la nazionale spagnola, dove alloggia?
1: A Chattanooga,
0: Tennessee. Tennessee. Quindi vedi che tutto torna,
1: è meraviglioso. Va bene, tra poco in qualche modo parleremo anche di Stati Uniti, perché il fatto di oggi, anzi ce ne sono due, c'è la maturità, la seconda prova dell'esame per 500.000 studenti, e poi l'altro che riguarda una foto, la volontà di fare questa foto di qualche giorno fa. Ma ne parliamo tra poco.
0: Ne parliamo subito dopo i Metallica con Whiskey in the Jar.

0: and Jar, o Jarro, come cantano i Metallica. Stavamo parlando di diverse cose. Intanto un po' di saluti a chi ci sta già scrivendo al 3899106600, a Sepp, a Donny, che ci ha inviato anche foto di posti meravigliosi e solitari di un campeggio dove vorrei essere in questo momento. Ma sentiamo ancora le vostre voci.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Io sto a sfumata una settimana a Bruxelles.
2: Bruxelles.
1: Sole caldo. Posso solo immaginare schiuma che è stata a Roma, raga. Mamma mia.
0: La sua solidarietà è commovente. Devo
2: Ma anche
0: dire...
2: a Bruxelles si usa l'espressione sto a fa schiuma.
0: Fa la schiuma, forse sì.
2: Allora, aspetta, ma solo a Roma, nel Lazio, si dice sto a fa la schiuma. Ci sono altri modi di dire, magari pure in altre regioni, per lo stesso concetto, che è quello di sudare particolarmente.
0: Quello di sudare, sudare copiosamente. Qual è un altro modo anche romano di dire?
2: Rende proprio l'idea,
0: Anche sto a fa la colla, comunque.
2: Sto a fa la colla.
0: Che forse è anche peggio.
2: La crema.
0: La schiuma. No, sto a fa una crema è un'altra cosa.
2: No.
0: Quella.
2: Sto a fa.
0: Non lo so.
2: Qualcosa sto a fa.
0: Non lo so. Se avete anche alternative, anche forse più eleganti, per intendere di sudare.
2: Ma non deve essere elegante, perché il sudore non è elegante.
0: No, non è elegante.
2: Quindi è una cosa, no, wild.
0: Sai che adesso non so, non la racconto questa cosa, perché però a proposito della schiuma, cioè che l'ho vista fare letteralmente la schiuma, ma se avete delle espressioni gergali da poterci segnalare, sentitevi liberi. Noi arriviamo alla pausa delle 18:30 insieme ai Pantera con A New Level, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Sono ancora aperte le iscrizioni ai centri di formazione professionale di Roma Capitale. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni e consentono di ottenere una qualifica professionale. Per informazioni ci si può rivolgere per tutto il mese di luglio direttamente alla segreteria delle scuole. Tutti i dettagli su comune.roma.it. Anche quest'anno è possibile destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF a Roma Capitale, contribuendo al finanziamento di interventi e servizi sociali a beneficio della comunità. Basta firmare nel riquadro sostegno alle attività sociali svolte dal comune di residenza, all'interno della dichiarazione dei redditi. Domani alle 18.30 al laghetto dell'Eur torna il Canile Va in Città, l'evento di Roma Capitale per promuovere le adozioni responsabili degli animali delle strutture comunali, a sfilare i cani provenienti dai centri di Muratella e Ponte Marconi.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì!
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì! Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori, Concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: come fa tutto un po' più grosso?
12: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
1: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Just like that!
6: Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
8: Le 18:36, questa versione di Malrumore con Fuffo e Nicola andrà avanti fino alle 21 e ripartiamo dalla musica dei Korn con Coming Undone.

0: London e Korn, così torniamo in diretta alle 18:39 minuti. Poc'anzi un nostro amico residente a Bruxelles, per definire insomma il livello di caldo che sta patendo e che immagina possa esserci qui in Italia, ha usato il termine colorito la schiuma, fare la schiuma, che è squisitamente romano, comunque un modo evocativo per rappresentare il caldo.
1: Molto evocativo, molto romantico.
0: Molto romantico. C'è Tony che però rilancia e ci scrive particolarmente evocativo, cioè c'ho le ascelle commosse.
1: Ah, quello è ricercato.
0: Quello è raffinato, quello è più poetico. Sì. È più poetico. Mentre più esplicito ma altrettanto efficace, ci scrivono in Calabria, tra i tanti modi da dire, c'è anche, adesso io provo a rendervi, a restituirvi il
1: Vai.
0: Calabrese, chiedo scusa agli amici calabresi.
1: Vai, scendiamo giù, Vibo Valencia, prego.
0: Staio pisciano di carne, che forse è più siciliano che in calabrese.
1: La pronuncia... si può fare meglio,
0: si può fare meglio. Com'è? Però magari l'amico proprio che è in loco ci può dire qual è la pronuncia più corretta a questo punto. Voglio la verità.
1: Ripetimelo, Nicole.
0: Staio pisciando di carne.
1: Ok, che vuol
0: dire? Immagino che sia che ci sia una minzione dalla carne, dalle ascelle, che anche questa è un po' come l'ascella commossa, di grande impatto emotivo. Riflettiamoci tutti insieme, se avete altri modi di dire sentitevi liberi. A questo punto abbiamo così dato il là al nostro numero dei messaggi. Prima però c'è la novità. Brand new music right here.

0: C'è qualcosa di ipnotico in questo finale di Life is a Dream, Modest Mouse, novità da votare se vi piace sul nostro sito radiorock.it. Mi stava ipnotizzando questa piena, tipo Giucas Casella. C'è un momento,
1: guardami.
0: Un momento così di onirico sonno mi stava venendo.
1: Ma io mi ricordo tempo fa quando Giampiero Giuli mi faceva vedere in continuazione i video di Giucas Casella che ipnotizzava le galline.
0: Sì,
1: che... e aveva il suo fascino, confesso.
0: Non so quale perversione per entrambi fosse questa di vedere questi video, ma tant'è. Chiusiamo la parentesi del caldo perché dobbiamo avere una controprova, ovviamente, perché il mio calabrese faceva cilecca, ovviamente, ma qui c'è la pronuncia originale.
2: Stai pisciando di carne.
0: Sì, è perfetto. Io conoscevo il siciliano stai occupando, che è morendo di caldo, letteralmente.
1: Beh, in settimana si era parlato di un modo di dire italiano.
0: La controprova, ovviamente, perché il mio calabrese faceva cilecca, ovviamente, ma qui c'è la pronuncia originale.
2: Stai pisciando di carne.
0: Sì, è perfetto. Io conoscevo il siciliano stai occupando, che è morendo di caldo, letteralmente.
1: Beh, in settimana si era parlato di un modo di

0: E è piaciuta molto, perché evidentemente all'estero questa espressione, se anche tradotta nella loro lingua, non esiste.
1: Che poi esistono diverse varianti sul tema, anche più così, più
0: dai,
1: colorite.
0: Di quella scorrile.
1: Vabbè, cioè, se mio nonno c'aveva tre palle era un flipper.
0: Esatto.
1: Questo era.
0: Però non l'ha detta così Ancelotti, sarebbe stata ancora più divertente.
1: Perché è stato molto
0: divertente.
1: Più educato e molto più edulcorato, ovviamente, che è un signore Ancelotti.
0: Era diventata famosa tempo fa in Inghilterra con Gino da Campo, lo chef, la frase: se mia nonna avesse avuto le ruote, no, sarebbe stata una bicicletta.
1: Quello è un video viralissimo che ha tantissimi anni ormai, perché c'era la presentatrice che diceva che, insomma, tutto sommato, mettendo il prosciutto, poteva essere una carbonara, e su questo lui ha perso completamente la testa. Però in quel caso poi hanno spiegato che non era tanto il detto che faceva ridere, ma quanto bike, quindi bicicletta, in slang nel Regno Unito significa un'altra cosa, ovvero meretrice. Quindi
0: meretrice.
1: Insomma, il gioco della nonna acquisiva un altro significato. A questo punto noi andiamo avanti con la musica, i Deftones, My Own Summer.

0: Deftones con My Own Summer, Shove It, così per sfogarsi nel vostro abitacolo, perché in molti siete in macchina. Salutiamo anche Ari e Andrea che ci inviano proprio foto dalla loro autovettura.
1: Questo è il momento del grande traffico, del ritorno a casa, o si va a bere l'aperitivo.
0: Sì.
1: Nicole, facciamo un'ape.

0: facciamo in diretta.
1: Oggi è venerdì, è vero, potrebbe potrebbe essere, è vero, perché noi comunque non siamo così avvezzi alla vita mondana, quindi ci sembra sempre così balzana l'idea di andare a prendere un aperitivo
0: in attesa del sabato mattina. Invece il weekend si sta avvicinando, tecnicamente sarà il primo weekend d'estate perché c'è il solstizio proprio domenica mattina. Ed è un weekend rovinato, sai per chi?
1: Per chi?
0: Per il ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Ah, ci picchia, che gli hanno fatto
0: che
1: stavolta?
0: Per difendere la premier Giorgia Meloni dalle accuse di Donald Trump, ovvero che quella foto sia stato costretto a fare la foto alla premier perché le faceva pena, ha annullato l'incontro che aveva a Miami con Marco Rubio. Ha detto no, è inaccettabile, io a Miami non ci vado.
1: Questa è la rappresaglia, è una grande rappresaglia questa.
0: E Marco
1: qui.
0: Rubio sta piangendo, muto. Ha detto, ma che faccio adesso? Weekend? Io sapevo Tajani.
1: Adesso sto immaginando Marco Rubio che sta lì come Verdone in troppo forte con la rubrica Olimpico Stadio per cercare qualcuno con cui andare a Miami. Chissà chi lo accompagnerà.
0: Guarda, dopo ne parliamo della vicenda perché comunque è curioso. Tutto è nato dalla 7 questa mattina, il corrispondente alla Casa Bianca, Daniele Compatangelo, che tra l'altro è il referente straniero di tutti i corrispondenti perché lavora da 20 anni lì a Washington, ha interagito per qualche minuto, ma in realtà pochissimo, un minuto e mezzo con Trump, e ne è uscito fuori il caso del giorno di cui parleremo tra poco.
1: Tra poco, prima è Creed con Hoyer.

I Creed con Higher. Ci scrivono: traffico più caldo, stiamo iniziando a lanciare santi di altre epoche e di religione. Posso immaginare chi così, immagino siate in tantissimi. Fra poco continuiamo con questi approfondimenti di attualità, tanta carne al fuoco, ma incombe su di noi la pausa pubblicitaria, quindi Emily and the Sniffers, poi torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
10: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
14: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore on Radio
15: Rock. Malrumore in diretta solo per quest'oggi con Sandro Fuffo Bernardini e Nicole Fondato. Stiamo entrando nel vivo di questo pre-serata. Per voi ora i Black Crowes.
16: Radio Rock, back in time.

0: Hard to Handle, i Black Rose alle 19:09 minuti, sempre Fuffo e Nicola in diretta con voi per questa versione particolare di Malrumore. Il cantante dei Black Rose, Chris Robinson, 2-3 settimane fa è stato anche contestato. C'era un concerto a Tampa, in Florida, e a un certo punto sugli schermi è apparsa la mascotte della band, ovvero il corvo, però con le sembianze dello zio Sam. E il pubblico ha cominciato a cantare USA, USA. E il cantante Chris Robinson ha detto grazie per la lezione di geografia. Sì, sì, USA, non so di cosa dobbiate essere così orgogliosi in questo momento. E sono partiti i fischi. E quindi fischi per lui. Ah, lui, grazie, grazie per aver fischiato. Non abbiamo paura, di certo, non siamo dei fottuti ignoranti. Perché USA, USA viene associato molto spesso alla destra americana, certo. E quindi è un riferimento al...
1: La mascotte chi l'aveva vestita così da zio Sam?
0: No, sullo schermo. Ma è
1: sullo
0: apparsa
1: schermo.
0: Loro l'avevano messa vestita da zio Sam e quindi il pubblico l'ha recepita come
1: era
0: un orgoglio patriottico. Sì, sì, sì.
1: Però l'avevano messa loro.
0: Infatti c'è ragione.
1: Adesso
0: poi,
1: non voglio...
0: Cioè, alla fine avevano detto USA, USA, non è che...
1: No, sì, capisco, poi però appunto diciamo il lancio è stato, il gancio è stato il loro, quello di mettere l'aquila là, il corvo patriottico.
0: Questo è un momento in cui tutti hanno i nervi tesi.
1: Sì, mi sembra che siamo tutti con i nervi a fior di
0: hanno pelle. Voglia di litigare, ecco.
1: È vero, è una cosa la Nanni Moretti. In quanti in questo momento avete voglia di litigare? Cioè bisogna cercare una figlia anche per litigare con il prossimo.
0: Sai che secondo me... Se chiediamo sul serio esce fuori di tutto.
1: Perché è vero che comunque c'è proprio una grandissima voglia di litigare per qualsiasi pretesto. Nervi a fior di pelle che sicuramente non scattano quando la novità da ascoltare è quella degli A Perfect Circle. Brand new music, right?

0: Perfect Circle con Starless, la novità che mette d'accordo tutti, finalmente, almeno tutti gli amici e le amiche di Radio Rock in un coro unanime di apprezzamento per questo brano. Stavamo parlando dei nervi a fior di pelle che ci sono comunque ogni tanto, si può vedere insomma per strada, sui social, nel traffico, questa voglia di litigare che notiamo un po' tutti quanti.
1: A cui diciamo no. Messaggio progresso.
0: Io e Fufo non c'ho nessuna voglia di litigare, anzi siamo lì belli pascioconi. E c'è anche Amy che ci scrive: onestamente no, io non voglio litigare, mi volevo godere il centro. Dei piccoli Maranza in gruppo hanno importunato un anziano cantante di strada che cantava peraltro canzoni pacifiste degli anni 70. Ebbene, i piccoli Maranza hanno ricevuto i miei ruggiti a profusione finché non se ne sono andati. È un'imprecazione, scusate che rabbia, immagino.
1: No, hai fatto bene.
0: Hai fatto benissimo comunque a schierarti dalla
1: parte. Tra l'altro, solitamente le persone più pacate quando si arrabbiano diventano dei demoni.
0: Esatto.
1: E io mi sto immaginando esattamente in questo modo.
0: Esatto, il tuo ruggito è arrivato fin qua. Insomma, e anzi, viva chi davanti a delle ingiustizie si fa avanti e si, insomma, si mette in prima linea.
1: Poi, citato i leoni, c'è una cosa curiosa che sta avvenendo, ma avviene sempre per tutti i mondiali di calcio, ovvero l'erede del polpo Paul. Il polpo Paul era quel povero polpo che nel mondiale 2010 vaticinava i risultati della Germania.
0: Ha azzeccato due pronostici il polpo Paul.
1: 8 su 8. Poi non c'era dimostrazione, magari prendevano solo il polpo Paul che sceglieva la scatolina sua. E hanno fatto anche un monumento nell'acquario dove risiedeva in Germania.
0: Cioè, ma c'era pure il gatto, a un certo punto. Il gatto Grisù, com'era il gatto?
1: In questo caso ce ne sono due. Uno in Inghilterra, ci sono dei leoni e delle leonesse che stanno vaticinando i risultati dell'Inghilterra nel Big Cat Sanctuary, nel nord del paese, e la prima partita l'hanno azzeccata. Quindi il 4-2 con la Croazia, hanno scelto la scatola, hanno messo avanti due scatole di cibo e hanno scelto quella dell'Inghilterra.
0: C'è un 50-50 però su questo. Vogliamo...
1: Ma poi è una follia, perché non prevedono il pareggio.
0: Cioè non è che hanno, appunto, a parte non prevedono il pareggio, però non è che prevedono il risultato esatto, e a quel punto dici: oh, caspita, il polpo, la tigre, hanno questi poteri divinatori.
1: In Germania invece hanno puntato sul formichiere taglio. Il formichiere taglio doveva pronosticare la partita tra Germania e Curaçao, che è finita 7-1, e hanno messo tre tubetti con le formiche.
0: La vittoria è stato incerto fino all'ultimo.
1: Stavano 1-1 al trentesimo, poi 7, e il buon formichiere taglio aveva scelto però il Curaçao,
0: e quindi
1: non ci ha preso,
0: è un cecchino, ha abbattuto
1: il Fugatti locale, ha detto: qui dobbiamo. Vabbè,
0: questo è importante comunque in tutta questa situazione anche geopolitica di complicata. Comunque noi ci affidiamo ancora ai polpi del mondo.
1: Evviva il formichiere taglio.
0: Ed evviva anche i Dropkick Murphys, Smash It Up.

0: Kick Muffins, smash it up. Stiamo parlando delle arti divinatorie di alcuni animaletti che così vanno a caso e cercano di indovinare i risultati delle partite dei mondiali.
1: Più che altro è il concetto che sta alla base, ovvero tu cerchi nell'animale conforto per i pronostici e poi non va come pensavi. Per esempio, per il formichere taglio è andata male alla prima.
0: A tutta la mia solidarietà.
1: Invece, prima parlavamo di Tajani, a cui salterà il weekend a Miami come risposta alle parole di Donald Trump. Che è successo? Per chi non l'avesse seguito, facciamo un'anticipazione dei telegiornali,
0: esatto,
1: delle ore 20, che questa mattina all'Aria che tira sulla 7 hanno mandato un minuto e mezzo di intervista di Daniele Compatangelo, corrispondente alla Casa Bianca per la 7 a Washington da 20 anni, e ha chiamato Trump. A parte Trump risponde a chiunque, cioè lui vede una chiamata, ti risponde e gli fa: buonasera signor presidente, sono Compatangelo, corrispondente della Casa Bianca. E lui fa: dimmi.
0: No, no, gli ha risposto
1: a Compata. E io qua stavo tanto allegro.
0: No,
1: e gli fa una domanda sull'Ucraina, quindi
0: sì,
1: non c'entrava niente. E lui dice: non sono coinvolto in questa questione, noi vogliamo la pace, ma mi dica come sta il suo primo ministro. Quindi chiede a Compatangelo: come sta Meloni? Come sta? E lui fa:
0: Chiede a lei.
1: Dice: vi siete appena incontrati al G7, che cosa ne pensa della conversazione che avete avuto in quel piccolo divano? Perché erano stati ripresi su un divano a parlare. E lui fa: ma mica lei, cosa ha detto la Meloni quando mi ha incontrato? Lui: ma dimmelo te.
0: Una bella conversazione fino adesso.
1: Probabilmente, immagino, fosse felice di averla incontrata, presidente. E lui dice: probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarne, ma non so cosa dirle. Mi ha implorato, la Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva fare una foto così tanto con me che io non l'avrei fatta, però mi ha fatto pena. Quindi, a parte tutto, ineleganza totale di Trump, ma non mi stupisco. E soprattutto questa cosa del mi ha implorato, supplicava,
0: ma anche
1: e
0: mi ha fatto pena. Comunque, insomma, è totalmente
1: pesante,
0: fuori luogo.
1: E quindi c'è stata la risposta di Meloni, è viralissima ovunque. Da Bruxelles, dove si parlava di energia, è uscita pochi minuti dopo. E sostanzialmente la Meloni ha detto: certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli USA si comporti così con i propri alleati. Non è la prima volta che succede.
0: E anche con Macron gli ha dette di tutti i colori?
1: Vabbè, non solo, con Carney, eccetera. Anche con Starmer. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti. Ma una cosa la devo ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Peccato che due giorni fa alla conferenza stampa post G7 le aveva detto: no, tutto normale, non ci siamo parlati, ma non c'è neanche bisogno di parlarsi in questi casi, il rapporto è esattamente quello di prima.
0: Sembrava quindi tutto tornato all'idillio iniziale, però adesso appunto le dichiarazioni poi hanno generato anche ovviamente la solidarietà di Sanchez tra gli altri e una serie di reazioni
1: di Mattarella, che ha telefonato alla Meloni,
0: ovviamente. A questo punto, su questa notizia, arriviamo alla pausa delle 7:30, 19:30 con i Fountain DC e la loro Favorite.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
0: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: La musica ti fa battere il cuore? Raccontaci le tue emozioni in diretta radio. Ascolta Malrumore. Al più veloce a partecipare, Radio Rock regalerà un buono spesa da 100 euro da utilizzare nei supermercati Pimmi per Family e Agorà.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
9: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
10: We can have a party in there.
9: Stai ascoltando
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
11: Malrumore
10: on Radio Rock.
12: Le 19.33, la serata di Radio Rock prosegue con Malrumore e ripartiamo dalla musica degli Skid Row con Monkey Business.
10: Radio Rock, back in time.

0: It's a ritual.
1: Ritual warning, novità da votare se vi piace sul nostro sito radiorock.it. Sono le 19:41, siamo sempre Nicole e Fuffo. Ci è arrivato un messaggio che vuole essere uno sfogo al 3899 106 600. Vediamo che vuole condividere con noi questa battaglia personale.
2: So che non c'entra un cazzo, so che no.
3: È un'ottima premessa,
2: però dovevo dirlo a qualcuno.
1: Vai.
2: Ok,
1: siamo qui,
2: allora,
1: per questo.
2: Ho portato la mia bimba quasi 3 anni in piscina, sì, alle piscine comunali, per fare il bagnetto eccetera. Ho conosciuto la bimba, ho conosciuto la mamma. La mamma mi dice: come si chiama questa bimba? Bellissima, Maddalena. La mia bimba è Maddalena. Ho detto: come si chiama invece questa bella bimba? E lei, la mamma dell'altra bimba, mi dice: Nike, come la dea della vittoria. Ho detto: guarda che io greco l'ho studiato, si direbbe Nike, non Nike.
3: Gliel'hai detto?
2: E questa è tutta la vita che chiama sta bimba Nike.
1: Cioè alla l'americana.
3: Cioè, hai avuto il coraggio comunque di dirglielo? Magari lei ha scritto proprio Nike, N-A-I-C-H-I.
1: Perché io non ho capito se tu gliel'hai detto o l'hai soltanto pensato. Se tu comunque hai cercato in qualche modo di farle capire magari il qui pro quo. Perché in effetti, se ci pensiamo, adesso trasliamo un attimo al latino. Adesso tu dici media partner o media partner, per esempio.
3: Media.
1: È media. È anche Disney Plus o Disney Plus.
3: Plus.
1: E lì c'è questa dubbio magari.
3: Plus
1: che può
3: perché
1: venire.
3: È una piattaforma americana.
1: Lo so. E come
3: adesso mi stai mettendo paura.
1: No, perché ti viene il dubbio a quel punto. Perché ci sono delle parole anche in latino che magari uno è abituato a pronunciare in latino.
3: Stadium
1: però...
3: o stadium?
1: È stadium, dipende come vuoi.
3: Dipende. Che lo dici in tutti e due i modi. Benvenuti allo Juventus Stadium o stadium per qualcuno.
1: Si presta alla confusione, perché Nike è più inteso come la marca a quel punto.
3: Quindi se vedi la Nike di Samotracia, per lei è la Nike di Samotracia.
1: Però non lo so, noi questo quesito che ha lanciato così nell'etere il nostro amico l'ascolto, lo giriamo a voi, magari avete delle risposte più esaustive.
3: Ma tra poco magari parliamo anche di latino, perché oggi c'erano le seconde prove scritte degli esami e al liceo classico non è capitato il greco ma il latino.
1: E vedi, io per questo ti ho lanciato una grande provocazione sul latino. Prima è Killing Joke con 80s.

0: Nike per lei, in realtà dovrebbe essere Nike alla greca. Ma la mia domanda è: noi italiani che abbiamo sempre chiamato la Nike, sto Nike da dove esce?
1: Dalla I, cioè dal pronunciare
0: però
1: la I.
0: Doveva essere Nike, perché per tutti è diventato Nike.
1: Aspetta, gli americani per esempio l'Adidas dicono Adidas, non è che
0: Adidas dicono. Sì, però Adidas.
1: Vabbè, se vogliamo entrare in questo ginepraio, allora dovremmo chiamare il dentifricio Colgate e non Colgate. E la cosa che per me è imperdonabile da sempre sono gli assorbenti che è Carefree. E sono carefree. Però anche la pubblicità diceva carefree, cioè, comunque e non
0: proprio
1: è cara,
0: così
1: carefree. Comunque c'erano delle considerazioni pervenute al 3899 106 e 600.
2: Magari avete delle risposte.
3: Si dice virus o virus?
0: Io voglio che tu dica virus.
1: Ho preso un brutto virus. Sarebbe bellissimo. E ci scrivono anche, allora, David di Michelangelo.
0: David. Posso dire? Sono molto più alla page il David di Michelangelo.
1: Ma sentiamo, perché noi avevamo chiesto all'amico di partenza una domanda, ma tu gliel'hai detto, hai corretto, hai provato comunque, hai fatto il tentativo. Sentiamo la risposta.
4: No, perché gliel'ho detto, ovviamente gliel'ho detto, perché era talmente stupida che dovevo dire, non riesco a tenermele queste cose. E però parlando di latino, canzone dei Metallica,
1: sì,
4: Lux Eterna. No, coglioni, è Lux Eterna.
0: Sono d'accordo.
1: Meno.
0: Sono un uomo malvagio.
4: Nell'incazzatura non è che sono così incazzato. E non è che sono stato neanche incazzato molto con la mamma. Però effettivamente gliel'ho detto in maniera, diciamo, tranquilla
1: e pacata. Spero che la mamma di questa bimba non stia all'ascolto in questo momento di Radio Rock. Noi ti mandiamo
0: un saluto.
1: Questa
0: mamma è tornata a casa. Si è rivolta al papà e ha detto: noi abbiamo sbagliato tutto.
1: Abbiamo sbagliato tutto nella vita.
0: Però aspetta.
1: L'esempio Lux Eterna, io la volevo passare, abbiamo già passato in Metallica.
0: Però,
1: ahimè,
0: la pronuncia del nome come vuole il genitore, o no? Io lo chiamo all'inglese e non alla greca.
1: Però se la chiami all'inglese.
0: Per esempio, c'è il giocatore di football americano, prossimo marito di Taylor Swift. Lui si chiama Kelsey di cognome, però il padre diceva: voglio chiamare Kels.
1: Ho capito,
0: e quindi non si capisce se Kels o Kels.
1: Ma vogliamo queste povere Travis creature Kels. Adesso io faccio così la parte: genitori, abbiate pietà di comunque dei vostri figli, e comunque devono portare questo fardello.
0: C'è una
1: certo
0: categoria
1: punto
0: di genitori, quelli che chiamano il figlio Francesco Franceschi, Pietro Pietri, perché?
1: Ci sono dei genitori che a volte comunque un po' peccano di hubris e insomma non tengono conto e considerazione del futuro dei propri pargoli, che devono affrontare comunque delle problematiche con il nome. Ma stanno arrivando diversi messaggi, fra poco sentiamo cosa avete da dire al riguardo. Prima, If Faith No More con Epic.

0: Abbiamo scoperchiato un sublime vaso di Pandora con questa storia.
1: Ma davvero Colgate si dice Colgate?
0: Colgate, se vogliamo, Colgate. Se volessimo utilizzare la pronuncia americana, dovrebbe essere Colgate.
1: E vado sotto casa, faccio, scusi, avete il Colgate?
0: Esatto.
1: Quindi cosa?
0: Oppure ti sei lavati denti, Colgate. Sfiziosi calambur. Ma sentiamo, cosa avete da dirci al 3899 106 e 600?
2: Buonasera Radio Rock, buonasera Marrumore. Niente, mi aggiungo anche io, che un po' di tempo fa parlavo con una tipa e tutta contenta mi diceva che aveva chiamato il figlio Akira, perché in giapponese vuol dire luce. Io l'ho guardata e gli ho fatto no, Ikari vuol dire luce, quello vuol dire luminoso, quindi boh, lei di sasso.
0: Akira,
1: ci è rimasta male, come Akira Toriyama.
0: Sai che a me è successa la stessa cosa, negli anni 90 andavano di moda a farsi i tatuaggi con i kanji, insomma. Io ne avevo scelto uno che doveva essere una cosa.
1: Spieghiamo, i kanji cosa sono?
0: Sono i simboli cinesi e giapponesi, okay. Giapponesi, però comunque un simbolo cinese che doveva essere una sorta di carpe diem, volevo fare la matta.
1: Allora, tu avevi l'intenzione di un carpe diem cinese?
0: Sì, una sorta di carpe diem cinese.
1: E dove?
0: Poi un giorno un massaggiatore, Luigi, che è cinese, però si chiama Luigi, gli si sganascia alle risate, gli ha fatto, ma che t'hanno scritto qua? E quindi alla fine non lo so che ci ho tatuato sulla schiena, c'è una roba strana, che sicuramente non è né cinese né vuol dire carpe diem.
1: Posso dire?
0: Sì.
1: Potevi scrivere carpe diem in latino invece del cinese.
0: Quindi ho questo tatuaggio. Ma
1: comunque salutiamo
0: poi
1: Luigi,
0: il mio massaggiatore
1: cinese,
0: che mi ha fatto scoprire questa cosa. Ma sentiamo ancora.
3: Prossimo marito di Taylor Swift.
4: Ciao ragazzi, è un piacere sentirvi a quest'ora, ma una curiosità, placebo o placebo? Ciao.
0: No, allora, l'effetto è placebo e non accetto, se uno sta parlando dell'effetto è placebo. Se vogliamo parlare del gruppo, allora lì loro sono, insomma, sono i placebo.
1: Sai chi ha messo in crisi tanta gente?
0: Chi?
1: Vasco Rossi con Rewind Rewind, perché lo dice in entrambi i modi e quindi non sai più come.
0: Ma
1: si
0: io
1: dice.
0: Io temo che il suo sia quello sbagliato, però.
1: Lui dice tutti e due, dubbio, che gli frega.
0: Ha fatto una romanella, sentiamo ancora.
5: Se dice fica o faica.
0: Allora, se parliamo del tè,
1: la pausa del tè. La pausa caffè, la pausa tè,
0: esatto,
1: in Svezia.
0: La pausa caffè in Svezia, che si chiama proprio così.
1: E credo intendesse il nostro amico,
0: penso,
1: proprio la pausa svedese.
0: Proprio, sì. Tra poco continuiamo, se volete poter contribuire a questo dibattito. Noi arriviamo alla pausa delle 20 con gli Alice in Chains.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
9: Always the best music.
8: Radio Rock. Tutta un'altra storia. You are listening to Malrumore on Radio Rock.
10: Ultima ora per questo Malrumore particolare con Puffo e Nicole. Tra poco vi leggiamo, siete veramente in tanti, ci stiamo divertendo con l'inglese. Prima però c'è Michael Jackson con la sua Smooth Criminal.

0: Jackson con Smooth Criminal. In realtà stavamo parlando, siamo partiti dal nome Nike, Nike, in pronunciato all'inglese, non alla greca come dovrebbe essere. Ci scrive Stefano: se la dobbiamo dire tutta, tutti gli incantesimi di Harry Potter in latino pronunciati da loro non avrebbero funzionato. Che nerd che sono, ci scrive. Beh, però è vero, perché loro li pronunciano non in latino, ma li pronunciano un po' come con la pronuncia loro americana nella lingua originale.
1: Però pensa che bello, no? Che si inceppano, dico, qual è il problema? Il problema è che lo pronunci male.
0: Com'era il Leviosa? Com'era l'incantesimo? Sentiamo ancora i vostri messaggi.
1: Expecto Patronum.
0: Expecto Patronum. Sentiamo.
2: E poi ci stanno le trappole del tipo Simon e Garfunkel. Uno pensa che il bassista dei Clash si chiamerà Paul Simonon, invece Simonon.
0: Esatto. E prosegue.
2: Che poi l'inglese è già incasinato per conto suo, perché loro hanno la parola tripod e la parola tripod. Allora, tripod gli hanno detto proprio a voce, quindi hanno detto bene. Tripod gli è arrivato per iscritto, hanno pensato bene di pronunciare la AI. E quello, esatto, è il risultato.
0: Ci sono varie trappole comunque.
1: Per esempio, perché è Simon Biles e non Simon Biles?
0: Questi sono i misteri comunque che diciamo imperscrutabili delle lingue. Sentiamo ancora Paolo.
3: Ma infatti si chiama Nike alla fine. Terribile.
0: Che era la
1: terribile
0: chiosa da cui siamo partiti, ma fondamentalmente. Ma ancora.
4: Ragazzi, noi leggiamo Nike perché leggiamo anche Mike. Non è che leggiamo Mike. E sono gli americani che sono notoriamente stupidi.
1: Quindi sarebbe Mikey buongiorno.
0: Mikey buongiorno, può darsi, non lo so. Però ci sono questi fraintendimenti. Però ecco, la cosa curiosa è come porsi, diciamo, per chiarezza.
1: Dopo questa puntata non so più cos'è reale.
0: Per esempio, allora, la pronuncia corretta di Mark Zuckerberg è Mark Zuckerberg. Però se tu dici Zuckerberg sembra un errore, quindi che fai? Come lo pronunci? Come si pronuncia o com'è la pronuncia?
1: Una omissione la pronuncia, fai Zuckerberg.
0: Zuckerberg, fai finta di niente. Intanto andiamo avanti con i Kingfisher, questi sono chiari.
5: Brand new music right here. Brand

0: The sun will never set, Leighton Fisher. Mi danno sempre la sensazione che mi stiano massaggiando il cuoio capelluto, per quanto sono dolci e affabili.
1: Sono dei parrucchieri.
0: Però mi sento sempre coccolata dai Kingfisher. Ma mi sento anche coccolata dai vostri messaggi al 3899-106-600. Sentiamo.
2: Però ecco, la cosa curiosa è...
3: Chi ha qualche anno come... Buonasera ragazzi. Chi ha qualche anno come me si ricorderà nel periodo fine anni 80 così... c'è stato un periodo che Dylan Dog veniva chiamato Dylan Dog, tant'è che a Bonelli Editore è dovuta intervenire per mettere in chiaro questa cosa. Dylan Dog, pure io lo chiamavo Dylan Dog, andavo dietro a tutti Dylan Dog.
1: No, posso dire buona che non suonava male.
0: Beh, vedi, anche Dylan di Beverly Hills
1: come Idiot, ma invece allora, di Idiot.
0: Io devo dire, Nicole adesso è molto diffuso come nome, però negli anni Ottanta era molto meno comune.
1: Molto diffuso.
0: È diffuso, insomma, è molto più diffuso rispetto a quando ero bambina io, che ogni volta come si scrive, e quindi mi hanno chiamato in tutti i modi, Nicole, Michael, Nicole, Michael,
1: Nicole.
0: Nicole. Sì,
1: bello.
0: Sì, hanno chiamato in tutti i modi, quindi non mi sorprende più di tanto che ci fosse qualcuno che diceva Dylan Dog. Ma sentiamo ancora.
4: Poi c'è Mickey Mouse, che invece è un insieme delle due cose. Io però non ho mai capito alla fine quando si mette la E o la I, magari sogno tante io in lingue, però cioè, non è così spontaneo, istintivo.
0: Eh sì, ci sono dei dubbi che possono sorgere effettivamente sulla pronuncia corretta. Ma ancora, questa era interessante.
5: Vabbè, la cosa fantastica degli americani è l'uso di quid pro quo al posto del doubt des. Quello è proprio quid pro quo, Clarisse.
0: Questa grande citazione del Silenzio degli Innocenti, dove cannano completamente questa citazione, però devo dire che questo mi fa lo stesso effetto di quando qualcuno scrive out out, scritto all'inglese out out, invece che alla latina out out.
1: E lì non
0: quello
1: perdoni.
0: Un po', lì un po' mi viene un sussulto effettivamente. E sussulti musicali continuano con i Therapy, Scream Major.

0: Future e-therapy o terapia a questo punto. Possiamo cominciare a storpiare tutti i nomi a nostro piacimento. Sentiamo cos'altro ci raccontate.
1: Sai che Nicole del Fomento non è male.
0: Ha vinto assolutamente.
1: Ma chi è che ti chiamava Nicole?
0: Io vi giuro, Nicole, è Nicole, è capitato tante
1: volte. Perché a Roma si aggiunge
0: Nicole, cioè, ho subito qualsiasi storpiatura. Tant'è che adesso io continuo a dire Nicole con la E finale. Tutti mi guardano con un po' di scetticismo, come dire grazie, lo so come si scrive. Però è perché quando ero piccola, tranne la maglietta autografata da Totti dove c'è scritto Nicole con la L senza E.
1: Comunque riflettevo che non è obbligatorio quando si parla in italiano la pronuncia correttissima del nome in inglese. Ad esempio avrete notato che molti tendono a dire Trump con Trump. Questo eccesso di Trump.
0: Mi sale Rampini.
1: Sei come Federico Rampini.
0: Mi sale Trump.
1: Ad esempio trova adorabile Alcaraz quando si riferisce a Yannick Sinner, lo chiama Giannick. Alla spagnola Giannick, che suona anche molto bene.
0: Sentiamo ancora.
2: Si dice Igor.
0: Si dice Igor, questo è vero. Ma c'era questo che mi aveva incuriosito.
3: Scusate, ma perché si dice George Bush e Kate Bush?
1: Ma chi l'ha mai detto? Scusa.
0: Aspetta, Kate Bush, non lo sai? Non l'ho
1: non
0: mai sentito.
1: Mai sentito
0: perché
1: Kate
0: forse
1: Bush.
0: Anche Bush, detto un po' Bush, così un po' più Bush.
1: Bush.
0: Però, quindi forse, però Kate Bush non l'avevo sentita ancora, effettivamente. Ma sentiamo anche Marco.
4: Buonasera Rockbusters.
0: Buonasera.
4: Al posto del rumore, sì, mi ricordo De Laurentiis che al posto di dire plus e minus se ne è uscito con un plus e un minus che erano una bellezza.
0: E parlavamo proprio di questo.
1: Vabbè,
0: anche
1: però
0: di
1: lì
0: dire
1: è
0: media o media.
1: Però lì è comprensibile perché comunque adesso siamo inondati di piattaforme americane plus e quindi ti viene da dirlo lì e, dai, è quasi proprio accettabile.
0: E allora a questo punto noi, visto che li abbiamo chiamati in ballo prima, ci ascoltiamo The Bitter End dei Placebo.
1: Ma bitter o bitter?
0: Bitter dei Placebo.

0: Peter and i Placebo. Sentiamo ancora le vostre considerazioni al 3899106600.
1: Io quello che non ho mai capito è perché si chiama, cioè tutti chiamano Stephen King, dicono tutti Stephen King invece di Stephen King. Cioè, scritto STFHN, vabbè, insomma, quello che a me mi sembra più Stephen che Steven.
2: Però la pronuncia è Steven.
0: Steven.
2: Quindi, che ne? Prendiamo, facciamo una PEC. No, all'Accademia della Crusca.
0: Dunque, mi piace che siamo passati comunque dal greco
2: britannico,
0: al latino, all'inglese, così, in un ginepraio.
2: Ma tu vuoi sapere qual è stata la prova di inglese al linguistico quest'oggi?
0: Ma ti prego, ne vado ghiotto di queste informazioni. Ti prego, mi dici qual è stata la prova di inglese quest'oggi?
2: Grazie per la domanda spontanea, Nicole. Al liceo linguistico, nella prova di inglese, nella sezione di produzione scritta, il ministero ha chiamato i candidati a confrontarsi con le recenti Olimpiadi e Paralimpiadi con il discorso del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. In pratica è stato chiesto di redigere un articolo in inglese incentrato sullo sport come veicolo universale di fair play. Quindi sostanzialmente bisognava sostituirsi al segretario generale dell'ONU e fare un discorso.
0: Appena. Era un momento di mitomania assoluta del candidato.
2: Che figata! Oddio, sì. Visto il momento storico, però era molto interessante.
0: Sì.
2: Poi dopo vi dico anche le altre dei licei, ma non solo.
0: Fra poco ce lo dice, prima il Rammstein a proposito di pronunce, Duast.

0: Rammstein con Du Hast. C'è una battaglia di civiltà che io e Fuffo ci sentiamo di sposare a pieno, che è la seguente:
1: il 99,9% della popolazione mondiale dice Nobel anziché Nobel, quando è Nobel. Questo è incontrovertibile, perché svedese, quello che ha creato il premio si chiamava Albert Nobel.
0: Esattamente, che è un po' Alfred, come robot, sì, Alfred, che è un po' come robot e robot, che comunque la pronuncia corretta sarebbe
2: robota.
0: La robota
2: deriva, credo che sia una parola ceca, se non mi ricordo male, però è comprensibile perché Nobel ti sa più di S. Nobel sembra
0: Nobel.
2: Nobel Guaglione. Sembra un po' partenopeo, no? È Nobel. Quindi capisco perché
0: c'è questo fraintendimento. Non ci sono fraintendimenti, perché noi dobbiamo arrivare alla pausa delle 20:30. Lo facciamo con i Nirvana, ma torniamo tra poco. Restate sintonizzati su Radio Rock per l'ultima mezz'ora di Marrumore Rockbusters.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
10: Sei su Radio Rock.
11: Get ready!
10: Tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore on Radio
12: Rock. Prosegue la serata di Radio Rock con questa versione di Malrumore. L'ultima mezz'ora poi passeremo il testimone a Matteo Strano, che vi terrà compagnia da par suo, e riprendiamo dai Ramones con Baby I Love You.
13: Radio Rock, back in time.

0: Crime Fire, novità, se vi piace votatela sul nostro sito radiorock.it. Direi che possiamo chiusare comunque tutta questa situazione sull'inglese, il latino, le prove scolastiche, spezzando anche una lancia a favore degli stranieri, perché io faccio lezione a dei bambini di italiano e devo dire che loro ogni tanto mi guardano con gli occhi sgranati e si domandano il perché di alcune cose, perché l'italiano effettivamente è una lingua che sa essere ostile e crudele.
1: Riescono
0: spesso
1: a pronunciare bene il GL, per esempio.
0: Non solo, ma anche insomma quando arrivi al congiuntivo, al condizionale, cominci a spiegarglielo, vedi proprio le balle di fieno che rotolano e effettivamente alcune parole sono piuttosto ostili, quindi non ci possiamo lamentare.
1: E li invocano che, esatto, Trump bombardi, esatto, il nostro paese. No, fucking shit.
0: Ci scriveva Lorenzo: ciao, vi chiedo per favorissimo, e già questo mi sta bene, radio video dei System of a Down. Ero fuori Roma per mesi, non esiste radio paragonabile, tristemente. Quindi siamo senza paragoni noi di Radio Rock. È vero che comunque ci si può ascoltare anche in streaming, c'è la Radio Rock TV, ci sono c'è la nostra app, quindi potete portare con voi sempre anche all'estero Radio Rock, ma a questo punto io te la dedico tutta quanta questa radio video dei System of a Down.

0: Carolina per noi.
1: Esatto.
0: Allora, abbiamo parlato un po' di inglese. Per quanto riguarda il mondiale, tra poco ci sarà Stati Uniti contro Australia, quindi due paesi che parlano l'inglese con un accento diverso. Tra l'altro, curioso, in questi mondiali, nelle partite che si giocano negli stadi a stelle e strisce, ogni tanto il pubblico sparisce perché va nei corridoi, che è una cosa che si fa nel baseball, perché in questi stadi ci sono anche centri commerciali, bar, quindi un po' come nel baseball vanno a spizzicare qualcosa, certo, a parlare e poi ritornano. Ma uno degli sport nazionali negli States è il basket. C'è stata la vittoria in NBA dei New York Knicks dopo 53 anni e giovedì, quindi ieri, c'è stata la gran parata in città con tanto di autobus scoperti, i giocatori, ma anche i VIP hanno avuto il loro bus speciale, c'era Timothée Chalamet completamente impazzito, Spike Lee, eccetera. Ma che è successo? Che il proprietario dei New York Knicks, James Dolan, è un grande amico di Donald Trump e odia Mandani, che è il sindaco di New York.
1: Sì, è la nemesi un po'
0: perché non c'è figura più distante. E cosa dice? Che Mandani, il sindaco di New York, in realtà non è tifoso dei Knicks, ma adesso sta salendo sul carro dei vincitori e fa finta di essere tifoso, quindi un poser.
1: Sì.
0: E questa cosa mi fa ridere moltissimo.
1: Gli ha dato il prezzolato.
0: E mi fa ridere molto perché adesso Mandani, il sindaco di New York, sta facendo di tutto per dimostrare che lui i Knicks li conosce da sempre. Quindi ieri, dopo la parata, ha tenuto un discorso di 12 minuti davanti al municipio, in cui sostanzialmente ha ricostruito la storia dei New York Knicks negli ultimi 20 anni e faceva citazioni proprio di
1: io
0: nicchia.
1: Io non so tifoso così, so tifoso così dei New York Knicks.
0: Mi ricordo quando giocavamo. E quindi, tra l'altro, ha parlato degli ultimi 20 anni, 25 anni, in cui sono andati male e la proprietaria sempre di Dolan.
1: Esatto.
0: Dolan, dopo che ha finito di parlare Mandani, che ha dato le chiavi della città alla squadra, non si è voluto fare la foto con il sindaco di New York e ha detto: per fortuna io, al contrario di qualcun altro, non ho bisogno dei voti. E non serve ricordare che cosa è successo nelle stagioni passate per essere tifoso dei Knicks. Se sei tifoso dei Knicks, già sai. Quindi queste punzecchiature da una parte e dall'altra.
1: Esatto, ci sono delle polemiche. Ne avevamo parlato anche nei confronti di Elmo. Magari ne parliamo dopo. Lo rinfreschiamo intanto i Fantastic Negrito. Anzi, no, i Fantastic Negrito con Plastic Hamburgers.

0: Fantastic Hamburgers, Fantastic Negrito ci guida verso la fine di questa puntata di Malrumore, ma arriva un doveroso riassunto di ciò che è accaduto quest'oggi. Sentiamo.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Non tutti i Sandro vengono per nuocere. Il weekend a Miami di Tajani è rovinato. Totti non sa scrivere Nicole. Quello che apprenderemo nel prossimo episodio, così come il destino di Sandro e Paolonia, è ancora avvolto nel caos. Questo è Malrumore.
0: Non abbiamo ancora scoperto che c'entra Gregorio in tutto questo, perché ieri c'era questo mistero che avvolgeva la figura di Gregorio, ma chissà, sicuramente quello che vi possiamo dire è che adesso arriverà ai microfoni di Radio Rock Matteo Strano, e che per quello che concerne noi l'appuntamento...
2: Con cui stavo parlando prima, durante la pausa, di screening medici.
0: Perché?
2: Perché arriva un'età, in cui comincia a parlare di controlli. Ma tu hai fatto questo?
0: Ma questa è... Immaginate qui, attenti. Negli studi di Radio Rock si parla di rock, sesso, droga e rock and roll.
2: Parlavamo dei make-up, lo posso... Ma come stai a controllare?
0: Devo fare uno screening. Molto bene, molto bene. Ma l'appuntamento con noi sarà domani mattina, per il consueto appuntamento del weekend con Rockbusters, dalle 9 alle 12. Quindi per chi ci sarà, per se no, l'appuntamento invece con Malrumore sarà con Sandro Canori e me ancora lunedì. E poi da martedì tornerà tutto nella formazione.
2: Lunedì prossimo Sandro Canori, Nicola.
0: No, okay. E poi Paolonia tornerà al suo posto, come giusto che sia. Martedì tornerà tutto normale. Vi auguriamo una buona serata e a domani.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Milano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
7: Gazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
10: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
10: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
12: Get into the best.
11: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
13: Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock.
14: Bring on the night.
15: On Radio Rock.
16: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo e soprattutto buon venerdì sera, che ce l'abbiamo fatta anche in questa settimana. Come sempre, tre ore a nostra disposizione da passare fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist, stasera ascoltiamo subito un grande personaggio come è stato Lou Reed.
15: Radio Rock, back in time.

0: proprio un piacere iniziare la playlist di stasera ascoltando Lou Reed, davvero grande personaggio che era un po' di tempo che mancava dalle nostre playlist, e quindi stasera partiamo decisamente bene. Da qui in avanti però, come al solito, moltissimi dei prossimi brani, se vi va, li sceglieremo insieme attraverso i contatti che Radio Rock ci mette a disposizione. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet che è guarda un po' radiorock.it, e saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra visual radio. Vi ricordo che anche su Radio Rock TV abbiamo modo di chiacchierare e di chattare in diretta. Intanto un grande abbraccio a Nicole e Fuffo che anche oggi vi hanno tenuto in compagnia. Spazio a questo punto alle nostre chiacchiere, alla nostra musica da qui fino a mezzanotte, in attesa poi di risentirci lunedì 29 di giugno. Settimana prossima mi fermo per qualche giorno di pausa. Troverete in questa fascia il buon Simone Maurovic, che approfitto per ringraziare fin d'ora. Voi intanto come state passando questo venerdì sera? Anche stasera siamo in contemporanea con la partita dei mondiali di calcio. Devo dire, da questo, dal punto di vista musicale, match di sicuro decisamente importante, visto che si stanno sfidando gli Stati Uniti e l'Australia, che sono banalmente due paesi che di sicuro ci forniscono sempre un sacco di band da ascoltare insieme. Pensavo quindi di chiedervi se vi va di giocare un po' in questo modo, almeno all'inizio della nostra serata potremmo provare ad alternarci proprio fra band statunitensi e band australiane. E anzi, se vi viene in mente qualcosa, se vi va di darmi una mano in tal senso, 3899 106 600. Intanto questa qui è la prima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

l'introduzione che abbiamo fatto giusto qualche minuto fa, potremmo dire che abbiamo portato bene alla nazionale degli Stati Uniti, che ha segnato il primo gol della partita. Per ora Team USA, come ogni tanto si sente anche nei film o nelle serie TV, 1 Australia invece 0. E siete già in tanti a darmi una mano a creare questa piccola formazione. Se vi va, potremmo anche provare a fare proprio 11 band australiane, 11 band americane e provare a metterle in campo, seguendo un po' i vari moduli. Decidiamo un 4-3-3, un 4-2-3-1, che tanto invece con la difesa a 3 più o meno ci giochiamo soltanto noi qui in Italia. Saluto Christian che ci segnala qualcosa dei Silverchair, ben più che volentieri, loro di sicuro fanno parte della nazionale australiana, così come mi piace particolarmente anche l'idea del nostro amico Fabio, che mentre se ne sta ancora al lavoro, ancora a disegnare, ci propone qualcosa degli Eagles of Death Metal, band che avevo seguito davvero con grandissimo piacere, che è un po' di tempo che non mandi in onda, e quindi in questa prima mezz'ora di sicuro ascoltiamo anche loro molto e volentieri. Intanto partiamo dall'altro lato del mondo rispetto a noi italiani, il primo giro lo facciamo iniziando dall'Australia.

Continuando questa metafora sportiva e calcistica, giustamente mi scrivete gol a porta vuota, iniziare la playlist in compagnia degli AC/DC, visto che parliamo di band australiane e di band statunitensi. Poi per me in realtà c'è sempre una buona scusa per ascoltare qualcosa della formazione. Mi chiedevo in che tipo di posizione potremmo schierare una band come gli AC/DC in campo, magari potremmo dire non particolarmente fantasiosi, no? Visto che lo stile è sempre stato un po' quello lì, quindi magari non esattamente un trequartista, ma di sicuro band che si fa sentire in campo, visto anche il loro grandissimo successo. E allora davvero potrebbe andare bene proprio il classico 9, il classico centravanti che magari fa un po' di gol a porta vuota, ma sono comunque di sicuro gol che fanno comodo alla sua squadra. Tornando invece dall'altro lato del mondo, arriviamo negli Stati Uniti. Come detto, avevo particolarmente apprezzato la proposta anche per questi signori qui.

0: auguriamo davvero di cuore buon lavoro per il resto della serata al nostro amico Fabio, che intanto ci ha fatto ascoltare qualcosa di particolarmente divertente, come era la musica degli Eagles of Death Metal. Non ero l'unico ad aver molto apprezzato questa proposta. Leggo con piacere anche Luca, che dice: questi qui, il disco degli Eagles of Death Metal, lo comprai appena uscito, divertentissimo, testi geniali. Guarda, io mi ricordo di una notte, di una marea di anni fa ormai, che tornato a casa avevo acceso MTV, quando ancora MTV mandava in onda i video musicali, mi era capitato di vedere appunto un singolo di questa band che al tempo non conoscevo per niente, e anche io ero stato catturato proprio al volo da una delle loro canzoni. Intanto anche il nostro amico Luca vota per qualcosa dei Silverchair, tornando all'Australia, e vediamo un po' che ci dice anche Marco attraverso Telegram.
1: Buonasera Matteo, beh, come allenatore degli Stati Uniti io ci metterei Frank Zappa.
0: Cavolo,
1: proprio come allenatore.
0: Guarda, allenatore, capo federazione, capo della Federcalcio, visto che tiri fuori un personaggio del genere, visto che stiamo chiacchierando così giusto insieme per dire un po' di stupidaggini. Ecco, Frank Zappa però nelle vesti di allenatore me lo immagino un po' come uno di quegli allenatori santoni, no? Particolarmente carismatico, però forse anche con delle idee tattiche che non proprio tutti i giocatori del mondo riuscirebbero a seguire. Insomma, devi avere anche te un certo livello di intelligenza sportiva per riuscire a seguire un allenatore del genere. Intanto un'altra bella accoppiata la pesco sempre da Telegram, un sacco di tempo che non mandiamo in onda qualcosa dei Midnight Oil. E allora stasera recuperiamo questo classicone.

per una vita che non mandavo in onda questo classicone dei Midnight Oil, e come al solito giochini del genere servono anche per ritirare fuori dischi che appunto mancavano all'appello da un sacco di tempo. Marco poi ne sceglieva un paio, i Midnight Oil per la squadra australiana e poi i grandissimi Beach Boys tornando ovviamente negli Stati Uniti. Mando poi un grandissimo abbraccio al nostro Lollo che ci segnala qualcosa dei Crowded House, formazione anche questa che veniva dall'Australia, in un modo potremmo dire un po' parallelo, formazione diventata poi molto famosa anche qui in Italia. Don't Dream It's Over era uno dei loro brani, di cui poi Venditti propose la sua versione in italiano nel 91 come ovviamente Alta Marea. Mi proponete poi anche un po' di thrash metal che viene dall'Australia in compagnia dei Mortal Sin, sempre dall'altro lato del mondo, giustamente segnalate anche un grandissimo chitarrista come Tommy Emmanuel. Non è che poi in realtà la band che ho scelto per chiudere questa prima mezz'ora magari abbia avuto davvero molta attinenza con i Midnight Oil, però ascoltando la canzone che è appena andata in onda mi dicevo perché non ascoltare anche qualcosa dei Wall of Voodoo. Stasera cambiamo un po' il menu, non ascoltiamo il loro classicone ovviamente Mexican Radio, questa qui era intitolata Tomorrow.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Questo è Bring On The Night, la serata di Radio Rock.
2: In questa seconda mezz'ora un altro gol volendo per la squadra americana. Ripartiamo con i Nine Inch Nails e quel loro classico intitolato Closer. Radio Rock, back in time.

Continuando questa metafora sportiva e calcistica, che vogliamo dire di Trent Reznor? Genio e sregolatezza, magari genio e autodistruzione, insomma potrebbero venire quasi in mente quei giocatori dotati di un clamoroso talento che però per un motivo o per l'altro buttano un po' via la carriera. Non è esattamente questo il caso di un personaggio del genere, che anzi per fortuna di successo ne ha avuto davvero un bel po' e direi anche assolutamente meritato. Questa qui ovviamente Closer da parte dei Nine Inch Nails. Saluto e ringrazio davvero di cuore Giacomo per quello che scrive su WhatsApp, e di sicuro in questa mezz'ora per quanto riguarda Team Australia mi piacerebbe mandare in onda i Silverchair, che per ora è la band che avete segnalato più spesso anche voi. Direi che loro si possono comunque inserire nel filone del grunge, e quindi quale grande band di grunge americana vogliamo associare ai Silverchair? Pearl Jam, magari Nirvana, magari gli Alice in Chains, se vi va insomma datemi una mano anche in questo caso, perché se parliamo di quel tipo di musica, cioè, di sicuro gli Stati Uniti hanno una rosa, no? Una panchina molto lunga dalla quale ne attingere. E questa qui invece è la prossima novità che viene dall'Europa. Brand new music right here. Brand.

personalmente ennesimo disco davvero fichissimo tirato fuori dagli Ice Age nel corso della loro carriera. Loro sono una formazione che viene dalla Danimarca. Per questo momento li ascoltiamo con The Week, che come avete notato è anche una proposta abbastanza leggera e scanzonata, devo dire molto divertenti e volendo anche un po' buffi quei flauti anche un po' stonati che si ascoltano all'interno del singolo. Nel disco però troverete anche altre proposte che insomma confermano la band davvero fra le cose più interessanti che girano in Europa nel corso di questi ultimi anni. Come detto, si riparte dall'Australia e con gran mia sorpresa, ma una sorpresa che saluto in modo davvero molto positivo, diversi di voi hanno già segnalato i Silverchair, che quindi ascoltiamo ben più che volentieri con questa qui, che era intitolata Tomorrow.

Simone Silverchair, sono il capitano del Team Australia, come detto li avete già segnalati in diverse, ed è una di quelle band che quando abbiamo modo, insomma, riascolto davvero con gran piacere. A questo punto è turno però di nuovo di Team USA, visto che eravamo in giro per il mondo del grunge, mi segnalate o i Green River o i Mother Love Bone, ottime proposte entrambe anche nei queste qui. Mother Love Bone li abbiamo ascoltati giusto un paio di settimane fa, mancano all'appello da un po' più di tempo invece i Green River, che forse ad oggi è uno di quei nomi della musica americana magari un po' più dimenticato, ma è stato un nome di sicuro molto importante nella scena di Seattle. Loro si formavano proprio in quella città nel 1984 ed è stata forse la prima band in assoluto di grunge a pubblicare un disco, Rehab Doll, che usciva nel 1988. All'interno della formazione dei Green River che pubblicava quel lavoro c'erano già però un paio di musicisti che poi sarebbero andati a formare anche i Pearl Jam. Devo dire, uno dei motivi per cui è sempre divertente girare nella scena un disco, Rehab Doll, che usciva nel 1988. All'interno della formazione dei Green River che pubblicava quel lavoro c'erano già però un paio di musicisti che poi sarebbero andati a formare anche i Pearl Jam. Devo dire, uno dei motivi per cui è sempre divertente

brano alla primissima ondata di grunge statunitense, che proponeva anche dei suoni, come avete sentito, magari anche un po' più aggressivi rispetto a quelli che avremmo ascoltato da lì a qualche anno. Come on Down, questa qui la musica di Green River, e più o meno mentre suonavano loro segnava anche il secondo gol Team USA, tornando alla partita quella vera del mondiale di calcio, Stati Uniti 2 Australia 0. Stanno anche litigando? No, adesso si è finito in questo momento il primo tempo, un po' di maretta, come dicono quelli bravi, fra i giocatori nel campo. A questo punto, lo confesso, mi ritrovo a fare un altro gol a porta vuota, perché abbiamo appena ascoltato una band chiamata Green River, e se pensate un attimo invece ad una delle formazioni più importanti del classic rock americano, magari anche voi stavate pensando a Green River dei Creedence Clearwater Revival. A questo punto direi che arriva uno di quei che scende in campo, uno di quei veterani che ha combattuto, che ha giocato centinaia e centinaia di partite, diventando davvero un punto di riferimento anche per i suoi compagni più giovani.

Due gol per la nazionale statunitense nella partita quella vera, due gol per Team USA anche all'interno della nostra playlist, prima Green River e poi Creedence Clearwater Revival con questo classicone. Tempo quindi di tornare in Australia. Devo dire che a questo signore qui era, vabbè, figuriamoci, inevitabile ne pensare, ma mi era tornato in mente Mr. Nick Cave fin dall'inizio di questa mezz'ora di musica, alternandoci fra Stati Uniti ed Australia. A questo punto è il suo turno di chiudere la mezz'ora di playlist e lo ascoltiamo con uno di quei brani alla fine anche abbastanza leggeri e divertenti e di sicuro però interessanti fin dal suo titolo, no? Qualcuno diceva al povero Lazzaro alzati e cammina, Nick Cave dice ad un personaggio chiamato comunque Lazarus di iniziare a scavare, ribaltando un po' quel tipo di storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Bring on the night. La serata di Radio Rock. Bring on the night on
2: Radio Rock. Iniziamo la nostra seconda ora insieme ascoltando un altro membro del team USA. Ripartiamo da New York City. Questi qui erano gli Strokes. Li ascoltiamo con Reptilia. Radio Rock. Back in time.

sera stiamo giocando anche noi in contemporanea della partita dei mondiali in campo Team USA e Team Australia, Stati Uniti contro Australia, e quindi proviamo ad alternare anche noi nella nostra playlist una formazione che viene da quel paese e una formazione che invece viene dall'altro lato del mondo, almeno per quanto riguarda noi italiani. Per quanto riguarda invece Team USA c'è Fabio che dice: mi piacerebbe vedere in campo Bob Seger, però uno che canta Beautiful Loser, forse è meglio lasciarlo in panchina. Bel gioco di parole il tuo, caro il mio amico. Va bene, Bob Seger magari lo potremmo schierare in campo anche con un'altra delle sue mille grandi canzoni. Per Team Australia invece molto bella anche l'idea che va a parare sui Caligula's Horse, fatto nome secondo me davvero fichissimo per una band. O magari diciamo questa cosa, visto che Radio Rock parte da Roma e quindi il cavallo di Caligula è una di quelle cose che impariamo a conoscere fin da bambini. Li ascoltiamo di sicuro ben più che volentieri anche loro. Siamo nell'ambito del progressive rock, forse meglio dire progressive metal, e insomma anche negli Stati Uniti da quel punto di vista di sicuro le band non mancano. Ci vogliamo concedere nei prossimi minuti un po' di giri su quello stile musicale, detto che per il prog metal andiamo proprio con i Caligula Source. Vi viene in mente qualche altra formazione del genere americana? Brand new music right here.

va bene, gli Stati Uniti sono una delle squadre di casa in questi mondiali e quindi la nostra regia dà una mano a loro, doppietta per quanto li riguarda, prima gli Strokes e adesso i Wizard. Saluto intanto Berardo che su WhatsApp scrive: buongiorno e buona serata e buon compleanno. Io personalmente il compleanno lo faccio a gennaio, quindi insomma, c'è ancora un bel po' di tempo da aspettare, ma insomma, buon compleanno anche a te, caro il mio Berardo. C'è invece Simon che su Telegram ci scrive: per Team USA Symphony X alziamo il tono, grandissima chiamata questa qui, caro il mio amico, visto che in questa mezz'ora ascolteremo cose del genere di Symphony X, insomma li facciamo scendere in campo davvero ben più che volentieri. Si parte però dall'Australia, potremmo dire, anche con proprio vaghissime attinenze alla storia dell'antica Roma, visto che qualcuno di voi segnalava i Caligula's Horse. Loro sono davvero tanto tempo che non li mando in onda, ascoltiamo qualcosa da questo bel disco del 2024. Il titolo della canzone era Golem.

come era lecito aspettarsi per quanto riguarda le formazioni australiane, per il momento eravamo rimasti fra Sydney e Melbourne. I Caligula Horse invece, la band che è appena andata in onda, viene da Brisbane e quindi stiamo facendo un piccolo giro anche di quel paese. Bella chiamata, davvero bella chiamata anche questa qui, giustamente segnalate come appartenenti a Team Australia, i King Gizzard and the Lizard Wizard, quelli lì. Continuando con questa metafora sportiva e calcistica, sono proprio il classico giocatore che in campo può occupare ogni tipo di ruolo, visto che più o meno in ogni disco propongono un tipo di musica diverso. Ecco, no, proprio il giocatore che dal terzino fino all'ala d'attacco può comunque dire la sua. Ottimi King Gizzard, di sicuro li ascoltiamo anche stasera. Mentre girando per le varie città, a Seattle c'eravamo una mezz'ora fa per ascoltare qualcosa del mondo del grande. Da quello stesso luogo però vengono anche i Rishlow, che mi erano venuti in mente ascoltando la proposta precedente. Questo qui ancora oggi uno dei loro album più celebri, Feathergun, che usciva nel 2009.

un'altra band che non ascoltavamo davvero da un sacco di tempo, il Rishlo. Qualcuno di voi su Telegram commenta questo specifico brano dicendo che l'inizio è molto simile a Hotel California, che potrebbe direi diventare proprio l'inno di Team USA. Non lo so, questo potrebbe essere un sottogioco al nostro gioco. Potremmo anche decidere qual è l'inno per quanto riguarda noi di Radio Rock, di Team USA e di Team Australia, tirando fuori insomma due brani ovviamente particolarmente celebri dei rispettivi paesi, se no insomma che inno nazionale ne sarebbe. E insomma non è facilissimo in tal senso battere una cosa come Hotel California. Ci vogliamo mettere d'accordo sul classicone degli Eagles per Team USA? Per quanto riguarda Team Australia, quale potrebbe a questo punto essere l'inno fra virgolette nazionale? Ne sta di fatto che l'ultimo giro lo facciamo di nuovo in compagnia di una band australiana che proprio nel corso degli ultimi mesi è tornata a farsi sentire dopo davvero una lunghissima assenza, addirittura 13 anni da quello che era l'ultimo lavoro dei Carnival, che invece a febbraio proponevano il loro nuovo disco. Magari, insomma, per dire una stupidaggine, è forse anche passato un po' il periodo d'oro della band, ma devo dire che questo disco dei Carnival è stato di sicuro un buon modo per riproporsi. Se magari li seguivate al tempo, se magari dei Carnival, che lo sa, non avevate mai ascoltato nulla, questo In Versus è stato di sicuro un buon modo per tornare a farsi sentire. Noi, pescando da là dentro, chiudiamo anche questa mezz'ora di playlist.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. Questo è
1: Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
3: Giro di body, metà trasmissione con il classico delle 22:30. Ascoltiamo anche una voce femminile.
2: Radio Rock, back in time.

bel brano questo qui degli Evanescence, un bel modo per aprire la seconda parte di trasmissione insieme in questa serata dove stiamo un po' giocando anche con metafore sportive e calcistiche. Una band, una canzone che viene dagli Stati Uniti, possibilmente poi seguita da una band o da una canzone che viene invece dall'Australia. Ci eravamo infilati anche in uno spinoso discorso: quale potrebbe essere il brano inno nazionale per i nostri due team stasera? Qualcuno di voi tirava fuori Hotel California, giustamente mi scrivete su WhatsApp l'inno degli Stati Uniti. Vabbè, questo qui è proprio un rigore a porta vuota, Born in the USA, ovviamente Bruce Springsteen. Detto che dall'America, dagli Stati Uniti sono sempre arrivate delle canzoni davvero particolarmente celebri, forse l'operazione in tal senso è un po' più complicata per quanto riguarda l'Australia, anche perché devo dire delle band molto famose di quel paese le abbiamo già ascoltate, per esempio i Midnight Oil con Beds Are the Burning, abbiamo ascoltato qualcosa degli AC/DC, se no Highway to Hell o Back in Black potevano essere due buoni candidati. Nick Cave anche ci è già venuto a trovare nella nostra playlist. Devo dire che una canzone, volendo anche molto leggera, non propriamente rock, che non spessissimo ascoltiamo insieme da queste parti, mi è venuta in mente e che forse potrebbe essere davvero una specie di inno non ufficiale per quanto riguarda l'Australia, a partire dal titolo del brano. Chissà se qualcuno di voi può avere la mia stessa pensata, ma sono molto curioso se vi viene in mente un brano molto celebre che veniva dall'Australia e che può servire come inno nazionale fra virgolette. 3899 106 600. Brand new music right here.

0: da metafora in metafora per quanto riguarda il giocatore Marilyn Manson, grandissimi successi, volendo anche grande carisma e personalità, ma anche dei momenti un po' più scuri, delle fragorose cadute, insomma una di quelle carriere che di sicuro seguiresti volentieri, anche se stessimo parlando di un omne sportivo. Questa Exit Wound è il suo ultimo singolo che gira all'interno delle nostre novità in rotazione. Stavamo provando a scegliere quale potrebbe essere l'inno nazionale di Team Australia per quanto riguarda la nostra playlist di stasera, e come al solito mi date davvero delle grandiose idee, partiamo dal vocale del maestro.
1: Sono attenti. Non mi faccia come la signora Longari che mi cade sul cielo.
0: Ai. No, speriamo
1: Australia.
0: Di no.
1: Australia. Zan, zan, zan.
0: Benissimo.
1: In Excess.
0: Come no?
1: Cacchio Doc.
0: Come no? Guarda, gli In Excess ancora non li abbiamo ascoltati, ma insomma, di sicuro loro avranno un ruolo decisamente importante nella nostra squadra. Bravo anche Luca che dice l'inno dell'Australia, i Bee Gees. Insomma, magari la storia la ricordate bene anche voi, ma questi tre fratelli avevano girato il mondo ancora prima di diventare famosi, nati addirittura sull'isola di Man. Si sono poi spostati nella zona di Manchester per arrivare poi proprio in Australia, nel Queensland, dove hanno avuto anche i primissimi successi musicali prima di tornare in Inghilterra, di diventare ovviamente una delle band più celebri di sempre. Mi verrebbe da definire così una roba come i Bee Gees. Storia di sicuro un po' particolare per quello che potrebbe essere un altro inno non ufficiale dell'Australia. Questi qui davvero sbucati un po' dal nulla, un sacco di anni fa ebbero un grandissimo successo con una canzone che, non lo so, volendola tradurre al volo, almeno nel suo titolo, diceva proprio: noi che stiamo qua giù, Down Under.

singolo estratto dal primo lavoro dei Men at Work, che usciva nel 1981, canzone diventata poi davvero famosissima, questa Down Under, dove la band chiede: ma anche te vieni dalla terra che sta proprio lì giù in fondo a tutto? In un modo o nell'altro è diventato un classicone, ovviamente soprattutto in Australia la si sente alla fine sui titoli di coda di un film dedicato a Mr. Crocodile Dundee. Leggo, e ammetto che non me lo ricordavo, che l'equipaggio di Australia 2, barca vincitrice della America's Cup del 1983, adottò la canzone come proprio inno, e visto il periodo, insomma, mi sembrava di sicuro una giusta scelta. Mi segnalate poi Midnight Oil, di sicuro giusta la chiamata di Pau, e anzi loro sono stati fra i primi che abbiamo ascoltato per Team Australia. Abbraccio anche Mauro, anche lui segnala King Gizzard and the Lizard Wizard. Quando torneremo su cose anche un po' più serie, insomma, li ascoltiamo bene più che ne volentieri. Bravo poi il nostro amico, dice giustamente, per l'inno degli Stati Uniti nella versione distorta di Jimi Hendrix. Grande idea la tua, caro il mio amico, e ovviamente idea storica quella di Jimi nel distruggere e riproporre poi l'inno americano in quel modo. Visto che siamo in questo momento un po' leggerino, un po' sbarazzino della nostra trasmissione per Team USA, mi erano tornati in mente questi simpaticoni qui, che erano i B-52s.

0: Come queste metafore sportive, B-52s, che potremmo dire? Uno di quei giocatori che magari sembra un po' fumoso, tutto dribbling, niente arrosto, e invece questi qui pure suonavano per suonare davvero grandi idee in generale, sviluppate poi anche in un'ottima maniera, ma non soltanto da quello che ci dite.
1: Vabbè, lasciamo perdere che a me Kate Pearson dei B-52s è un sogno umido mai asciugato. Vabbè, sì, lasciamo perdere.
0: Lasciamo perdere.
1: Ma Team America!
0: Sì!
1: James Brown, Ravi 4,
0: capitano.
1: Living in America,
0: capitano James Brown.
1: E volendo anche la versione di Weird Yankovic, Living with Ernia.
0: Ecco, lui magari un po' meno capitano, il buon Weird Al Yankovic, ma altro personaggio di sicuro molto molto divertente. Mi nominate anche gli Airborne, che volendo sono un po' un clone, figuriamoci, fra molte virgolette, degli AC/DC. Bravo però Eugenio, quelli lì di sicuro erano venuti in mente anche a me quando torniamo magari sul rock and roll, quello proprio spicciolo e divertente, li ascoltiamo di sicuro. Questa qui invece qualcuno di voi si era ritrovato più o meno a canticchiarla, e allora torniamo su Team Australia, mentre qui qua si stanno per fare a schiaffi i giocatori in campo, noi invece ovviamente tifiamo per la pace, per lo sport, e quindi senza nessuna animosità ce ne torniamo in Australia.

0: Com'è che faceva questa qui?
1: Zan, zan, zan. Zara, zara, zara, zara.
0: Faceva esattamente così Need You Tonight da parte degli In Excess, una di quelle band che davvero stasera non poteva mancare. Adesso chiedo a voi una stupidaggine che mi era venuta in mente oggi pensando proprio alla partita fra Stati Uniti ed Australia, ma almeno a livello sportivo, forse anche più in generale, che rapporto intercorre fra le due nazionali, fra le due nazioni? Perché devo dire che se ne stanno dando davvero di santa ragione, sono ormai 3-4 volte che si forma proprio il classico capannello, no? I giocatori tutti uno sopra l'altro, e vi interesserà di sicuro sapere che per Team Australia è appena stato ammonito il povero Jacob Italiano, che non so bene che tipo di carriera stia avendo nel mondo del calcio, ma che tendo a pensare un po' di parenti da queste parti di sicuro li deve averne avuti. Sta di fatto che tornando a Team USA è il momento di chiudere questa mezz'ora di playlist volendo anche un po' più ballerina. E allora, volendo, anche a proposito di sogni che avevate nominato prima, questi qui Blondie di Call Me.

0: mattinare e mi sembra la musica giusta. Grazie, buona serata.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rockstar. Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Sei su Radio Rock.
6: Get ready to...
1: Tutta un'altra storia.
7: Questo è
8: Bring on the Night,
1: la serata di Radio Rock.
9: Ecco, neanche il tempo di dire prima che i giocatori in campo fra Stati Uniti e Australia se li stanno dando di santa ragione, che si è fatto male l'arbitro. È stata una scena un po' buffa, quasi aveva avuto bisogno di essere sostituito. Devo dire che ai mondiali si vedono delle scene davvero sempre un po' particolari. Noi invece nella nostra playlist torniamo a fare sul serio in compagnia di questa gran bella band. Ascoltiamo anche gli Stone Temple Pilots.

0: nostra regia decide per un altro gol per Team USA, sempre un ottimo ascolto quello degli Stone Temple Pilots, insomma li ritroviamo sempre davvero con gran piacere. E qui intanto una marea ai vostri messaggi al 3899 106 e 600, in diretta dalla cucina del ristorante del nostro amico Cavallo. Arriva anche una richiesta per gli Scancanensi, c'è Amy che li vorrebbe ascoltare, diciamo, con grande insistenza, con grande piacere. Stasera appunto stiamo un po' giocando fra Stati Uniti ed Australia, ma almeno come notizia regaliamo ad Amy il fatto che proprio nelle ultime ore è uscito un nuovo brano degli Scancanensi intitolato Meltdown. Insomma, se non è stasera, nei prossimi appuntamenti di Radio Rock di sicuro si ascolterà quella canzone. C'è poi Stefano il farmacista che mi becchi in pieno perché lui segnala i 12 Foot Ninja. Nel suo messaggio il nostro amico dice: un gruppo che non ho capito perché cavolo non abbiano fatto un successo della Madonna prima di sciogliersi. Potremmo dire forse troppo strani, troppo sfuggenti alle varie categorie per avere un successo mainstream, ma di sicuro band che qui su Radio Rock ascoltiamo sempre volentieri. E guarda Ste, ti giuro, non ti prendo in giro, 12 Foot Ninja che mi ero già puntato in playlist, magari in questa mezz'ora giriamo un po' intorno a del rock un po' più canonico, ma loro di sicuro mi piacerebbe mandarli in onda, visto che sono una di quelle band che è riuscita a dare proprio un tocco molto molto personale alla sua proposta musicale. Questo signore qui invece è Jack White.
1: Brand new music right here.

potremmo essere solo registi, magari solo arbitri di questo match fra Stati Uniti ed Australia, dovremmo anche essere imparziali. Insomma, mi sembra di notare che invece la nostra regia si sta concentrando particolarmente su Team USA, prima di Stone Temple Pilots e adesso Mr. Jack White con questa novità, che però devo dire si potrebbe associare molto bene nel suo stile con le cose che pensavo di ascoltare con voi in questa mezz'ora. Magari partiamo dall'Australia, poi che ne so, Stati Uniti, qualcosa degli Aerosmith nell'ottica di un po' di sano e classico rock. Qualcuno di voi mi segnalava il Rose Tattoo, potremmo tornare poi negli States anche in compagnia di Bob Seger, che proprio voi mi avete proposto. Insomma, magari avete capito che tipo di giocatori stanno per scendere in campo nel corso dei prossimi minuti. E per iniziare, ci godiamo questo bel riff all'inizio di Running Wild degli Airborne.

all'inizio della nostra playlist i maestri, gli esidesi, adesso che siamo nella nostra ultima ora, gli allievi come gli Airborne, bella chiamata del nostro amico Eugenio nell'ottica del team Australia. Uscendo un secondo da questo discorso e da questo gioco, saluto Adriano che su WhatsApp mi scrive: ho messo a fare un brodo di pollo proprio adesso e a questo punto il brodo deve cuocere almeno per un paio d'ore ed eccomi qui in macchina ad uscire per un paio d'ore. Ma in che senso, Adriano, se posso farmi i tuoi affari? Cioè te sei uscito da casa con il brodo ancora sul fuoco che sta cuocendo? E non è che sia proprio un campione di cucina o di cose né casalinghe, ma non è tipo pericolosissima una cosa del genere? Cioè, forse adesso dire pericolosissima è magari un po' troppo, sarà che io sono anche un po' ansioso da questo punto di vista. Io tendenzialmente, se va la lavatrice, se va la lavastoviglie, tendo a non uscire, perché insomma, mi piace essere lì a controllare, metti caso che qualcosa dovesse andare storto. Comunque contento di saperti all'ascolto, poi nel caso facci anche sapere come viene fuori questo brodino di pollo. Noi intanto, per continuare con la musica e per far scendere in campo a questo punto un altro veterano da centinaia e centinaia di presenze per Team USA, andiamo con gli Aerosmith.

veramente esperti che insomma gli Aerosmith possono affrontare ogni tipo di partita canticchiando così allegramente, andando a chiudere un loro classicone come Ragdoll. Saluto intanto e ringrazio Adriano per avermi rassicurato su questa storia del fuoco che sta si cuocendo, ma non incustodito. Ci sono i genitori del nostro amico a casa, così insomma il brodo può continuare a cuocere nella maniera giusta. Sarà che sono un po' scottato, è proprio il caso di dirlo, le cose del genere. Nell'ultimo anno e mezzo mi sono trasferito in una nuova casa dove il forno della cucina è proprio letteralmente impossessato da Satana. Te più o meno selezioni, che ne so, 100 gradi e il forno da solo va più o meno sui 200 gradi, selezioni 150 gradi e via discorrendo fino ad arrivare a temperature davvero clamorose. Quello è proprio una di quelle cose che devo di sicuro tenere d'occhio in una maniera particolarmente attenta. Tornando alla musica, qualcuno di voi ci segnalava anche i Rose Tattoo, potremmo dire un'altra di quelle formazioni australiane che, approfittando del successo mondiale degli AC/DC, si è infilata un po' sulla loro scia, avendo di sicuro una carriera ben più che positiva. Questa qui era intitolata Bad Boy for Love.

Bad Boy for Love, altro giro particolarmente divertente da parte di Team Australia. Me li avevate segnalati voi proprio i Rose Tattoo, che in questa parte di playlist, insomma, di sicuro ci potevano stare molto, molto bene. Abbiamo ancora un giro, forse due, più probabilmente un giro all'interno di questa mezz'ora di playlist, prima di arrivare poi all'ultimo tempo, e quindi al secondo tempo, ed intravedere la fine della nostra serata, dove appunto ci siamo divertiti a creare la playlist alternando Team USA e Team Australia. Il prossimo giro, come giusto che sia, lo facciamo tornando negli Stati Uniti. In tanto due secondi per ricordarvi che, se vi va, Radio Rock la potete anche vedere, oltre che ovviamente ascoltare, e per vederci ci sono davvero un sacco di modi per poterlo fare. In tanto è sempre un'ottima idea in generale quella di scaricare l'applicazione gratuita della radio. A quel punto potrete cliccare sull'icona di Radio Rock TV, troverete un link attraverso il nostro sito internet, e potete andare su Twitch e a quel punto digitare il nome del nostro canale, che è Radio Rock 106.6, e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Tornando alla musica, qualcuno di voi mi segnalava Bob Seger, dicendo anche che forse uno che ha in repertorio una canzone come Beautiful Loser non è proprio il giocatore migliore da far scendere in campo. Però come fanno i grandi sportivi, no? Magari arriva una sconfitta e devono subito essere pronti a voltare pagina, e quindi turn the page.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
5: You're listening to Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
6: Bring on the Night on Radio Rock.
7: Questi qui sono i Garbage, li avevamo ascoltati nel corso di questa settimana di playlist. Stasera ritroviamo un loro classico.
6: Radio Rock, back in time.

sempre bello riascoltare un classico del genere dei Garbage, Only Happy When It Rains, ovviamente il titolo della canzone. Ultima mezz'ora di trasmissione per quanto ci riguarda, prima di risentirci poi lunedì 29 di giugno. Approfitto per iniziare a salutare e ringraziare tutti voi prima di qualche giorno di ferie, e di sicuro abbraccio e ringrazio Simone Maurovic che vi terrà compagnia nelle sere della prossima settimana. Saluto anche chi ci chiedeva informazioni sugli ultimi brani andati in onda. Buona scusa per me per ricordarvi che tutte le nostre playlist le trovate sul sito internet radiorock.it. E volendo, doppia chance per recuperare la playlist, troverete proprio la sezione dedicata alle nostre selezioni musicali, e poi lo stesso elenco di brani lo trovate anche nelle post che vi fa anche ascoltare il podcast della trasmissione. E poi, come detto, insomma, se c'è modo vediamo di darvi un aiuto, una mano in diretta, ben più che volentieri. Quindi voi intanto un messaggio fra Telegram e WhatsApp mandatelo sempre, se c'è modo vi rispondiamo al volo, se no sul sito recuperate davvero tutto in una maniera molto molto semplice. Noi intanto abbiamo ancora gli ultimi giocatori da far scendere in campo. Stasera abbiamo giocato, seguendo un po' la partita dei mondiali di calcio, con band americane e band australiane, visto che proprio quelle due nazionali si sono sfidate. Abbiamo fra l'altro da ascoltare forse almeno un paio di band coi nomi davvero un po' particolari, e quindi a questo caso il richiamo alle nostre playlist sul sito diventa ancora più utile. Qui invece non c'è bisogno di grandi presentazioni, arrivano gli Europe. Brand new music right here.

Bel singolo, questo qui da parte degli Europe, lo ascoltiamo ormai da diverse settimane nelle nostre novità in rotazione. Anche in questo caso vi rimando al sito internet intanto per dare un'occhiata alla lista di questi brani e poi da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Torniamo intanto al nostro match musicale fra Stati Uniti ed Australia e partiamo proprio da quest'ultima nazione con i 12 Foot Ninja. Molto contento che anche qualcuno di voi me li aveva proposti con un messaggio, ma questa band pensavo anche io, davvero una creatura un po' curiosa, una di quelle formazioni che all'interno della sua proposta si diverte a mischiare anche diversi generi anche all'interno di una singola canzone. Now put your money where your mouth is.

0: un po' strana, una creatura musicale del genere, ma davvero molto molto figa questa One Hand Killing da parte dei 12 Foot Ninja, che giocano stasera nel Team Australia. Giustamente qualcuno di voi diceva che non si spiegava come una band del genere non abbia avuto un successo planetario. Ormai la loro storia forse si è anche un po' incrinata, era uscito un membro dalla band, non si capisce bene se sono ancora più o meno in attività, ma insomma creatura di sicuro da continuare ad ascoltare stasera anche nella nostra playlist. E allora, vicino ad una roba così strana, per Team USA facciamo giocare i Callous Doughboys. Già il nome della formazione è di sicuro un po' particolare, è la storpiatura dei Dallas Cowboys, nome di una squadra sportiva proprio degli Stati Uniti. Nel 2025 usciva questo disco onestamente molto molto fico ed interessante, che si chiama I Don't Want to See You in Heaven, che è aperto da un lungo intro come se fosse una voce fuori campo che inizia ad introdurre un film invece che un album musicale. Adesso mi rendo conto che magari mandare in onda questo intro più o meno di 2 minuti e completamente parlato forse non è proprio esattamente la cosa più radiofonica del mondo, però per fortuna noi su Radio Rock ogni tanto ci possiamo prendere anche libertà del genere. E io ovviamente il disco ho iniziato ad ascoltarlo in questo modo, e non lo so, sarà banale, ma con una scelta del genere il lavoro mi ha attaccato lì alle cuffie fin dai primissimi secondi, dove neanche si sente musica per davvero, ma si ascolta appunto questa voce dire che siamo 300 anni in là nel futuro, e viene trovato questo strano oggetto, questo strano materiale che dei ragazzi appunto 300 anni prima avevano inciso. Inizia così l'ultimo disco dei Callous Doughboys.
1: The Museum of Failure proudly presents the I Don't Want to See You in Heaven Collection, an enigmatic series of 11 pieces created by an unknown group of artists known only as the Callous Doughboys. Their true identities are, unfortunately, lost to time. These pieces were created 300 years ago, during the years of 2023 and 2024. It was once thought that the collection consisted of just 10 pieces. However, earlier this year, a reel of film tape marked 3, country song in reverse on one side and Doughboys SeaWorld footage on the other, was discovered in the occupied zone of Mena, Arkansas. We here at the Museum of Failure were lucky enough to have the artifact marked as historically important, and the reel was shipped across border checkpoints. Having now seen the collection in its potential final form, we now know that these pieces weren't just created by man, but by heartbreak, anguish, frustration, infidelity, lust, addiction, divorce, and suffering. One may imagine the head of a constantly changing beast ripping open the author of these words for more and more blood. The head of a buck boring the young writer's body to prop them up, whilst the second head, that of a pig, snuffs out every word. No regret. This is true failure, embodied and immortal. This is embarrassment, painted over the first and last name of the grave. This is I Don't Want to See You in Heaven by the Callous Doughboys.

Insomma, anche in questi 4 minuti e mezzo ci sono dentro davvero una marea di cose, magari anche opposte le une con le altre. Disco davvero molto molto curioso e di sicuro molto divertente, questo I Don't Want to See You in Heaven da parte dei Callous Doughboys. No, avete sentito prima quel lungo intro, dice il museo dei fallimenti, The Museum of Failure proudly present, e tutte quelle chiacchiere lì. Contento di leggere che Marco ha molto apprezzato anche un intro del genere. Giustamente il nostro amico dice: se insomma è inserito nel disco giusto, fa di sicuro parte del gioco anche qualche minuto di intro prima della musica, e segnala giustamente l'intro di un album, The Pain of Salvation. Ma non so, se vi va, se siete curiosi, ascoltatelo questo lavoro della band americana, perché è un disco davvero molto molto vario, molto strano, e che di sicuro può regalare delle sorprese. Per salutarci prima di qualche giorno di ferie, insomma, stasera di sicuro abbiamo scelto un lavoro un po' particolare, poi per fare i saluti e i giusti ringraziamenti alla fine di un

0: a palinsesto, ci diamo appuntamento ovviamente alla fine d'agosto, avremo tutto luglio e tutto proprio agosto da goderci insieme in diretta. Io mi fermo qui prima di tornare poi lunedì 29 di giugno. Nei prossimi giorni ascolterete l'ottimo Simone Maurovic, a cui va ovviamente il mio più grande saluto e soprattutto ringraziamento per queste serate che passerà qui in diretta su Radio Rock. Si inizia poi ovviamente domani all'interno della casa dell'inclusività del nostro Maurovic. Per quanto mi riguarda, davvero di cuore un abbraccio a tutti voi, passate nella maniera migliore possibile la prossima decina di giorni in attesa di risentirci.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica. Tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock. Tutta un'altra storia.